Ma c'è capito che hit kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliare coppa a lui. Lui fai tromimo di certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

0: alzino la mano tutti quelli che preda dell'entusiasmo batteristico, ma cassati dall'averle messe al culo, aggirarono l'ostacolo economico sopperendo alla dorata smaltatura di tamburi cesellati utilizzando preziosi legni di acero con i più fetenti, ma non per questo meno rumorosi, fustini dei detersivi. Se ti senti babbo, non sentirti babbo, perché non solo tu hai preso le sberle, ma anche tante per questa bella pratica. Anche quel Louis Thomas che nel lontanissimo 1921, all'età di 5 anni, costruitosi una delle prime versioni cartonate di batteria, dimostrava di aver già capito tutto il potenziale batteristico dei fustini del detersivo. Dopo la sua esibizione non richiesta ai tamburi detersivati, il buon Louis Thomas pensò bene di distinguersi anche per altri talenti, tipo il maneggio di super bombettoni di dinamite. Non lo so come, raga boys e raga girls, che non siete americani e quindi non potete capire che lì si usava così, ma proprio placidi come niente fosse, ma a una certa i bombettoni maggiorati decisero di esplodere tra le zampe del nostro in maniera completamente non richiesta, con il risultato che Louis tornò a casa invece che con i 5 sensi di cui la natura lo aveva munito, con 4. La vista se la pigliarono i bombettas americane e tanti saluti.
1: Vabbè, mo che sto messo così, ma che posso fare nella vita mia?
0: Si chiese il buon Louis.
1: Ma sì, dai, prendo e vado a fare il barbone a New York.
0: 30 anni di barbonaggio vero vero! Un lasso di tempo passato a sopravvivere smazzando ai passanti libretti di poesie scritti da lui e udite udite anche alcuni dischi che in maniera super sotterranea alla Come viene viene era riuscito ad incidere utilizzando le partiture da lui scritte in braille. Molta tristezza e incomprensione dai malefici e gnocchi rappresentanti del business delle sette note, ma non dalla gente deambulante nella city newyorkese, quella gente che invece si dimostrò molto attratta dal buon Louis Thomas e soprattutto dal suo nuovo personaggio, quello con cui entrerà nella storia della metropoli e della musica storta, quello con il nome di

Con addosso quattro stracci lerci indossati in un interessantissimo modello di abito stile vichingo, il novello Moondog diventa una delle più particolari figure della City. Munito di tunica da frate cionfolo allo sbaraglio, barbazza lunga d'ordinanza, una lancia tra le zampe e un elmo cornuto sulla zucca, il nostro suscita l'interesse e l'attenzione non solo dei ridanciani passanti, ma grazie alle sue particolarissime composizioni musicali smazzate on the road, anche di artisti di spessore come il jazzista Charlie Parker prima, il DJ rock and roll Alan Freed poi, per approdare ai musicisti d'avanguardia quali Philip Glass

0: Moondog, munito di una strumentazione fantascientifica e completamente autocostruita, faceva rock prima del rock. Suonava su metriche particolarissime che anticipavano di decadi l'avvento del teutonico krautrock, oltre a proporre roba che quasi un secolo dopo ancora ci sta gente che non si capacita. Prima dell'avvento del nuovo millennio, l'alieno Moondog decolla verso il mondo dei più, lasciando però un patrimonio mega plus di musica fuori a binario, ma roba avanti nel tempo di mezzo secolo buono rispetto a qualsiasi cosa venga prodotta poi, da riscoprire sempre.
1: Rete

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Allora, questi characters, parliamoci chiaro. Uomini che hanno cambiato la nostra vita, donne che hanno cambiato la nostra vita, anche magari non i più popolari nella storia dello sport contemporaneo. Ve ne racconto una perché io ci sono particolarmente affezionato. Tale Keith Murdoch. Lo so, non è esattamente il nome principale dello sport contemporaneo. Correva l'anno 1972. Gli All Blacks, in trasferta e nel vecchio continente, battono il Galles a casa sua. Non lo facevano da molti anni. Ecco, voi dovete immaginare che però i neozelandesi, a partita vinta, non festeggiano proprio come tutti gli altri, anche perché non sono come tutti gli altri. Il loro concetto di due birrette sono 4 o 5 barili. In più, a questo ragazzo, che era un giocatore straordinario, che tra l'altro giocava prima fila del pacchetto di mischia, la testa dove gli altri non mettono il piede e, diciamo sostanzialmente, la schiena dove gli altri mettono i tacchetti. Era molto contento quella sera, i due barili se li è bevuti. Poi, alle 6 del mattino, voleva un sandwich. Scende con una certa classe il proprietario dell'hotel Angel Hotel di Cardiff e gli dice: no, guardi, abbia pazienza, non c'è. Il locaccino è chiusa e il suo panino se lo scorda. Mentre stava dicendo quello scorda, stava però anche volando contestualmente verso una porta che era posizionata a 6-7 metri da dove era avvenuto lo scambio di informazioni. A questo punto la vita di Keith Murdoch cambia. Per la prima volta nella storia degli All Blacks, la federazione neozelandese di rugby decide di togliere la felce bianca dalla maglia di un giocatore. In parole povere, non sarai più un All Black. Come non sarai più un All Black? Basta, finito. La tua vita, la tua leggenda, tutto perduto per sempre. A questo punto riparte l'aereo. Si va a Londra e poi da Londra si deve arrivare a Wellington. Due scali tecnici, i classici, Singapore e Sydney. Sul volo per Singapore, Murdoch c'è. Sul volo per Sydney, Murdoch c'è. Sul volo per Wellington, Murdoch non c'è. Nessuno per 30 anni ha più saputo niente di lui. Quest'uomo ha smesso di vivere, si è portato in Australia e in una prossima storia di Characters vi racconterò quando è riapparso.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: La giovane Sara, Sara Nelms, si è presentata a casa Jenner con la più classica forma di cowpox. Lattaia, perennemente a contatto con le vacche e con le loro mammelle, la ragazza ha contratto il vaiolo bovino e chiede aiuto alle cure del dottor Jenner, e il medico coglie l'occasione al volo. Medicata la ragazza, chiama il suo giardiniere, Mr. Phipps, e chiede di poter compiere un esperimento su suo figlio James, di 8 anni. Accordato il permesso, Jenner inietta su un braccio al bimbo materiale raccolto da una pustola infetta della signorina Sara. E ora stiamo a vedere. Passeranno giorni, settimane, e al piccolo James non succederà nulla. E sempre di ottima salute, godrà addirittura dopo una doppia iniezione del dottore di smallpox, il più aggressivo vaiolo umano. È il 14 maggio 1796 e il dottor Edward Jenner, grazie a una lattaia, a un bimbo e a una vacca, prova la bontà della sua rivoluzionaria intuizione, il vaccino.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: 33

0: cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Rete 3.

0: le grandi speranze sono anche quelle che abbiamo noi ogni mattina quando ci accingiamo a vivere una nuova giornata, che poi, diciamo la verità, spesso e volentieri queste grandi speranze vengono disattese.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E allora è lì che subentriamo noi, cercare di darvi la carica ogni mattina.
1: Rete 3.
0: Nonostante le delusioni della vita, per affrontare le giornate al meglio delle vostre possibilità. Compito arduo, ma qualcuno deve pur farlo. Allora, previsioni del tempo, intanto, buongiorno, sono le 6 del mattino di questo mercoledì 14 ottobre. Il tempo per oggi prevede soleggiato e particolarmente mite a tutte le quote per la stagione. Ieri, per chi ha avuto modo di stare sotto il sole, magari sul pranzo, si sarà reso conto che c'era quel bel caldo fuori norma per essere il 14, il 13 ieri, al 13 di ottobre, con la macchina segnava 29 gradi, sotto il sole ovviamente, per carità, però al sole fa ancora caldo. Detto ciò, appunto, minima 10, massima 22 in montagna, vento debole da nord-ovest.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Per quanto riguarda invece il traffico, Via Swiss non segnala nulla di particolare, per cui ad ora e per ora si circola senza disagi sulla rete viaria della Svizzera italiana. Ovviamente, dovesse poi cambiare la situazione, potete farcelo sapere voi allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: È riuscito ed è durato alcune ore l'intervento per asportare il nodulo polmonare a Papa Leone XIV operato ieri all'ospedale Gemelli. Secondo i medici, le prossime 48 ore saranno le più delicate per il pontefice. Fondamentale sarà l'esito istologico per eventuali trattamenti. Il suo ricovero nella clinica romana dovrebbe durare una settimana. Nonostante la tregua annunciata dalla Casa Bianca, proseguono gli attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina con l'esercito di Mosca, che ha continuato a bersagliare anche nelle scorse ore le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpiti anche obiettivi civili nella capitale ucraina, dove vi sarebbero state diverse vittime tra morti e feriti. Intanto, nelle prossime ore, il primo ministro inglese Andy Burnham incontrerà a Londra il presidente ucraino Zelensky, a pochi giorni dall'annuncio della Casa Bianca di allentare le sanzioni nei confronti del Cremlino. Infine, come prevedibile, non sono mancati scontri e tensioni in Francia, dove nel pomeriggio c'è stata una nuova mobilitazione generale contro il governo a sostegno della scuola e dell'istruzione in generale. Solo a Parigi si stima siano stati migliaia i giovani che hanno preso parte al corteo che ha attraversato la città per raggiungere il Ministero dell'Educazione. Presente in forze la polizia, che ha risposto alle aggressioni con il lancio di lacrimogeni e proiettili di gomma.
3: Buongiorno.
0: Ma buongiorno, freschezze!
4: Sveglia alzato,
0: no, non è la stessa cosa.
4: Vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Caffè preparato e anche bevuto, perché ho avuto un intoppo questa mattina nella macchinetta del caffè. Mi sono reso conto che non avevo più soldi nel badge, quindi ho dovuto andare a prendere il caffè. Non ve ne frega nulla, ma ve lo racconto perché comunque così è per racconti di vita vissuta. Sono dovuto andare a prendere il caffè in un'altra macchinetta qui all'interno della nostra azienda, che però è tipo la macchinetta più lenta del mondo. Ci mette 27 minuti a preparare un caffè, per questo lo sto ancora bevendo. Lo berrò insieme a voi per chi sta degustando e sorseggiando un bel caffè in questa mattinata. Ecco, buongiorno amici, ma soprattutto amiche, mi stavo dimenticando. Un saluto da Nico.

A Night Like This. Per cominciare questa nostra mattinata insieme, buongiorno a tutte le persone già sveglie, già attive, già scriventi allo 079 873 8073, alle 6 e 7 minuti di questo mercoledì 14 ottobre. Ridendo e scherzando, abbiamo già scavallato la settimana, siamo già a metà, il peggio è passato, ce lo siamo lasciato alle spalle, adesso sono in discesa, il weekend si avvicina, posso andare avanti almeno altri 5 minuti a darvi questa motivazione, a caricarvi in vista proprio del dei prossimi giorni, del fine settimana, ma mi fermerò qua. Buongiorno Giovanna, penso che anche lei sia nel team di chi si sta bevendo il caffè. Io ho dovuto berlo in fretta e furia perché non è bello, non è educato, non è radiofonico sorseggiare il caffè in diretta insieme a voi, per cui adesso mi sta risalendo tutta quella bella acidità, perché con l'avanzare dell'età subentrano anche queste dinamiche un po' scomode, no? L'acidità di stomaco, se bevi troppo in fretta, se bevi o mangi determinati alimenti o bevande che devi eliminare dalla tua dieta, e sono, ed è un dramma. Questi sono i primi acciacchi dell'età, si comincia con l'acidità di stomaco. Pensate, come dice Gianna Smarti, che io ho dovuto eliminare del tutto, per esempio, tutti i vini bianchi, gli spumanti, i champagne, eccetera, eccetera, perché proprio al primo sorso già provo disagio. Non tutti, per quanto riguarda i prosecchi, per esempio, sugli extra dry sono un po' più tollerante, però sono alcuni tipi, non tutti. Ah, ma potrei andare avanti a parlarne per ore, ma mi fermo qui. I said a hip.

siamo classy questa mattina. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Allora, se avete, non avete programmi per il periodo tra Natale e Capodanno, in particolare il 28 di dicembre, potete mettere nel vostro piano vacanze andare a vedere il concerto di Raffaella Carrà. Giustamente voi mi direte: guarda che Nico è un po' scomparsa, lei è un po', non è più tra noi già da almeno 5 anni, vero? Ma come è già accaduto per altri cantanti, performer, mi viene in mente Elvis, mi viene in mente Tupac, mi viene in mente forse Michael Jackson, ma non sono sicuro. Raffaella Carrà tornerà come ologramma. In quel di dicembre è prevista la prima data del concerto con il suo avatar super realistico. Sarà accompagnata da ballerini dal vivo, quelli loro veri, esistenti, e spettacolari effetti laser 3D. Qualche giorno fa è stato dato l'annuncio, arrivato con un teaser sul suo profilo Instagram, perché è ancora attivo con post e video che la ricordano, per tenere sempre vivo il ricordo di quella che è stata un'icona della televisione italiana, ma anche per noi, perché di fatto noi di riflesso abbiamo vissuto, siamo cresciuti, abbiamo visto, no? Conosciuto da vicino ovviamente la realtà della televisione della vicina penisola, e quindi anche noi siamo per un certo qual modo legati alla figura di Raffaella Carrà, ci ha accompagnato nel corso della nostra esistenza. Il conto alla rovescia è iniziato, recita il post su Instagram. Raffaella torna sul palco per vivere insieme momenti ed emozioni indimenticabili, tutta la sua energia e la sua gioia come se fosse davvero davanti a te. Sei pronto a fare il rumore? Operazione che è stata anticipata ovviamente già da mesi, però adesso ha una data, e a giudicare dal video anche il look dell'ologramma scelto per vestire l'ologramma richiama proprio uno dei suoi outfit più iconici che abbiamo imparato a conoscere e a vederli spesso addosso. Per cui, ragazzi, avete preso nota? Il 28 dicembre?

Sì, giustamente, non vi ho detto dove, perché non lo riuscivo a trovare nell'articolo che avevo sotto mano, perché l'ho letto stamattina in dormiveglia, quindi ho detto, c'è che me la salvo questa, perché potrebbe essere interessante. Tornerà all'Atlantico sul palco dell'Atlantico Live di Roma il 28 dicembre, Raffaella Carrà, cantante e ballerina, ovviamente scomparsa 5 anni fa, però la sua versione digitale, il suo avatar, il suo ologramma sarà pronto, è pronto per tornare ad intrattenerci come ai vecchi tempi. Adesso io non sono molto fan di queste cose, devo essere onesto, anche perché è vero che per molte generazioni magari non è stato possibile poter vedere dal vivo grandi artisti scomparsi già da anni o prematuramente, quindi la cosa viene pensata anche per dare la possibilità a queste persone di poter vedere una performance tra virgolette live dal vivo di queste icone della musica. Vi ho fatto i nomi prima di Tupac, di Elvis, di Michael Jackson, che sono stati di cui gli ologrammi sono stati utilizzati per dei live. Ovvio che non è la stessa cosa, è più un'operazione di non lo so, marketing, ma neanche, forse un modo per poter parlare di sé, non lo so. Non è una roba che trovo elegante, prima di tutto. È giusto che rimanga nella memoria quello che sono riusciti a fare, quello che hanno lasciato poi ai posteri, grazie alla loro musica. Ecco, provare a riportarli in vita con gli ologrammi.

0: Rebecca, Elisa con Kintsugi.
1: Avete notato la pronuncia proprio stretta nipponica, Kintsugi. Ho trovato un video carino sull'Instagram nel mio doom scrolling violento quotidiano che mi porta via solitamente dalle 2 alle 3 ore, a volte anche consecutive, altrimenti spalmate tra pomeriggio e sera, di Valtteri Bottas. Lui è un pilota di Formula 1, corre per la Cadillac in questo 2026, ma il pubblico svizzero lo conosce perché è stato legato anche alla Sauber, no? Scuderia di casa nostra negli anni passati. Perché ne parlo? Perché ho visto un video carino di casa sua, in Finlandia, deduco, non è specificato dove, però penso di sì, essendo lui finlandese. Perché mi ha colpito questo video? Perché stava facendo fare un house tour di due vlogger che lo stavano intervistando, gli stavano appunto facendo delle domande. Durante il tour della casa si sono imbattuti nella sua sala trofei, che sono parecchi. Lui comunque ha, grazie anche soprattutto alla sua apparenza in Mercedes, è stato vice campione del mondo in due occasioni, ha vinto diversi trofei, diverse coppette che ha esposte. Ma non è tanto quello ad aver attirato la mia attenzione, quanto che all'interno della sua sala trofei ci fosse una macchina di Formula 1 vera, una Williams in particolare del 2014, anno in cui lui correva proprio per quella casa automobilistica. Perché ve ne parlo? Perché ha raccontato che quell'auto fu un regalo che gli fece appunto la scuderia Williams, e lui nel 2014 stava costruendo proprio la casa, proprio quella casa lì, la casa in questione dove stavano facendo l'house tour. E ha raccontato che lui ha messo prima la macchina, hanno costruito prima le pareti di quella stanza, in modo da poi poter parcheggiare la macchina lì, che poi è stata coperta e protetta in maniera adeguata, e poi da lì intorno hanno costruito il resto della casa, perché altrimenti sarebbe stato un po' complicato oggettivamente portarla dentro, perché è una sala trofei con delle finestre normalissime dalle quali non ci può entrare un'automobile, giustamente. Quindi mi ha fatto ridere il fatto che lui, costruendo casa, ha detto: fermi tutti, la prima cosa che dobbiamo fare è la sala dei trofei. Che gli architetti avranno detto: perché? Che senso ha? Fidatevi di me. Quindi hanno costruito prima la sala trofei, lui ci ha parcheggiato lì l'auto e poi fa: ok, adesso copritela e fateci intorno alla casa, grazie, poi mi fate sapere. Non è stupenda questa cosa, eh? Meriterebbe un posto solo per questo nella Hall of Fame della Formula 1 il signor Bottas, eh?

Buongiorno Nico, buongiorno a te Caraede. Scrive, è vero, molti scusate, molti piloti hanno la loro sala trofei, specialmente i campioni di Formula 1 e MotoGP, e non potrebbe essere che così. Domenica mi sembra abbiano trasmesso la vita di Agostini, anche lui aveva il suo nido di moto. Beh, ma ci sta, è ovvio. Io mi ricordo anche quando fecero l'Austouring delle varie tenute, delle magioni di Valentino Rossi. Più che la sala trofei, che dovrebbe essere una casa trofei nel suo caso, aveva anche una stanza interamente dedicata ai suoi caschi. Meravigliosa. Meravigliosa da fermarsi e guardare, basta.

0: con la loro Stop and Stare, che ci ha tenuto compagnia oltre che in questi minuti in tutto il 2007. La si è ascoltata parecchio quella, eh. Ora più che Stop and Stare, Stop and Listen. Fermatevi, ascoltate, amiche, amici miei.
1: Radio Pirata.
0: Ebbene sì, anzi, con un minutino di ritardo, per il quale mi scuso, è arrivato quel momento lì, è arrivato il momento che tutta la Svizzera italiana attende un po', perché molte sveglie sono puntate proprio quest'ora e chi ha Rete 3 impostata come Radio del Cuore dovrebbe essere così per tutti. Alle 6.30 del mattino accende la radio e si aspetta quella giusta carica di energia. Per altri invece le 6.30 del mattino, soprattutto se sanno che c'è il sottoscritto, è il momento in cui ascoltano, non so, Rete 1, Swiss Pop, altre radio, insomma, ci siamo capiti. Oggi vi dico che potete allontanarvi per 2 minuti e 22, ma se siete furbi, siete saggi, rimanete qua perché si sta per voi.

0: Mamma mia, che sudata, che saltata, che shakerata, che twerkata.
1: No, twerkata no.
0: Molto bene, svegli? Ci siamo? Mi do 2-3 secondi per decomprimere. Inspirare. Espirare. Pronti? Prego.

0: Nico.
1: Buongiorno. Dimmi, Donna.
0: Sì? Che io a quest'ora finisco i miei esercizi di stretching,
1: okay,
0: che mi permettono di riconnettermi col mondo.
1: Sì?
0: E devo dire che quando vengo in cucina a fare la colazione,
1: sì,
0: la riconnessione sparisce con questa musica, perché è sempre allo stesso orario,
1: ma certo,
0: che tu metti questa bellissima musica e mi stressa quell'attimo.
1: No, dai.
0: Ciao.
1: Donna, allora sai cosa devi fare? Devi posticipare il tuo momento stretching di 3 minuti, così sai che quando finisci arrivi che quel momento lì, il momento piratesco, è già finito, così non corri il rischio di buttare all'aria tutto il lavoro di stretching e di riconnessione che hai fatto.

visto che me l'hanno chiesto in tantissimi, come dicono i veri content creator, i veri influencer, i veri influencer, la playlist di Radio Pirata su Spotify è aggiornata quotidianamente con le chicche che vi propongo io. E devo dire anche le chicche che ultimamente sta proponendo Tiki, va detto, non sono, sono lontani i ricordi, le sue boiate che metteva dentro che interrompevano il giusto flow. Adesso anche lei sta maturando un certo qual gusto. Detto ciò, compleanno di oggi è il compleanno di Usher, signore e signori. Nasceva a Dallas il 14 ottobre del 1978, cantautore, ballerino, attore, anche ovviamente statunitense, soprannominato Mr. Entertainment, il che è tutto dire. C'è poco da dire su Usher, ormai è diventato uno dei personaggi più conosciuti del genere dell'hip hop, del rap in generale, ma non solo. Ha raggiunto la fama agli inizi degli anni 90 con My Way nel 1997 e poi comunque nel corso degli anni tanti sono state le sue hit, tante, soprattutto questa che ci ascoltiamo insieme a Ludacris e Lil Jon. Yeah!

filmone. Allora, mi sono incappato ieri in uno dei miei tanti studi pazzeschi che poi vi voglio raccontare, che secondo me potrebbe aprire, potrebbe offrire un bello spunto di conversazione col nostro pubblico, perché è lo studio, un approfondimento più che studio, che è riportato su una nota rivista di Galateo statunitense dalla giornalista Macy Navarro Griffiths, Metro e la rivista, sulla questione dell'arrivare in anticipo a casa degli altri in occasione di quello che può essere un invito a cena o a pranzo. Perché lei dice: l'ansia da puntualità rischia di rovinare le serate tra amici qualora l'arrivo anticipato dovesse diventare una vera invasione di campo. Allora, l'arrivo anticipato, dice lei, viene spesso scambiato per entusiasmo o comunque disponibilità anche a dare una mano agli amici che ci invitano, ma nella realtà dei fatti rischia solamente di interrompere quella che è la delicata fase finale dell'organizzazione. Errore clamoroso, mai arrivare in anticipo, ragazzi, quando si è invitati a cena, ma è una roba basilare, mi verrebbe da dire, no? L'esperta di Galateo, Laura Windsor, sottolinea che presentarsi a casa di qualcuno con anticipo rappresenta una vera e propria invasione di campo. In quei minuti decisivi che precedono l'arrivo degli ospiti, di solito chi riceve sta finendo di sistemare la tavola, sta cucinando gli ultimi piatti o sta semplicemente magari facendosi la doccia, si sta vestendo. Quindi trovarsi qualcuno alla porta prima del previsto genera una tensione del tutto inutile e poi spezza un po' la routine di accoglienza del padrone di casa. Adesso non so se a voi sia mai capitato il fatto di organizzare una cena o comunque qualcosa a casa vostra, dire vabbè, arrivate dalle 6:30 in avanti, così facciamo prima un aperitivo, sbevacchiamo qualcosa e poi iniziamo a cenare, e vi siano arrivati a casa, non so, alle 6 o alle 6:15 e vi abbiano fatto girare. Se volete raccontare, in totale anonimato garantito, 079 873 8073.

Beh, me l'aspettavo che avrebbe un po' solleticato la vostra attenzione questo studio, premesso che sono d'accordo con quanto raccontato da Babi. Adesso mi è arrivato un messaggio vocale che stavo ascoltando, non ho ancora finito, ma lei dice che è ovvio che l'ospite che arriva in anticipo dia fastidio, non serviva uno studio americano che ne desse conferma, e su questo sono d'accordissimo. Posso capire il fastidio di ricevere ospiti in anticipo, scrive il nostro amico, ma a me personalmente dà più fastidio il ritardo, ma in generale perché sono fatto così. Giusto sarebbe 5 minuti massimo prima. Sì, esattamente. C'è chi ci scrive anche: io sono arrivato in anticipo di mezz'ora al compleanno di un'amica, avevo sbagliato l'orario. Ma lei cosa ti ha detto poi? Ti ha preso a pesci in faccia? Oppure ti ha accolta bene? Oh, sei già qui! Ma grazie, accomodati, prendi qualcosa da bere, arrivo subito. C'è anche chi scrive: profondo fastidio e non lo nascondo, lo faccio proprio percepire. Ovvio, non parliamo dei 15 minuti, ma se ti presenti, vabbè, no, ma un'ora prima io ti chiudo la porta in faccia. Cioè, se ti do appuntamento alle 6:30, alle 5:30 sei davanti a casa mia, io ti chiudo la porta in faccia. Senti, vai a farti un giro, torna tra un'ora che ho ancora mille cose da fare. Io un'ora prima che arrivi la gente a casa ho mille cose da fare ancora. C'è chi scrive invece anche: ecco, ma dalle 18:30 in poi cosa vuol dire? Quando? 18:30? 35? Meglio 45? Cosa vuol dire in poi? Legittimato ad arrivare alle 20, quindi è un po' che non mi invita nessuno, scrive il nostro amico. Questo è vero, però indicativamente, se sai che di solito l'orario di cena si colloca tra le 20 e le 20:30, se hai gente, perché si ritarda un po' in quelle occasioni, ti dico, dalle 18:30 in poi di solito la gente arriva giustamente verso le 19, tra le 18:45 e le 19 comincia ad arrivare. Poi ci sono quelle regole non scritte che, per esempio, per quanto riguarda il mio gruppo di amici, ormai sappiamo che gli orari sono quelli, funziona così. Secondo me ogni gruppo ha le proprie regole non scritte, più o meno, che si cerca di seguire, o no?

0: Buongiorno Nico, scrive Pacchito. Per quanto mi riguarda è brutto sia l'anticipo che il ritardo, ma è bruttissimo quando chi arriva in anticipo inizia già a mangiare e bere le cose preparate per tutti. È verissimo, perché esistono anche quelle figure lì. Per esempio, per quanto riguarda il sottoscritto, io sono quello che di solito, tra virgolette, ammazza ammazza il buffet. Cosa vuol dire? Che quando si è tutti quanti riuniti e la cena sta per iniziare, c'è sempre quel momento un po' interlocutorio, un po' di disagio, dove un po' si è timidi, non si vuole essere il primo ad andare a mangiare il buffet se si è preparato qualcosa. Io invece me ne sbatto altamente, mi fiondo. Appena la padrona o il padrone di casa dice "Prego, andate", io mi ci tuffo a testa proprio.
1: L'oroscopo.
0: Soprattutto sui vini, devo essere onesto, perché sono un grande gustatore, non per cosa avete pensato. Adesso, oroscopo di oggi, che dovrebbe essere, secondo il mio calendario, il 14 ottobre. Ariete, la collaborazione con il vostro team oggi sarà splendida, riuscirete a chiudere un compito noioso a tempo di record. Se avete un bel briefing, una call, un meeting, tac, fatturerete. Toro, sarete molto pignoli nel controllare i conti di casa. La vostra attenzione al centesimo vi eviterà una brutta sorpresa. Gemelli, scusate, va così, è i malanni di stagione. Un po' di confusione mentale vi farà dimenticare un impegno. Segnate tutto sul calendario per non fare una figura sgradita. Cancro, una bellissima notizia legata ad un parente vi riempirà il cuore. Sarà l'occasione perfetta per organizzare una bella festa. Leone, sarete molto ambiziosi e pronti a fare un passo avanti nella vostra carriera. Proponetevi per quel ruolo senza alcuna timidezza. Vergine, una piacevole monotonia vi permetterà di lavorare in totale serenità. Godetevi questa giornata tranquilla e senza intoppi. Bilancia, sarete molto affascinati da un libro o da un nuovo argomento scientifico. La vostra mente ha un grande bisogno di stimoli. Scorpione, sentite la necessità di liberare il cuore da un peso recente. Parlare chiaramente con una persona fidata vi rigenererà. Sagittario, la vostra allegria sarà l'anima di un pranzo di lavoro in famiglia. Tutti cercheranno la vostra piacevole compagnia. Capricorno, sarete chiamati a dare un parere definitivo su una questione delicata. Il vostro giudizio calmo sarà accettato da tutti. Quanto dura? Acquario, oggi darete il massimo lavorando in completa autonomia senza distrazioni. Intorno sarete veloci come un fulmine. Così fa il fulmine. Pesci, una splendida sorpresa da parte del partner vi farà sorridere, vi sentirete amati, protetti e al centro dell'universo. Grazie. Almeno qualcuno protetto e amato c'è, dai, nell'oroscopo di oggi. Cosa fate già qua? Avete ancora 2 minuti di tempo.
2: Ah, manda il brano che sei in ritardo, Saldagna.
0: Hai ragione.

0: Per concludere il discorso, presentarsi in anticipo, troppo in anticipo quando si è invitati a casa di qualcuno per cena o per altro, che dà fastidio, secondo uno studio americano degno di nota.
1: Anche secondo te.
0: E mi interrompo. Certo, certo che dà fastidio, anche secondo me. Arci dice: io amo la puntualità, concedo il ritardo di 5-15 minuti senza avvisare. Sì, sono d'accordo. Poi lui fa l'esempio di suo cognato, lui ha sempre almeno un'ora di ritardo, quindi se facciamo l'appuntamento con il resto della famiglia alle 19, a lui in separata sede diciamo vieni pure dalle 18, così poi arriva un'ora dopo insieme a tutti gli altri. Ragazzi, a mali estremi, estremi rimedi.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: 7 un minuto, buongiorno caro Balmellone, come stai?
1: Buongiorno caro Nicky Saldagna, alla grande, grazie, tu?
3: Rete 3.
0: Ha una via di mezzo, una roba giusta.
1: Una roba giusta, come
3: bravo.
1: Direbbe?
0: Come direbbe
3: quanto
0: lei.
3: Quanto sei bravo stamattina.
0: Ciao cara, benvenuta, come stai?
3: Una roba giusta, grazie.
0: Tu sei Rosy oggi.
3: Oggi sarò Rosy, sì?
0: Pensa
3: ci proverò perlomeno.
1: Sì, quindi Paolo attivissimo stamattina. Cristian Bernasconi.
0: No, nessuno.
1: Non si sa, nessuno.
0: Perché devi okay. dire, fai disinformazione già alle 7 del mattino?
1: Disinformazione sono domande.
0: Vi vado a darvi le previsioni del tempo, con il vostro permesso, per dirvi che oggi sarà una giornata soleggiata e calda, santo cielo ancora, per la stagione, c'è scritto sul sito di Meteo Svizzera, con temperature sui 23 gradi. E sul 14 ottobre io devo avere 23 gradi.
1: Zio, ma adesso è freddissimo.
0: Natale? Dai,
1: no, ma adesso
0: 15.
1: È freddo, se esci adesso è freddo.
0: Ma è questa roba che mi scombussola, capisci? Perché io mi vesto, non so come vestirmi.
1: Sì, ma vabbè, adesso non facciamo discorsi di ascensore che c'è il traffico.
0: Posso andare avanti ancora per tanto tempo.
4: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao verso nord. Identica situazione anche su più tratti sulla cantonale da Caslano Anio, nel Mendrisio 8 sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e di conseguenza anche su quella da Novazzano a Genestrerio. Chiedo scusa per il refuso, ma così c'è scritto, non l'ho letto prima e quindi mi sono ripetuto. Adesso le ultime notizie con Tiki.
2: 3 news.
3: L'esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, dopo aver accertato che la causa è polvere da sparo, resta da determinare la sua provenienza e la dinamica dell'incidente costato la vita a due operai. È perfettamente riuscito l'intervento per l'asportazione del tumore al polmone di Papa Leone XIV. Il pontefice sta proseguendo la sua degenza all'ospedale Gemelli di Roma. Per ora sono mantenuti i viaggi previsti in novembre. In Germania arriva in tribunale l'attentato contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream di 4 anni fa. Oggi si apre il processo contro un ucraino, presunto organizzatore ed esecutore materiale. Infine per lo sport, reti, emozioni e ribaltoni nella serata di Champions League. Il Barcellona continua a vincere, il Bayern si spaventa e crollano le italiane.
2: Rete 3 Sport.
5: Bene ritrovati, altra sconfitta per l'Inter in Champions League. Nerazzurri annichiliti a San Siro dalla tripletta di tre soldi in una partita conclusasi 4-3 per il Bruges di Jana Sommer. Rimane ancora a zero dopo due partite anche il Napoli, sconfitto 3-1 a Villarreal, pari clamoroso. Poi è per 3-3 tra i norvegesi del Viking e il Bayern Monaco, 4-1 della Barcellona Istanbul contro il Galatasaray, 3-0 tra Arsenal e Lille, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United. Questa sera la diretta su RSI La 2 sarà Roma Real Madrid, sempre alle 21, anche Manchester City Paris Saint Germain, mentre il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord. Altro passo della nazionale femminile verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo: a Sion le rossocrociate hanno arrotondato il 7-3 dell'andata contro Israele, vincendo 2-0. La prossima avversaria, che potrebbe essere anche l'ultima prima del torneo sudamericano, sarà l'Austria. In attesa delle ticinesi, che torneranno in pista soltanto venerdì, questa sera il Losanna riceve la Join. Champions League, il Friburgo gioca a Herning, in Danimarca il Davos ospita i cechi della Liberec, il Ginevra il Colonia. Ieri in Swiss League altro punticino guadagnato dai Bellinzona Snakes, sconfitti solamente alla supplementare per 3-2 dal Schottfond.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, freschetto.
0: Ah, ce l'hai fatto tu! Io l'ho fatto alle 6. Ma non è la stessa cosa, alle 7:05 minuti. No, buongiorno. No.
5: Buongiorno, Niki Saldagna.
0: Buongiorno a te, caro Joas.
5: Senti, la Tiki, sì, oggi la Tiki recita Veste i panni di Rosy, mettiamola sì. Così, a partire dalle 8:30 all'incirca in punto. Intanto abbiamo un'oretta e mezza per giocare, soprattutto tra poco si giocherà.
0: E si vincerà oggi.
5: Raccontare giusto. Belle notiziuole, si vince anche, sì, l'ho fatta su misura. Oggi si vince, l'hai detto ieri in diretta.
0: Beh, ovvio, quindi
5: l'ho fatta
0: chi
5: easy.
0: Chiama oggi vince, ragazzi, certo, quindi è solo fortuna a prendere la linea.
5: Più o meno, dai, diciamo. Senti, cominciamo con una curiosità, un brano scritto da Jill Jones che Prince ha avuto il coraggio di produrre. Lascio dire a te. Lascio dire a te.
0: Io non l'ho mai sentita, per me è il primo ascolto.
5: Ma è dell'87, zio.
0: Ho capito, ma io
5: è
0: faccio
5: più vecchia di te.
0: Ho fatto svariate volte We Are The Champions.
5: Ma questa non te mai.
0: Non l'ho mai beccata. Mia allora, bocca è il titolo.
5: Godiamocela tutta.
0: Non so cosa aspettarmi.
5: Tanto
0: posso dire.
5: Buongiorno, buongiorno da Rete 3.
0: Buongiorno, buongiorno.

0: Allora, mi accingo a leggere estratti di testo di questa straordinaria canzone che abbiamo appena ascoltato, una delle più belle.
1: Mia bocca di Jill Jones.
0: Allora, something is happening, I just can't explain it. Quindi qualcosa sta succedendo, non me lo riesco a spiegare.
1: Sì,
0: my body is shaking, baby, I gotta do something, tu vuole la mia bocca. Adesso.
1: Senti, non è che dobbiamo stare qua a spulciare tutti i testi delle canzoni che ascoltiamo, lasciala lì così.
0: Ma se non sai la lì, perché ti devi accingere e ti devi cimentare,
1: dici,
0: avventurare nello scrivere in una lingua che non ti appartiene?
1: Vabbè,
0: cosa vuol dire tu vuole la mia bocca? Cos'è, un turista che chiede un cappuccino in piazza San Marco a Venezia?
1: Io direi che non c'è bisogno di andare a fondo, caro Nicky, non è che per forza sempre c'è.
0: Ma queste cose mandano i matti, eh.
1: Gli Oasis hanno ottenuto successo mondiale per da ormai decenni con delle frasi messe lì assieme un po' a caso che suonano bene.
2: Infatti, secondo me Oasis è uno dei gruppi più sopravvalutati della storia della musica.
1: Vai tranquillo. Cioè, stai schiscissimo proprio. Senti, è così, io non giudicherei, Nicky. Non so, al pubblico sembra piacere questa.
0: Sì, moltissimo. Arrivano una pletora. Visto
1: brano
0: che
1: è orecchiabile. Vabbè, adesso ci sono vari messaggi, non possiamo leggere. Però, insomma, complessivamente io direi che piace mia bocca.
0: Va bene, sono gusti.
1: Comunque non stiamo parlando di un brano nuovo, ma di una canzone di quasi 40 anni fa, Ciccio.
0: Che l'ultimo, ho visto l'ultima volta in cui è passato su Rete 3, tipo 10 anni fa.

0: Allora, come promesso, ho un aneddoto che riguarda il nostro amico comune.
1: Più comune. Conoscente, più tuo amico.
0: Esatto. Che riguarda appunto il nostro Paolo Guglielmoni. Ieri ero sul divano, salotto di casa mia, a farmi gli affari miei,
1: a collassare,
0: a cercare di resistere, perché erano le 8:15, mi sembrava presto per andare a dormire.
1: E quindi hai scritto a Paolo?
0: No, io ero lì in dormiveglia, sì. E a un certo punto sento vibrare il telefono, vedo che è un suo messaggio. Allora prendo, apro, e il suo messaggio recitava:
1: Vai.
0: Dal nulla,
1: leggi testuale?
0: Sì, testuale,
1: attenzione,
0: dal nulla.
1: Attenzione.
0: Anzi, 19:56,
1: sì,
0: scrive: cosa significa che Anna Pepe è una baddie?
1: Ah, è vero? Fai il boomer così di punto in bianco.
0: Io sono impazzito, cioè, mi sono messo a ridere dal nulla.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: E mi ha fatto impazzire. Cioè, poi gli ho detto: guarda, adesso sei Rete 1, non ti serve più sapere questo tipo di informazioni.
1: No, infatti, non parlerà comunque delle baddies con Danny Rose su Rete 1 tra 5 minuti.
0: E lui va avanti dicendo: la curiosità resta, ma me lo dici domani, dormo lo stesso.
1: Ma la domanda che mi pongo è: ma dove ha sentito questo termine? Cioè,
0: bella domanda, avrei dovuto indagare, ma non avevo la prontezza mentale sufficiente per andare avanti in quella conversazione.
1: E quindi hai lasciato perdere.
0: No, poi gliel'ho spiegato. Diciamo che per baddie i giovani intendo una ragazza sicura di sé, cazzuta, che sa il fatto suo, volenterosa, che non si piega di fronte alle difficoltà. Che
1: possiamo dire che bad, ironicamente, cos'è il diminutivo di bad girl?
0: Bad girl,
1: bad,
0: esatto.
1: Girl, una baddie. Allora, questa baddie la vogliamo ascoltare, perché sì, spacca tantissimo.
0: Ecco, lui dice: è andato avanti dicendo: vai. Resta il fatto che fa della musica dimenticabile.
1: E qua io dimenticabile?
0: Non mi assumo nessuna responsabilità.
1: Non è vero, assolutamente.
0: Perché è una delle più grandi
1: idola.
0: Interpreti della musica italiana.
1: Idola totale.
0: Certo.

0: e ride.
1: No, adesso comunque non facciamo paragoni, non andiamo tanto in là. Vabbè, Anna Pepe è un successo, un fenomeno pop degli ultimi anni.
0: Del 2003, è una bambina ancora.
1: Sì, lei è del 2003, certo, sì. Ed è salita alla ribalta nel 2018 con Bando.
0: Te lo ricordi? Canzone. Ci beccavamo nel col Bando sopra il booster. Non ho fatto una parola di booster.
1: Quella lì. Ok, allora torniamo a noi perché sono quasi le 7:20 e quindi noi apriamo ufficialmente le linee telefoniche per insomma giocare insieme a ABC. Tra poco si giocherà con la lettera S, questo possiamo anticiparvelo.
0: Di Saldagna.
1: Di Nicky Saldagna.
0: Grazie.
1: E quindi il numero di telefono da comporre per giocare con noi è sempre lo 0848 030503. Oggi davvero l'abbiamo preparata facile, frate.
0: Ok, quindi è solamente
1: per
0: la linea.
1: Guglielmoni che chiede cosa vuol dire frate.
0: Dopo. Adesso glielo spiego.
1: Praticamente è un modo di dire per quando vuoi. I know we had our problems, but never mind.

0: MJK sta per Machine Gun Kelly. Times of my life. E con lui arriviamo al momento del gioco.
1: Parzialmente scremato presenta.
2: Con Ifolor, calendari fotografici. Ifolor.ch.
0: Mio prossimo sogno è fare Parzialmente scremato presenta, la voce ufficiale, come fa il nostro Paltrax.
3: Ma comunque, ce l'hai nelle corde.
0: Vero, vero.
3: Sì. Cosa si vince oggi quindi?
0: In palio c'è un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi 100 e a provare a portarselo a casa. Al telefono abbiamo la nostra amica Nelly. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ciao Nelly, buongiorno, che piacere risentirti, giusto? Io mi ricordo che tu partecipasti qualche mese fa, giusto?
4: È vero, sì, è vero.
3: Molto bene.
4: Abbiamo vinto.
3: Ah, ecco, sì. Ecco, brava, lo dici con malcelato.
4: Ci riproviamo.
0: Hai giocato insieme a qualcuno in quell'occasione?
4: O eri oggi ho un aiutante.
3: Ma sentiamo, sentiamo chi è.
5: Sono Ian, suo figlio.
0: Ciao Ian,
3: scusa,
0: buongiorno.
3: Sei Ian, giusto, ho capito bene? Ian con la J o con la I normale o con la Y?
5: Con la I normale,
3: Ian. Ok, quindi non è tipo il diminutivo di Yannick.
0: Va bene, allora vai avanti, eh? Vado a farmi il caffè, no. Arrivo tra poco, okay. Giochiamo. Vai.
3: Allora, Ian, tu quanti anni hai?
5: Io 13.
3: 13, che scuola frequenti?
5: La seconda media.
3: Seconda media.
5: In Acevio.
3: Dove? Acevio, ok, ok. Voi vivete quindi in Valle Maggio dove?
5: Avegno,
3: perfetto. Allora, dimmi un po', tu vai a sciare a Bosco Gurini in inverno, Ian, anche?
5: Sì.
3: Perché ridi? Ok, beh, anch'io andavo su ai tempi ed è sempre bello, vero?
5: Sì, bello.
3: Ma c'è ancora, fanno ancora lo snow park a Bosco Gurini?
5: No.
3: Ah, non lo fanno
5: purtroppo
3: più, ok.
5: No,
3: purtroppo, ti ricordi Nelly che bei tempi, 20 anni fa quando si andava a Romana a far serata?
5: 20 anni fa.
3: È vero? Sì, erano bei tempi e speriamo ritornino, perché adesso poi hai visto che c'è sotto qualcosa, sta riorganizzando la cosa. Com'è andata la tua estate, Ian? Andavi su, andavi a fare il bagno alla Maggio, a qualche parte, c'è un posto segreto dove vai a fare il bagno nella Maggio?
5: No. C'è più tanta gente di solito.
3: C'è troppa gente, i veri valmagesi vanno da novembre in avanti a fare il bagno e c'è meno gente in giro.
5: Più o meno. Grazie.
3: No, si scherza. Senti, Ian, Nelly, voi che rapporto avete? Siete mamma figlio, siete imparentati?
5: Sì, mamma figlio.
3: Mamma figlio, ok. E tu, Ian, immagino sia il figlio, giusto? Non la mamma. No, scherzo, adesso questa era una battuta. Senti, Ian, oggi giochiamo con la lettera S. Lasciamo parlare anche la mamma? Partecipate in due?
0: Ma sei tu che continui a far domande a Ian, scusami.
3: Okay. Sì, no, scusa, Nelly, tra l'altro ne parliamo in presenza. Ecco, ci sei. Allora, se siete pronti, andiamo col 3-2-1.
0: Vai tu o
3: vado io?
0: Vai tu, ok.
3: Cioè, no, no, leggi tu le domande.
0: Ah, leggo io, sì. Ok. Allora, l'ho letta, Nelly, veramente congratulazioni.
3: Vai,
0: per la
3: grande. Forza ragazzi, 3, 2, 1.
0: Lo aspetta che qua sono un po'. Allora, ci siamo Nelly, vai. Con la S, brilla in cielo di giorno.
6: Sole.
0: Brillano in cielo la notte.
6: Stelle.
0: Non sopra.
6: Sotto.
0: Non sotto.
6: Sopra.
0: C'è chi scende, c'è chi?
6: Sale.
0: C'è chi sale, c'è chi?
6: Scende.
0: Si indossano ai piedi.
6: Carpe.
0: Mobile su cui ci si siede.
6: Sedia.
0: Si usa per lavarsi.
6: Sapone.
0: Azione di pulire. Passo, la usa il falegname.
6: Sega.
0: Casa delle vacche.
6: Stalla.
0: Lo pianti a terra.
6: Seme.
0: Sì, ci siamo
3: ragazzi, grandi.
0: Congratulazioni, wow, era veramente molto difficile, Joas,
3: sì,
0: bravo.
3: Riconfermano campione. Come Nelly? Che dici?
4: Era difficile stamattina.
3: No, è vero. No, come difficile, no, davvero Nelly.
4: Ne abbiamo già passata una.
3: Vabbè, dai, dopo tra l'altro
0: dopo la dici,
3: l'ascolto,
0: sì, dopo la dici.
3: Dopo raccontiamo, svegliamo la soluzione della definizione mancante e insomma, ancora una volta campioni, complimenti, il premio va in Valle Maggio e ne siamo molto felici.
4: dai, siamo felicissimi anche noi, grazie mille.
0: Tu hai soddisfatto la tua curiosità, vuoi sapere altro da Nelly e Ian? O possiamo lasciare andare la loro giornata?
3: No, ma poi ci sentiamo in giornata, ragazzi. Se avete tempo nel pome, sassentome, continuiamo la chiacchierata. Grazie di cuore, rimanete in linea, vi salutiamo per finta. Intanto, Ian, mi raccomando, racconta a compagni e compagni di classe che hai trionfato ABC stamattina, ok?
0: Ciao ragazzi, ciao, buona giornata, ciao, ciao ciao. Adesso vengo da voi al telefono, non mi mettete giù,
2: Con Ifolor, calendari fotografici, ifolor.ch.

0: Sugar Babes con Round Round. Fammi salutare Stefano Ferrando che passa in galleria.
1: Ciao Stefano. Buongiorno Steve, buongiorno a te. Buongiorno. E attenzione, perché dobbiamo svelare la risposta alla
0: l'unica
1: definizione, esatto, mancante. Era azione di pulire con la S. Avevamo pensato, ci sono più soluzioni, più risposte possibili con la S.
0: Potrebbe
1: essere strofinare, spolverare, scopare, un po' tutte quelle azioni che hanno a che vedere con la pulizia.
0: Sì,
1: quando si pulisce c'è chi strofina, c'è chi insomma, vabbè, ci sono più possibilità.
0: Ma no, ma adesso ti sei avventurato,
1: ma nel senso c'era più possibilità, cioè l'idea era di farla facile, per non era così facile alla fine, perché era forse un po' troppo generica,
0: troppo
1: azione
0: vaga,
1: di pulire, strofinare, insomma, vabbè.
0: Grazie.
1: Allora, domani un'altra giocata, sempre attorno alle 7:20. Non ci sarà più, penso, la lettera S, ma ci sarà ancora Nick Saldagna, ci sarà ancora anch'io.
0: Beh, quindi domani potete prendere. Domani si perde, però.
1: Sempre
0: domani è difficile.
1: Attorno alle 7:20. Ci raccomandiamo, partecipate numerosi, perché vogliamo anche conoscervi meglio.
0: Sì, immagino.
1: Non chiama più nessuno, frate.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un abbraccio, ciao, buona giornata.
1: Parzialmente scremato.

0: Remember Me, Sure It's Pure del 97.
1: Non è che tu debba sminuire sempre tutto ogni
0: volta.
1: No,
0: questo è un pezzo pazzesco, uno dei più belli mai trasmessi nella storia di Rete 3. Allora, mi fa ridere perché il nostro pubblico deve accettare il fatto che Paolo Guglielmoni sia passato a Rete 1.
1: Perché dici ciò? Ma attenzione, parzialmente il sabato ancora con Ottavio.
0: Ah, fate qualcosa il sabato. Ah, giusto.
1: E comunque.
0: Lo dico perché arrivano messaggi al nostro numero WhatsApp in risposta all'argomento che stanno trattando su Rete 1. Loro pensano che siccome ci sentono la voce di Guglie siano su Rete 3, no?
1: Che sì.
0: No, invece no.
1: Invece no, quindi noi riceviamo.
0: Posso togliere sta roba che mi sta innervosendo?
1: Sì, sì, no, togli pure, metti un bel sottofondino.
0: Mamma mia, ok.
1: Perché voglio cercare di farvi indovinare una cosa tra poco. Allora,
0: vai.
1: Perché si è tenuto in Sudafrica il campionato del mondo di Poetry Slam recentemente, una competizione dal vivo, rigorosamente dal vivo, in cui poeti e performers recitano i propri versi sul palco, nient'altro che
0: emozione,
1: reciti.
0: Wow.
1: No, deve essere bello assistere. Non ho mai assistito a un Poetry Slam, magari è bello.
0: Io voglio tipo le battle dei rapper, però in poesia.
1: Sì, ma sì, non credo che si spoetizzino l'uno contro l'altro come nel
0: bello.
1: Rap, se è quello che intendi tu. Però insomma si va uno dopo l'altro sul palco e si recita la propria sessione di poesie. Io voglio cercare di farvi indovinare senza che voi cerchiate sui vari motori di ricerca,
0: ecco,
1: ma Sara Comandi, da dove viene, cioè la cittadina da cui viene il vincitore del Poetry Slam a livello mondiale, cioè il mondiale di Poetry Slam di quest'anno. Allora faccio sentire una breve clip, scusa se mi permetti, aspetta, c'è prima un'introduzione.
2: Wie Mosa eine Trottinettfahrt poetisch abfeierte.
3: Easy breezy low key feeling, Prise schriest, Frise peeling. Hope you see me, how I steal die ganze Show. Hop on Trotti mit me smile, easy rider, richtig style. Trottinett, nur hocke nicht, ich hocke nicht. Brauch kein Sattu, fuck, ich sta nur auf im aufgebotenen Trotti.
1: Mamma mia, che interpretazione hai sentito? Allora, la domanda è: da che cittadina viene del mondo, a livello mondiale, da che cittadina viene il nuovo campione del mondo di Poetry Slam?

0: Kerr o Bastian Baker. Come in lei. Allora, tu hai fatto sentire una clip audio del campionato, del vincitore del mondiale di quella roba lì.
1: E... di Poetry Slam.
0: Poetry Slam.
1: Il mondiale di Poetry Slam tenutosi in Sudafrica. Attenzione, sentiamo un altro contributo del vincitore.
0: Vai.
1: Può, vado, sì. Vado. Pronto?
0: Pronto?
2: Hey, ist noch auch aufgefallen? Überall in allen Regal vegane Ersatzprodukte. Vegane Lachs, vegane Raclette-Käse, veganes Trockenfleisch, vegane Cordon Bleus. Cordon Bleus! Das ist Fleisch eingepackt in anderes Fleisch. Also Fleisch mit Fleisch. Fleischigeres Fleisch findest du fast nicht.
0: Chiarissimo.
2: Und jetzt hat sich denkt, okay, cool, wir haben schon mal Fleisch mit Fleisch, kommen wir pumpen und tierisch viel Käse.
0: Allora,
1: okay,
0: Dante...
1: su pumpen und tier, pumpen und tier abbassiamo. Allora,
0: allora aspetta, Dante sì. Scrive, penso che il poeta sia nato in Austria ma trasferito in Germania in gioventù. Aggiungo io, forse dopo l'aver mancato l'ingresso alla scuola.
1: No, non vi permetto, Dante come ti chiami, Nicola, non vi permetto di fare certe battute.
0: Dai, farita.
1: Allora, Duri scrive, Berna, arriva da Berna, secondo me. Nico dice, arriva da scuola.
0: Dai, da scuola fa ridere, da scuola fa ridere.
1: Brian dice, a Penzello, per me arriva da Berna, dice qualcun altro, Niederbip.
0: No, Niederbip adoro.
1: Non siamo lontani da Niederbip.
0: Mi ha sempre fatto ridere il nome Niederbip.
1: Ok, un paio scrivono, viene da Niederbip, poi Give scrive svizzero tedesco sicuramente, poi un messaggio vocale lo ascolteremo tra poco, è di Monaco, di Baviera secondo me, dice qualcuno.
0: No.
1: E non è proprio accento bavarese, trovo io però. Zurighese? No. Berna? Sì, siamo in Canton Berna. Allora, il suo nome è Valerio Moser da Langenthal in Langenthal ed è campione del mondo di Poetry Slam, ce l'abbiamo noi ragazzi. E se non sbaglio, ognuno può recitare le poesie nella propria lingua. Se non sbaglio, lui è il primo germanofono, se si può dire.
0: Sì,
1: si può definire
0: Faversi, va bene.
1: Un germanofono, insomma. No, Faversi è dialetto bernese, da quel che mi sembra di capire. Adesso io non sono un esperto, ma a me sembra dialetto bernese. Infatti, appunto, il tipo viene da Langenthal e complimenti, è campione svizzero, tra l'altro, nel 2024-2025. Grazie Valerio Moser per questo trionfo che ci porti in patria con questi che tu definisci versi. Per me è pura poesia. Eravamo

0: È tornato il Max Pezzali della mia adolescenza, quello dello strano percorso, quello di quelle canzoni lì, tristi, strappa lacrime, strappa mutande, strappa tutto. Con
1: è
0: le
1: forte,
0: sue ali,
1: è forte questa Le Ali, non a caso l'abbiamo sentita dopo aver parlato del Poetry Slam, del mondiale di Poetry Slam, di cui abbiamo detto del vincitore, il nostro Valerio Moser. Donc, veumol Valerio sind sehr stolz auf dini, non lo so. Provo a buttare delle
2: però
1: parole.
2: Però comunque è meglio del sottoscritto.
1: No, ma è un'imitazione la mia. In realtà non parlo svizzero tedesco. Però senti che il bernese poi ha queste. Cioè, un bernese dice Berna. Per dire Bern in tedesco si dice
2: Bern.
1: Dice Darn.
0: Ah, molto aperto.
1: Molto aperto.
0: Ecco,
1: correggetemi se.
0: Sono tutti
1: se
0: dei mascelloni.
1: Darn.
0: Perché aprono tanto la
1: Darner. Una roba del genere, no? Credo. Però, appunto, essendo lingua madre isonese, per me, anche per me, a volte è difficile interpretare il bernese. Senti. C'è qualcuno che ci ha segnalato e riporta la ribalta la famosa conferenza stampa di.
0: Beh, se io dovessi accingermi a parlare tedesco uscirebbe una roba simile.
1: Sentiamo.
0: A questa.
3: Es gibt im Moment diese Mannschaft o einige Spieler vergessen ihnen Profi o was sie sind.
0: Io capisco,
1: cioè, sembra
0: tutto.
1: Il tuo espe orale.
3: In lese inizia sei tu, ma ich habe gehört viele Situationen. Erstens. Wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spiel offensiv o Dynamo offensiv wie Bayern.
0: Ma non è strepitoso.
1: Bayern, tra l'altro.
3: Letztes Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen Ziegler. Ziegler ist eine Spitzen, mehr Mehmet e mehr e Basler. Ist klar, diese Wörter, ich möchte verstehen, was ich sage, gesagt.
0: Dann,
3: offensiv.
0: Adesso arriva.
3: Offensiv ist wie machen wir im Platz.
0: Sta arrivando,
3: Zweite.
0: Ah no, ancora dopo. Io la voglio sentire. Vabbè,
3: ich habe erklärt, mit diesen zwei Spieler. Nach Dortmund Blauch vielleicht halbzeite Pause.
1: Comunque questa, se me lo abbassi un po', Nico, se me lo abbassi un po', questa era una famosa conferenza stampa, per chi l'avesse mancata, di qualche anno fa, di mister Joe Trapattoni, quando allenava il Bayern Monaco. Allora, per noi, paradossalmente, Nico, credo sia più comprensibile un tedesco parlato così, perché lo parla un italofono ed è, si tratta di Hochdeutsch, bene o male. Mi ricorda un po' la conferenza stampa di approdo a Berlino, di mister Mauro Lustrinelli,
0: idolo,
1: campione svizzero col Thun l'anno scorso, passato all'Union Berlino, e la prima conferenza stampa Mauro ha un forte accento chiaramente italiano e però lui il tedesco che ha imparato lui, che parla lui, è lo Schweizerdeutsch,
0: sì.
1: Quindi faceva ridere un po' questo mishmash forte accento italiano con lo Schweizerdeutsch parlato a Berlino di fronte a giornalisti tedeschi che parlano ovviamente Hochdeutsch.
0: Poi è difficile farsi capire, infatti ha preso 7 papine dal Bayern Monaco, ma
1: esatto,
0: va bene.
1: Intanto
0: così.
1: Stiamo ricevendo tantissimi insulti sulla nostra chat, in tanti ci state scrivendo strunz. Oh, allora?
3: Strunz!
1: Oh!

0: I capi ferti. Radio Televisione
1: Svizzera. Io sono terminato.
2: Wir haben nicht fertig.
1: No, anzi. Quanto ci manca ancora? Mezz'oretta. Sono quasi le 8, anzi, guarda, per amor di precisione, sono le 8 proprio in questo istante.
2: Sei orrendo, Saldania. Vai col meteo. Oh, vai col meteo. Dai, sì, così. Sì, che tempo fa.
1: Allora, le previsioni del tempo per oggi prevedono, in quanto previsioni devono prevedere, giornata bella e particolarmente mite a tutte le quote per la stagione, con temperatura massima, infatti, che arriverà a toccare i 22 degrees.
2: Forti rallentamenti vengono segnalati sulla strada da Cadenazzo a Contone in entrambe le direzioni. Su più tratti della cantonale tra Ponte Tresa e Bioggio, nel senso opposto anche da Gravesano a Manno. Scusate, ripeto, chiedo scusa.
1: Ridevo per i messaggi che arrivano, scusa.
2: Nel senso opposto da Gravesano a Manno e nel Mendrisiotto sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Poi, segnalato anche che nel Giura Bernese la circolazione continua a essere incolonnata sulla 16 in direzione di Biella. Non so perché ci sia questo, comunque si sente.
1: E tra Langenthal e Niederbipp, com'è la situazione?
2: No, e lì è sempre bella trafficata la storia. Questo è quanto per il momento per ciò che concerne il traffico. Adesso il microfono a Tiki per le ultime notizie.
3: 3 News. Polvere da sparo, è questa la causa dell'esplosione alla centrale del Ritom. Restano da determinare la sua provenienza e la dinamica dell'incidente. Perfettamente riuscito l'intervento per asportare il tumore al polmone di Papa Leone XIV. Per ora sono mantenuti i viaggi del pontefice previsti in novembre. Infine, in Germania arriva in tribunale l'attentato contro il gasdotto Nord Stream di 4 anni fa. A processo un ucraino presunto organizzatore ed esecutore.
1: Ancora? Ma chi è sta gente che facciamo ascoltare all'inizio dell'ora ogni volta?
2: Per favore, Saldania, tirati assieme immediatamente. Ascoltiamo Evelyn Thomas con High Energy.

0: Senti la pianola della Casio, infatti ci scrivono.
1: Beh, ma era la grande Evelyn Thomas con la sua.
2: Dai, per favore, smettila di ironizzare. Erano, vabbè, i primi anni di. No, ma no, primi no, assolutamente. Insomma, si cominciò a inserire in qualche sintetizzatore, in qualche pianoletta, un po' così, della Casio, come la definisci tu, che non capisci niente. Senti, allora abbiamo chiuso un po' col discorso del trap. C'è qualcuno che ha ricordato un altro grande allenatore.
1: Malesani in Grecia, sì, lì ha fatto un'altra. Quando era allenatore del Panathinaikos, si è lasciato andare ad un'altra esterna. Lui era inglese. Sì. Un inglese strano, cioè. Però, no, non è vero, parlava in italiano anche lì, si faceva tradurre, ecco, simultaneamente.
2: Ecco, sì, e non, diciamo che il traduttore doveva tralasciare qualche termine e via.
1: Io so, allora, dire una parolaccia in greco.
2: Non Malachia. È il caso, forse. Non dirla, per favore. Ma
1: chiedo scusa agli amici e alle amiche greche che l'ascoltano.
2: C'è una ragazza che ci ascolta da Grecia, in effetti, scusati con lei. Senti, ricordiamo tra l'altro che con come si chiama, Trappattoni, ha passato tanti anni anche il nostro grande Jerry Gerosa, è stato suo braccio destro per tanti anni. Jerry Gerosa, un vero signore, ed ha vissuto, ha percorso tanto sul campo da calcio con il trap. Incredibile, eh? Un luganese vero, un ticinese vero, che è stato tanti anni e ha ottenuto tanti successi con il trap. Ogni tanto lo vedevamo anche passare nei nostri studi, il buon Jerry. Allora, arriviamo a discutere delle gaffe fatte quando proviamo a comunicare in tedesco, noi come svizzero italiani principalmente. Sì. Perché ti capita di andare oltre Alpe e usare dei termini appunto impropri, tipo il classico esempio è i Kabefertig.
1: I Kabefertig, per
2: dire,
1: sì,
2: invece esatto. Si dice in tedesco. Bravo, Nico.
1: Grazie.
2: Complimenti. Ecco, degli strafalcioni di questo tipo, vorrei sapere se vi è mai capitato e quali sono questi eventuali strafalcioni o errori ricorrenti che possono capitare per un italofono che prova ad approcciarsi al mondo teutonico della Svizzera tedesca. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi è sempre valido il discorso che ma non parlano tedesco di là, parlano svizzero. Dici? Stavo sognando.

0: ci vado controcorrente. Mi piace un sacco questa canzone di Biagio Antonacci con Safe.
1: Perché c'è Safe. Ti sì. piace per Safe? Perché safe, Biagio idolo. A te non è mai piaciuto tanto.
0: No, sono andato a un suo concerto alla Ressega, quindi muto.
1: Abbiamo chiesto, è vero?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: avevi i biglietti gratis come Guglielmo.
0: No, accompagniamo mia
1: okay,
0: mamma.
1: Vabbè. Senti, abbiamo chiesto quali sono le gaffe che avete fatto quando vi siete scontrati con la cultura teutonica tedescofona.
0: Sì.
1: E Katia prontamente risponde presente. Sentiamo il suo messaggio vocale. Vai, Katia.
2: Quando ci siamo trasferiti qui nel Canton Friburgo e abbiamo costruito casa, un giorno avevamo appuntamento con l'architetto, Canton Friburgo, zona tedesca. Avevamo appuntamento con l'architetto, abbiamo fatto il nostro appuntamento, abbiamo parlato degli interni, non interni, finiture, eccetera, eccetera. Usciamo, piove e io avevo dimenticato il mio ombrello. Suono, rientro. E invece di
0: Pronto?
2: Dire meine Regenschirm, ho Cosa? Detto meine Geschirrspul, la lavatrice.
1: La lavatrice.
2: O la lavastoviglie, non so più. E niente, l'architetto mi ha guardato per dire: ma che stai a dire?
1: Cioè, ho dimenticato l'ombrello, ho dimenticato la lavatrice.
0: Leggi anche il messaggio di Stefania, che carino, molto carino,
1: sì.
0: secondo me.
1: Devo leggerlo io?
0: Se vuoi.
1: Ah, non lo so. Vabbè. Volevo dire, Nicola, spegni il microfono per favore, se ti escono le talpe dalla gola.
0: Chiedo scusa.
1: Volevo dire carne di maiale, ma ho detto Schwanzfleisch, che significa coda in pratica, carne di coda.
0: Sì.
1: Allora, poi vabbè, qualcuno. Beh, senti, facciamo una cosa, prendiamoci una canzone.
0: Sì, esatto.

0: Comunque è bello questo argomento, facciamolo anche domani mattina, perché stanno arrivando delle belle, dei bei racconti. Purtroppo tra poco ci dobbiamo salutare, però ci godiamo questi ultimi minuti con i vostri racconti di strafalcioni, non per forza legati allo svizzero tedesco, perché arriva anche il racconto di Andrea che riguarda il francese invece.
1: A me non è capitato con lo svizzero tedesco, ma col francese. A militare ho chiamato la carne secca, traducendola in italiano viande sèche, e invece viande sushi.
2: Vabbè.
1: E mi hanno chiamato viande sèche per tutta la scuola reclute. Viande sèche!
3: È bello quando i compagni di viaggio ti aiutano, sì, prendendoti esatto. per il naso per esatto. l'intero servizio di scuola reclute. Tra l'altro l'esercito è proprio uno di quei contesti in cui ti capita di scontrarti con le culture al di là delle Alpi, e quindi doverti magari integrare per quel che riguarda la lingua almeno, ed è proprio lì che sorgono nascono tanti strafalcioni, tanti qui pro quo, che sono anche pericolosi se capitano.
0: Anche quello di Loretta, per esempio.
3: Vai con Loretta.
0: Ero alle prime armi con la lingua tedesca, mi trovavo a Colonia, volevo dire Schade, che vuol dire peccato, mi spiace, peccato, ma mi è uscito il suono Scheide.
3: Ok, che significa altro.
0: E significa altro, esatto. Però le dice quasi uguale, no? Peccato, un
3: diciamo,
0: saluto.
3: Io
0: non l'avrei saputo,
3: non so
0: il significato.
3: Ok, fingi di non sapere che significa.
0: No, giuro.
3: Ok, ma lo dice lei?
0: Lo dice lei. Sì, significa vagina.
3: Ah, ok.
0: Significa appunto, vagina. Io non sapevo.
3: Perfetto, sei riuscito a dirlo. Poi Daniela scrive: tanti anni fa, ad un colloquio di lavoro per una ditta di spedizioni, ho confuso il verbo schicken,
0: sì,
3: che significa
0: spedire
3: col prosciutto schinken, cioè invece di mando un prodotto ti prosciutto un prodotto,
0: ma anche lì tedeschi
3: non è stata assunta. Daniela specifica, grazie Daniela, non c'era bisogno di specificare,
0: ma anche i nostri amici tedeschi e germani, fate delle parole che abbiano

0: Cioè, più. Vabbè, non so spiegarlo.
1: Vabbè.
0: Ci ho fame di andare a mangiare.
1: Dobbiamo impararlo meglio noi, Nico, secondo me.
0: Il tedesco? Sì, di fatto sì. Però tra schicken e schinken, vabbè, ci sta l'errore, dai.
1: Peggio quell'altro.
0: Peggio quell'altro, sì.

0: Anderson .Paak con Corday, A Good Day. Io sono dentro proprio i vostri racconti con tutte e due le gambe e sono tutti molto divertenti. Ti chiedo
1: perché tu empatizzi, tra l'altro, tu capisci un po' questa difficoltà, perché tu sei uno che ha difficoltà a comunicare quando varchi il Gottardo.
0: Io mi esprimo a gesti e le poche parole che mi ricordo dai miei studi scolastici di tedesco.
1: Ich bin Nicola,
0: ich bin von 30 Jahre alt.
1: Ich habe fertig.
0: Ich wohne in Lugano, diese cose.
1: Ma Eti è un po' come te, mi sa, eh? Sentiamo Eti.
0: Eti cavallo, lo facciamo ascoltare subito. Vai Eti, vai.
2: Per fortuna che mia al Schweizer Deutschland al parli benissimo.
0: Voilà, esattamente, io così.
1: È un gioco di parole quello che ci manda Eti, grazie. E Giada scrive: ciao ragazzi, anch'io ne ho una in francese. Durante una riunione ho pronunciato Villars-sur-Glâne, una località romanda, in modo errato. Invece di Glan ho detto Glon, che significa altro in francese. C'è tra l'altro anche una cittadina comunque che si chiama così.
0: Esatto.
1: Fatto sta che dice poi con la mia collega ci siamo messe a ridere tanto dopo la riunione, perché sono insomma quei qui pro quo che scatenano l'ironia dei più
0: simpatici. Come si chiamano gli abitanti di Glon?
1: Com'è?
0: Come si chiamano gli abitanti di Glon?
1: Sai che le Glondier. Le Glondeur.
0: Mi aspettavo che facessi la battuta Jérôme, Pierre, François,
1: bella,
0: questa roba.
1: L'avresti voluto tanto.
0: Sì, invece no, eh.
1: Vabbè. Poi grazie anche a Graziano. Scusa per l'assonanza. No, c'è scritto Graziano, cosa ridi? Scusa.
0: Grazie.
1: Leggilo tu.
0: Aspetta, che allora devo rifresciare. Ah, io pura innocenza e ignoranza. Non l'ho preletto, quindi se mi metti in difficoltà Prima stagione come cameriere a Vegas, giusto? Invece di Eine Scheibe Brot, dissi Eine Scheibe. Ah, ancora la Scheide che ritorna. Eine Scheibe Brot. Oppure un mio collega da un orologiaio: ich möchte gerne eine neue Uhr kaufen. Questa la so.
1: Ragazzi, Ure sono i grandi classici.
0: Però hai sentito la pronuncia: ich möchte gerne eine neue Uhr kaufen.
1: Beh, la tua è una pronuncia del Baden-Württemberg.

0: Ci sta da Dio e staranno da Dio anche i nostri ascoltatori, perché tra poco ce ne andremo. Tempo di fare l'ultimo minutino con voi. Salutarvi.
1: Posso salutare il Damian. Ciao Damian, dice: ho lavorato a Winterthur da ragazzo, è la prima cena aziendale, tutti facevano il classico cincin in tedesco e io che ero agli inizi ho capito
0: Brust.
1: In 100 si sono messi a ridere.
0: Cosa vuol dire Brust? Vado a cercare, tu lo sai?
1: Prost, e lui ha capito Brust. Vabbè, sono qui pro quo anche questi. Aspetta, grazie Damian per il tuo messaggio. Poi Delta dice: ciao, un ricordo delle scuole medie, e lo condividiamo in tanti, ne sono certo. Quando andavamo in gita di studio nella Svizzera tedesca al self service, il primo di noi ordinava correttamente, gli altri, tutti gli altri compagni dietro, dicevano semplicemente Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch.
0: Ah, cioè, beh, ci sta.
1: Per non lanciarsi oltre e provare.
0: Però è giusto ich auch, no?
1: Ich auch.
0: Si dice
1: ich
0: così?
1: Auch, okay. È giusto. Sì, se vuoi la stessa cosa, se vuoi qualcos'altro.
0: Sì, no, magari c'era una formula un po' più corretta grammaticalmente, un po' più.
1: Lascia perdere, non addentriamoci troppo. Senti, Nico, è arrivato
0: Dobbiamo salutare.
1: Il momento, sì, di lasciare giusto spazio all'unica vera freschezza di questa rete.
0: Giusto.
1: Tra poco in vostra compagnia, la meravigliosa Tiki. Tanto da Nico
0: e da Joss. Ci risentiamo domani, alla stessa orario.
1: Sì, sì, sì, una meravigliosa giornata a tutte tutti quanti. Schöni Tag.
0: Schöni Tag. Ja,
1: grüezi,
0: danke.
1: Grüezi und auf Wiederhören.
0: Danke, danke, viel merci.
1: Ciao, Sam, mach's gut.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Sono le 8:30 in punto, ci diamo il buongiorno anche oggi un po' più tardi rispetto all'orario solito. Buongiorno freschezze.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
0: E proverò ad essere la vostra Rosy Nervi. In realtà sono Tiki. Insieme fino alle 10:30. ZZ Top con Double Back, il brano che inaugura la nostra mattinata insieme.

già normalmente sulle frequenze di Rete 3 cerchiamo di trasmettere buon umore, gioia, serenità e pace a tutti quanti. Quando poi ti ritrovi a condurre un programma che si chiama Serotonina, la dose deve essere extra, e quindi lo faremo soprattutto attraverso la musica. E poi ho trovato delle feel good notizie degli ultimi giorni da condividere e da apprezzare. Rete 3, piano piano.

I Coma Cose con Malavita. E di Malavita parliamo, restando in Italia peraltro, andando nel centro di Grosseto per parlare di due 25enni che hanno rubato dei maglioni da un negozio, poi sono fuggiti a tutta velocità senza sapere che lì in zona, nei paraggi, c'era un poliziotto fuori servizio che ovviamente ha assistito a tutta la scena, si è lanciato al loro inseguimento. Veniamo al dettaglio più importante, perché fino a qua ti dici brutta storia, ma vabbè, quindi... E quindi è importante dire che i due malavitosi, l'abbiamo detto, avevano 25 anni, il poliziotto fuori servizio ne aveva 60. Cioè tu leggi 60enne contro 25enni, sulla carta pensi non c'è partita, e invece il super agente si è trasformato in Flash, in Usain Bolt, lui ha iniziato a tallonarli, non ha mollato un metro tra i vicoli. Cos'è successo? Che alla fine questi due giovanotti, coi polmoni in fiamme, si sono arresi sia al poliziotto che alla vergogna, hanno gettato i maglioni a terra, hanno smesso di correre, lui li ha presi e finita la storia. Ora la riflessione mi nasce spontanea. Vi è già capitato di, non voglio dire sottovalutare, ma di pensare, ah che carina, la faccio breve, vi racconto l'aneddoto. Ero in palestra e vedevo questo signore anziano che stava facendo la leg press, cioè spingeva con le gambe sul macchinario e si alzava, scendeva, spingeva eccetera. E io guardavo e dicevo, ma che carino che è, bravo, che sa che bisogna mantenersi in forma, ecco, questa è la mia motivazione. Poi dopo lui è sceso dalla macchina, ci sono salita io e spingevo, forse 40 kg, sure, ne stava spingendo 130. Allora gli ho detto, ecco, vedi, hai sbagliato, hai giudicato tra virgolette male, subito, così.

Vi è già capitato di sottovalutare la prestanza, la prestazione fisica di qualcuno solo perché avevate immaginato avesse almeno il doppio dei vostri anni, no? Quindi parti pensando di avere un vantaggio e poi ti ritrovi umiliata dicendo ok, devo smetterla con questo atteggiamento qua, perché che cosa vuol dire l'età? È vero, è per tantissime cose, forse per la maggior parte delle cose l'età anagrafica c'entra davvero poco, però ripensando alla notizia dei due 25enni dei ladruncoli che sono stati acchiappati in corsa per svariato tempo da un sessantenne che non li ha mollati, non ha perso veramente un centimetro nell'inseguimento, ecco, ti dici ok, dicevamo sulla carta sessantenne versus 25enne che partita c'è? Nessuna. E invece è andata così. E allora stavo anche pensando all'ultima volta che magari avete tirato fuori uno scatto di orgoglio fisico contro qualcuno con la metà dei vostri anni, no? Dove vi siete sentiti invincibili. Ho un altro aneddoto che farà stringere il cuore dei genitori. Quando hai un figlio, diciamo sui 6-7 anni, che è bravissima, per esempio una figlia bravissima a fare la ruota, è il mio caso, io non facevo la ruota da 30 anni, ma almeno 30 anni. E allora un giorno al parco, era con le sue amichette che stavano facendo la ruota, io ho pensato dai, ma dai che vado a farla anch'io, sai che brivido, sai che emozione. Oh, l'ho fatta pure bene, mi sono stirata il muscolo, quello dell'interno coscia, non so come si chiami, quello lì, ma fa niente, quello è successo dopo, nell'esecuzione ero impeccabile. E a un certo punto, davanti io che mi metto in competizione con delle seienni, no? Però riesco a fare questa cosa benissimo, e mia figlia che dice sapete che la mia mamma sa fare la ruota? Allora lì mi è partito quell'orgoglio, ah, che momento splendido, che bello,

0: fischi, sì, ma di incitamento, applausi in quell'occasione in cui avete detto in buon italiano, ottimo italiano, messo via qualcuno che ha la metà dei vostri anni durante una, non so, un'esecuzione di un esercizio, una prestazione fisica. Insomma, stiamo parlando degli scatti d'orgoglio fisico contro qualcuno che ha la metà dei nostri anni. Allora, è vero che il motto di base dovrebbe essere vola basso sempre, sempre, no? Non dico sopravvalutare, però lasciati sorprendere, ecco, anche dagli altri, anche da chi ha il doppio della tua età e sullo sport o sulla resistenza veramente ti mette via. Tu incassi in silenzio, porti a casa, avessimo ancora la coda, la infileremmo tra le gambe. Detta così suona malissimo, ma so che ci siamo capiti. E allora c'è chi scrive: io ne ho di sacchi pieni di aneddoti di questo tipo, dalla bici all'arrampicata, alla corsa, fino ad arrivare allo yoga. Ecco, questa è la situazione. Poi quando vedi l'altra persona che nota, insomma, sa che hai una certa età, eppure riesci ad avere una performance pazzesca, ti senti in quel modo lì che se non l'hai provato non so descrivertelo. È vero che non ho modo di farvi un disegnino, però ecco quel tipo di sensazione lì. Quindi provate, provate a spingervi oltre i dolori del giorno dopo, li affronterete il giorno, la settimana e il mese successivo.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.
1: Giuse Delizia con Los Angeles. Torniamo a casa per parlare dei vostri momenti in cui o vi siete sentiti particolarmente orgogliosi per una prestazione fisica in ambito sportivo, di fitness, perché avevate il doppio, almeno il doppio degli anni di chi stava, diciamo, insieme a voi e aveva raggiunto un risultato minore e voi vi siete sentiti invincibili all'improvviso. Allora, ero a fare una camminata 2 settimane fa, mi affianco, questo è un messaggio che è arrivato, tra l'altro 079-873-8073 è il nostro numero WhatsApp. Dicevamo, 2 settimane fa ero a fare una camminata, mi affianco a un signore, scambiando due parole, salivamo intorno ai 500 metri all'ora. Io ero già a posto, così lui a un certo punto mi guarda e fa: buona, dai, adesso che ci siamo scaldati, tiriamo un po'. Minimo aveva 20 anni più di me. Lì c'è una rottura, una spaccatura emotiva che ti travolge e devi superare quel momento lì con la tua forza mentale. Storie di vita vera.

E mi state raccontando di altri aneddoti dove vedi dei bambini che fanno delle cose e ti dici: vabbè, se lo sanno fare i bambini, vuoi che non sappia farlo io, che ho almeno 20-30 anni più di loro? E ti cimenti? E provi. E il problema è che i bambini sono più flessibili, i bambini recuperano in tempi decisamente più rapidi, anche uno strappo muscolare e via dicendo. Allora, trovo veramente di una tenerezza, ma anche di un coraggio, e percepisco nello stesso tempo quel sapore un po' di sfida, del mettersi alla prova, del misurarsi e avere la risposta su quanto il nostro corpo sia ancora giovane e fresco. Dico ai genitori, nonni, zii, fratelli maggiori, magari con una differenza d'età appunto importante tra il fratello maggiore e il minore, dici, non so, vedi il bambino che sta andando in skate, dici, vabbè, cosa vuoi che sia, mi ci metto anch'io. Sali, perdi qualche dente, il sorriso diventa un cruciverba più che... no, quella scena è così, no? Oppure, non so, il genitore che vuole andare col monopattino. Allora dice, guarda qui, guarda che so farlo anch'io, rivolgendosi al figlio, nipote, quel che è. Online è pieno di video di questo tipo, di compilation vere e proprie, dove gli adulti si cimentano con attività tipicamente per l'infanzia, ecco, no? Può essere l'acrobazia sulla, come si chiama? Quella sbarra dove uno s'appende, poi può fare le capriole, no? Continua a fare le capriole o varie, tipo come se fosse una parallela, toh. Una parallela dove tu t'appendi, t'appoggi magari con la pancia e ti butti in avanti e fai la capriola in avanti. Ho visto di quelle cose, ho sentito di quelle sirene dell'ambulanza arrivare al parco giochi, ma non per bambini che si sono fatti male, ma per parenti che, diciamo, non hanno avuto la saggezza necessaria per fermarsi prima del danno.

0: anche questa, eh. Mi state raccontando di lotte improvvisate con i figli, chiaramente scherzosamente, giocando, dove però venite demoliti dai vostri bambini più piccoli, ma non tanto perché siano più forti, ma semplicemente perché vi obbligano ad assumere posizioni innaturali per il vostro povero corpo, ormai invecchiato e che è verso l'appassimento. Qualcuno scrive anche, nomina gli scivoli dei parco giochi bambini, quelli a tubo che magari hanno le curve, eccetera, scivoli abbastanza lunghi, stretti, dove non si scende giù lineari, diciamo. Ecco, di adulti che dicono sì, dai, lo faccio anch'io, cosa vuoi che sia, e rimangono incastrati malamente col bambino successivo, quello sopra che vorrebbe scendere, che ti arriva coi piedi sull'osso sacro. Radio niente male. Ah, ma va bene, siamo esseri umani, siamo miserabili ma splendidi, magici.
1: Rete 3.
0: Sono le 9, andiamo a vedere le previsioni del tempo. Per oggi sarà soleggiato, in prevalenza soleggiato, mite a tutte le quote per la stagione. Massime, temperatura massima sui 22 gradi oggi al sud delle Alpi, a basse quote. E questo è poi. Qualche disagio sulle nostre strade non manca. Sulla A2 il traffico è difficoltoso tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao, per chi sta viaggiando in direzione di Lugano. Rallentamenti forti anche sulla cantonale da Caslano a Bioggio e nel Mendrisiotto sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano fino a Genestrerio. Torna con noi Nico e ci porta le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Si apre tra pochi minuti ad Amburgo uno dei processi più attesi e anche delicati dell'anno, quello che riguarda lo spettacolare attentato dinamitardo contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream avvenuto nell'autunno di 4 anni fa. Davanti ai giudici c'è un cittadino ucraino presunto organizzatore ed esecutore materiale. E per l'Ucraina quella appena passata è stata l'ennesima notte di attacchi russi. Un importante impianto energetico che rifornisce la capitale Kiev di riscaldamento ed elettricità è stato colpito da missili balistici, ha comunicato il presidente Zelensky. Prese di mira anche alcune linee ferroviarie in almeno 5 regioni. Da parte sua la Russia ha denunciato un attacco di droni ucraini in Crimea, oltre 900 quelli abbattuti. Infine ha trascorso una notte tranquilla a Papa Leone dopo l'intervento per rimuovere il tumore al polmone, operazione riuscita senza complicazioni. Il pontefice, operato all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ancora curato, aveva un adenocarcinoma come sospettato dagli esami preoperatori.

In Havana noi ci spostiamo un po' più a est e andiamo a Porto Rico, perché c'è bisogno di dare spazio a una storia di cronaca, una storia di adrenalina pura, di forza sia fisica che di volontà, e soprattutto della missione, quella personale che ognuno di noi ha nella vita. Andiamo a Porto Rico perché lì c'è un uccello che sembra un pappagallo ed è l'amazzone portoricano. Ed è uno degli uccelli più rari del pianeta. Lui è seriamente a rischio di estinzione. Allora, sul posto, sul campo, c'era un biologo che stava monitorando i nidi. E quando ha sentito dei versi, delle urla che a lui suonavano disperati, si è guardato un po' intorno, è andato in direzione della provenienza del suono e ha visto una scena da infarto. C'era un boa costrittore enorme che si era avvinghiato attorno a uno di questi uccelli, l'amazzone portoricano. Era pronto a soffocarlo, a ingoiarlo intero, perché così fanno. Allora lui non ci ha pensato più volte, il biologo si è alzato in piedi, si è lanciato sul boa costrittore, è riuscito in qualche modo ad allentare proprio la stretta, la morsa delle spire, e ha tirato fuori l'amazzone portoricano vivo. È notizia di ieri questa, il video sta facendo il giro del web di questo salvataggio, e il pappagallo ad oggi sta bene, è sicuramente uno spavento importante, però mamma mia, quando ti trovi in quella situazione dove non ragioni, non ci pensi su due volte e parti in soccorso. Grande stima e ammirazione per persone di questo tipo. Non so, a voi è mai capitato di salvare un animale in difficoltà da una situazione disperata, ecco, mettiamola così.

0: Ariete con Capricci. Bellissimo messaggio vocale che ci è arrivato, sentiamolo.
1: Carissima,
0: ciao.
1: Ho sentito la storia del biologo.
0: Sì.
1: A mio parere, nessuna persona, tantomeno un biologo, dovrebbe intervenire in un caso del genere, perché così si ritiene che il pappagallo sia più importante del serpente. Alla fine sì, ha salvato la vita al pappagallo, ma magari non mangiando il serpente muore. Quindi cosa è giusto fare? Lasciare che faccia la natura il suo corso.
0: Vero. Allora, è vero, è un discorso complicato, può essere, può diventare complicato, perché effettivamente nell'etica, diciamo, nella deontologia di chi osserva la natura, dell'uomo che osserva la natura, non bisognerebbe intervenire nei suoi meccanismi, perché quella è la natura. Ora, il discorso potrebbe aprirsi su due fronti. Allora, il primo è quello del pappagallo, diciamo, io lo chiamo impropriamente pappagallo, l'abbiamo detto, è l'amazzone portoricano, questo uccello che è a rischio estremo di estinzione. Quindi potrebbe essere che il biologo, cosciente di questo, sia intervenuto proprio perché ne sono rimasti pochissimissimissimissimissimi esemplari? Potrebbe essere una giustificazione, non lo so, non so come funzioni effettivamente in questo campo la gestione dell'intervento umano, però mi viene anche in mente, non so se ricordate, avete visto anche voi il video, si era probabilmente al Polo Nord o comunque il panorama era ghiacci, iceberg, e c'erano dei pinguini, che erano un'intera colonia di pinguini che era scivolata tipo in un avvallamento del ghiaccio e faticavano a uscirne. In quel momento c'erano anche lì degli esperti, degli studiosi che stavano studiando la colonia e hanno detto: qua da soli loro non escono, li stiamo condannando alla morte. Che cosa facciamo? Interveniamo? Non interveniamo? Era un team di National Geographic. Anche lì vige la legge del non intervento, della non interferenza nei meccanismi e negli accadimenti della natura. Però hanno detto: ok, non stiamo lì a prenderli fisicamente.

0: stop, non fermarti nemmeno di fronte a un insuccesso, un fallimento. Ieri si è celebrata in tutto il mondo la ricorrenza più liberatoria dell'anno. È stato l'International Day for Failure, la giornata internazionale del fallimento. Oh, e parliamone, ha una storia abbastanza lunga come giornata celebrativa. Il messaggio che porta è importantissimo, tra poco andremo un po' più a fondo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: fanno due vite.
1: Marco Mengoni con Due vite. Che giri fanno due vite, d'accordo, ma che giri fanno alcune idee geniali prima di diventare un successo a livello planetario. Chissà quanti fallimenti, quanti insuccessi prima di arrivare alla scoperta, per esempio, all'invenzione. Allora, dicevamo, ieri si è celebrato l'International Day for Failure, la giornata internazionale del fallimento. Era nata simpaticamente in Finlandia tra gli studenti universitari per sfidare questo concetto di iper-performance, iper-produttività, bisogna avere successo, eccellere in qualsiasi cosa. Non è sostenibile, non funzioniamo così. Se ragioniamo sempre solo così ci ammaliamo, questa è una verità. Ed è una giornata che quindi è stata un po' istituita per sfatare l'ansia da prestazione, levarci un po' questa sorta di obbligo di sembrare sempre tutti vincenti, soprattutto sui social. Quindi l'invito ufficiale ieri è stato: ammettete le vostre cantonate storiche, parlatene, rideteci su, sia mai che poi effettivamente con una rivisitazione, un perfezionamento, poi quell'idea non possa un giorno veramente fare la differenza. C'era quel detto famoso, no? Chi non fa, non sbaglia. Suonava meglio di così, però il senso è ovviamente chi non ha mai fallito perché non ci ha mai provato, non ha mai provato a fare niente, quindi magari prima di azzeccare un'idea geniale bisogna fare almeno un centinaio di figure barbine. Noi non ci accontentiamo di ricordare la giornata che ricorreva ieri, la vogliamo festeggiare e celebrare anche oggi e tutti gli altri 364, 63 giorni dell'anno.

buon compleanno a Jonas. Immagino sia in ascolto in questo momento. Sappi che questi auguri arrivano da una tua vecchia amica, che poi completa il messaggino con lo smile, l'emoticon che sorride e i cuoricini tutti intorno. Vedi tu, da chi potrebbe arrivare. Noi non vogliamo darti ulteriori dettagli, altrimenti scrivici e te lo diciamo in privato, anche perché lo sapete, lo diciamo, ma non è tanto un pourparler, perché veramente ci teniamo alla vostra privacy dopo che avete svenduto tutti i dati possibili che vi riguardano al web, alle vostre app, ai vostri telefoni. Noi ancora, per quel che possiamo, proviamo a tutelarvi. Abbiamo parlato della ricorrenza di ieri, la giornata internazionale del fallimento, dove si ricorda che il fallimento fa parte del processo di crescita, è necessario, non deve essere un momento in cui si molla la presa, anzi, però quella è anche la resilienza e tutte quelle altre parole che sono andate molto di moda negli ultimi anni. Torniamo ai dettagli di storie di apparenti fallimenti o di fallimenti effettivi che poi semplicemente scopri avevano bisogno di più tempo per essere perfezionati, affinati. L'esempio lampante, e perdonate il gioco di concetto e di parole, è quello di Thomas Edison e delle sue migliaia di lampadine sbagliate, perché prima di riuscire a commercializzare la sua prima lampadina ne è passato di tempo, ne sono passati di tentativi. Leggevo che gli insegnanti da piccolo lo consideravano, cito testualmente, troppo stupido per imparare nulla, e gli facevano notare tutti gli errori, i suoi meccanismi, e lui ha sempre risposto con una filosofia che poi è rimasta nella storia. Dice, e qua ancora una volta cheat, non ho fallito, ho solo trovato 10.000 modi che non funzionano.

E sono vivi anche i nostri giocattoli. Adesso, senza buttarla troppo sul filone cinematografico di Toy Story, però lo sanno bene i bambini e se lo ricordano anche gli adulti, che magari ancora oggi conservano un peluscino, un giocattolino dall'infanzia. Vogliamo in Giappone per una storia che riguarda questo argomento. In un super famosissimo santuario di Tokyo si è tenuto in questi giorni il rituale del memoriale delle bambole, così si chiama in pratica. Allora, c'è, secondo la tradizione shintoista, gli oggetti che noi, con i quali noi abbiamo condiviso l'infanzia, assorbono un'anima. E quindi non si buttano, non si regalano, non devono finire non si riciclano, devono rimanere integri. Allora, durante questo memoriale delle bambole si sono riuniti dei sacerdoti con tutto quello che serve, quindi gli abiti cerimoniali, gli altari erano pieni di bambole antiche, in kimono, però c'erano anche le gopeluche di Snoopy, c'erano orsetti, c'erano gattini sbiaditi, cuciti e ricuciti più volte, e si celebra insomma la loro anima, la loro presenza, la loro condivisione di questa parte di vita o di una certa parte di vita con noi. E quindi incensi, preghiere, applausi, si hanno bruciato dei talismani di carta per liberare in pace gli spiriti dei giocattoli e soprattutto per ringraziarli per la compagnia che hanno dato ai proprietari. Ora, chissà, nelle vostre case, sui letti, nei cassetti o in cantina, chissà se c'è un qualche peluche d'infanzia.

Le 9.45 potrebbe essere un buon momento per fare merenda, uno spuntino di metà mattina lo spezza fame. Normalmente consigliano della frutta, noi invece ci buttiamo sul pane, che sta bene sempre in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi pasto. Però ne parliamo affrontando un tema che tocca la coscienza di tutti noi quando apriamo la dispensa e vediamo che c'è lì il pane secco da 3 o 4 giorni che abbiamo continuato a lasciar lì in attesa forse delle farfalline che poi devi svuotare, pulire tutto, che tragedia. Allora, ieri un mastro fornaio, televisivo però, super famoso, ha lanciato una crociata internazionale dal suo ultimo libro. Lui dice: buttare il pane secco è un vero e proprio crimine culinario. E ha dato tutta una serie di modi per riutilizzarlo. Anche noi lo facciamo dalle nostre parti, non è che bisogna affidarsi all'espertone di turno. Però c'è una ricetta in particolare, lui dice, fa parte della tradizione caraibica, si chiama pudin de pan. Potrebbe sembrare un qualcosa di local anche dalle nostre parti, ma no, non lo è. Ed è una ricetta che è diventata virale in queste ultime ore, stanotte, ieri sera. Tra poco,

Dolce Nera con Ci vediamo a casa. E in casa ciascuno di noi ha un modo per riutilizzare il cibo, magari secco, per esempio il pane, no? Una volta che ti accorgi che è diventato un sasso e riesci magari a farlo a pezzettini, tagliandolo con la sega, cosa fartene? Perché il pane non si butta, anche quando è secco di 4 giorni, intanto che non ammuffisce, per quanto mi riguarda, siamo a posto. E l'ha detto anche un mastro fornaio. Dice: buttare il pane secco è un vero e proprio crimine culinario, lo si può utilizzare per mille altre cose, e lui in particolare nel suo libro ha rilanciato una ricetta tradizionale caraibica che si chiama Pudin de Pan, che è diventata virale ovunque in questo ultimo paio di giorni. La ricetta prevede questo, prendete nota, perché poi... Ah no, ma aspetta, ma com'è che la risento? È vero che c'è sempre l'app RSI Play, potete tornare indietro alle 9.51 e riascoltare, però è disponibile solo, si può tornare indietro solo fino a 6 ore, quindi allora carta e penna, mi raccomando. Allora, voi prendete questo pane secco, lo sminuzzate in qualche modo, già questa è un'impresa, poi lo annegate in una crema fatta di uova, latte, cannella, vaniglia, quindi uova, latte, cannella, vaniglia, scaglie di cioccolato e cocco grattugiato. Quindi lasciate dentro in ammollo per bene, poi disponete su una teglia, lo infornate. Una volta che è pronto, lo si annega un'altra volta in una salsa calda a base di burro fuso e zucchero, e poi, se vi piace, rum, fiumi di rum scuro. Se volete ve la invio, vi invio la ricetta passo per passo, con anche i tempi, i gradi del forno, tempi di cottura, eccetera. Però insomma è questo: pane dentro a uova, latte, cannella, vaniglia, scaglie di cioccolato, cocco grattugiato, dopo salsa calda a base di burro fuso, zucchero e rum scuro. Se volete la ricetta, scrivetemi che fame allo 079-873-8073 e io ve la invio.

0: Melanie Fiona con Give It To Me Right ci accompagna a ridosso delle 10:30 secondi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Mancano 30 e ci siamo. Io mi sto perdendo nelle traduzioni della ricetta del pudin de pan. Mi applico, vi preparo proprio un file che poi vi invio di modo da avere tutto quanto tradotto comodo comodo in italiano. Intanto, le previsioni del tempo per la giornata di oggi annunciano una giornata soleggiata, particolarmente mite a tutte le quote, considerando la stagione, considerando che il 14 di ottobre è a basse quote al sud delle Alpi, danno massime sui 22 gradi. Capiamo perché è importante specificare che è particolarmente mite a tutte le quote per la stagione. Potrebbe esserci un po' di tensione invece sulle nostre strade per quanto riguarda la circolazione, stando all'ultimo bollettino d'aggiornamento di Via Swiss, potrebbero esserci ancora dei rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi sta viaggiando in direzione di Lugano e qualche residuo anche sulla cantonale da Caslano a Bioggio. In caso così non fosse, perché a noi scoccia poi dover parlare del traffico solo quando c'è un problema, sarebbe bello poter intervenire semplicemente per dire che va tutto bene, si viaggia ovunque lisci come l'olio. In caso così fosse, quindi se siete dalle parti della 2 o sulla cantonale da Caslano a Bioggio e in realtà il traffico si è risolto, è scomparso magicamente, ditecelo, che noi ben volentieri, a maggior ragione in serotonina, vi diamo notizie buone legate al traffico. E le ultime notizie ce le porta anche Fabio. A te il microfono.
2: 3 News.
3: Massiccio attacco russo nella notte contro l'Ucraina, nonostante la tregua energetica annunciata da Donald Trump. Mosca ha lanciato decine di missili balistici e oltre 120 droni contro le infrastrutture energetiche di Kiev e di Kharkiv. Almeno 6 le vittime, 3 delle quali nella capitale, dove si contano decine di feriti. Nuovo raid israeliano a Gaza City, un anno dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. L'esercito israeliano afferma di aver preso di mira un miliziano di Hamas e ieri aveva annunciato l'uccisione di un comandante del movimento accusato di violare la tregua. Dall'inizio del cessate il fuoco, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, sono stati uccisi oltre 1.400 palestinesi. Infine è riuscito senza complicazioni l'intervento al polmone di Papa Leone XIV. Ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma i chirurghi gli hanno asportato la parte inferiore del polmone destro. Dopo l'operazione il pontefice si è svegliato regolarmente ed è tornato nella sua stanza. Dovrebbe restare in ospedale circa una settimana.
0: Grazie Fabio, ti ritroviamo più tardi a partire dalle 10:30.
3: Ciao.
0: Ciao. In non ci resta che il cactus. Con chi oggi, Fabio?
3: Octopus. Oh.

0: Li vedo tutti i vostri messaggini in cui mi avete scritto che fame, questa era la parola chiave per ricevere la ricetta. Sto arrivando, ecco, i miei tempi e la mia lentezza per quanto riguarda l'approccio tecnologico, piano piano arrivo, risponderò singolarmente a tutti voi che volete il pudin de pan, ricetta tradizionale caraibica per il pane raffermo, che sulla carta sembra una roba devastante. Non vedo l'ora di far andare a male del pane. No, far andare a male no, per attenzione, mi raccomando, deve essere solo molto secco, insomma, non lo mangereste più così volentieri per accompagnare un pasto con la marmellata, ecco. Ci sto lavorando, arrivo. Sapete che ogni promessa, ogni frase detta a questo microfono poi diventa una promessa, ve l'ho promessa, arriverà anche la ricetta. Nel frattempo ce n'è una che mi emoziona sempre tantissimo. Sentiamo Isa, prego.
1: La mia bisnonna faceva, e che ha tramandato mia mamma, che mia mamma ha tramandato meglio mia figlia, pane uff. Praticamente
0: sì.
1: Così, allora, dipende quanto, chiaramente, che non c'è la muffa e chiaramente di quanto è vecchio il pane. Lo metti a bagnomaria nelle uova e poi lo butti in pentola, che tu voglia il burro o l'olio, sì, poi uguale, ma
0: sì,
1: veramente poco.
0: E lasci friggere un po'.
1: Senza niente, lo giri. E diventa appunto pane con uovo strapazzato.
0: Croccante!
1: Se il pane è troppo duro, si può aggiungere un pochino di latte.
0: Giusto.
1: Lo lasci a bagnomaria e diventa un mappazzone, così, che
0: pasticcio,
1: una roba, una poltiglia.
0: Sì.
1: Poi lo butti dentro, il latte si asciuga e poi butti sopra dopo l'uovo. È una prelibatezza.
0: Assolutamente sì, perché poi diventa croccantino ma morbido quel pane lì, ritrova tutta la sua vitalità.

0: Chicchi, sono in macchina, non posso scrivere. Mandamela, mandamela, c'ho voglia, c'ho tanti di quel pane secco. Che buono. Mandamela, per piacere, grazie, grazie.
1: Ce l'ho, ve la sto inviando. Tutti voi che avete richiesto la ricetta per un'altra delle tante ricette per salvare il pane raffermo, il pane secco, il pudding de pan. In realtà poi svariati paesi l'hanno rivisitato infinite volte, però la ricetta tradizionale caraibica di cui si parla in un libro, insomma, in cui si venera il pane è sacro, non si può mai buttare via, troverai sicuramente altri 100 modi per riutilizzarlo, oltre a ridurlo in polvere o grattugiarlo per avere il pan grattato. Ecco, il pudding de pan sta avendo un successone, però ci sono anche altre varianti, giusto perché adesso sono quasi le 10:15. È tempo di chiudere questa merenda, ma prima bisogna sentire il messaggio di Sole. Prego.
2: Adorano la rinascita del pane posso.
1: Sì.
2: Ne facciamo o il parrosti, che praticamente il pane si fa una fondina con l'uovo sbattuto, sì, con un goccio di latte, pepe e sale, un po' tipo la ricetta dell'altra signora,
1: sì,
2: però facciamo soltanto la fetta da un lato e dall'altro e poi si fa arrostire, friggere nel padellino.
1: Sì.
2: Oppure c'è l'opzione del pane croccante,
1: cioè?
2: Che semplicemente si fa una fondina con un goccio di latte. Se il pane è tanto posto, cucile i due lati della fetta, se no soltanto uno, metti su una teglia e via in forno così neutro, oppure che si può mangiare con confettura o formaggio, quello che si vuole.
1: Senti,
2: oppure
1: qua
2: si mette in forno sempre pucciato un lato di cono di là nel,
1: sì,
2: latte
1: e
2: sopra un pezzettino di formaggio che poi si scioglie nel forno. Buonissimo. Io ci metto ogni tanto la raclette.
1: Oh, sto male, sto male. Aspetta che mi alzo, magari si sente la pancia brontolare, ditemi un po', No, non si sente, fa niente, sta brontolando.

Da Zurigo Noah Faith con Let Go. Adesso ci siamo sfondati di con la merenda a base di pane raffermo cucinato, rivitalizzato, risorto in svariati modi. Ora sarebbe tempo di lavare le padelle, di lavare le teglie, stoviglie, affini, insomma. Anche perché se non lavi subito, dopo è peggio. Lo sai, lo sai. Da quanti giorni hai lì magari le stoviglie in ammollo nel lavello, perché dici dai almeno si scrosta un po', faccio meno fatica dopo. Quel dopo rischia di arrivare troppo tardi, anche perché posso garantire non si puliscono da sole per grazia ricevuta le stoviglie. Esperienza vissuta. Il New York Times ha pubblicato una guida per fregare il nostro cervello quando si tratta di fare le pulizie. C'è un trucco speciale utilizzato dagli psicologi, non è nulla di nuovo, ma è bene ricordarlo. Tra poco però, ve lo dico tra poco, fino all'ultimo vi tengo lì, fino all'ultimo.

scientifici nucleari con no no no. No no no, le stoviglie sporche vanno pulite, lavate subito, caricate subito in lavastoviglie, fate andare il ciclo, sennò diventa un disastro, lasciarle in ammollo è un cerottino messo sugli occhi, però, sia quelli fisici che quelli dell'anima, per non dover vedere, perché sai cosa ti aspetta. È vero, che quando vedi l'ammasso di stoviglie che aspetta di essere lavato o caricato in lavastoviglie, puoi essere veramente intimidito. È più che comprensibile, ma c'è un trucco psicologico che ci aiuta anche in queste faccende, ma così come in tutte le faccende nelle quali c'è bisogno di iniziare a fare qualcosa che avete posticipato da troppo tempo. Il cervello odia cominciare, ma ama continuare. Quindi cosa ci dicono? Non guardate mai la montagna di stoviglie, pentole che dovete sistemare. Applicate, cito testualmente, il micro inganno della tazza singola. Dite a voi stessi che laverete solo una tazzina da caffè. Una volta bagnate le mani, l'inerzia si spezza e finite il lavello senza accorgervene. Così ci dicono gli esperti, così ci dicono quelli che ne sanno veramente qualcosa. Io blatero roba che leggo, sperando che possa fare la differenza nella quotidianità di tutti quanti voi. Il nostro appuntamento insieme termina in questo momento. Tra poco non ci resta che il cactus. Io Tiki vi saluto, vi auguro una splendida giornata. A presto, freschezze.

0: Chi troppo vuole?
1: Dai.
2: Se uno vuole troppo, allora cercherà di avere di meno, anche se
1: vuole,
2: vuole questa cosa di farla, di avere di meno, anche tutto qui.
3: Me lo ricordavo diverso,
1: eh?
3: Me lo ricordavo diverso il modo di dire.
1: Com'è che era? Chi vuole troppo, quel di, che poi dopo avrà meno di quando ha fatto prima.
3: Quando vuole farlo di meno.
2: Cercherà di avere di meno, anche se vuole questa cosa di farla, di avere di meno, anche tutto qui.
1: Ah, tutto qui, per fortuna qui. Che anche tutto qui, perché altrimenti sarebbe stato un po' problematico capire oltre a questo. Allora, buongiorno a tutti quanti! Oggi non vi diciamo chi siamo,
3: no,
1: dovete,
3: diciamo chi
1: dovete
3: siamo.
1: Scoprirlo voi dalle nostre voci.
3: Indovinate chi siamo.
1: Chi siamo?
3: Ma poi come facciamo a sapere chi dicono che è chi?
1: No, possono dire tutte e due i nomi.
3: Tutte e due i nomi?
1: Dopo, vabbè, vediamo. Almeno, siamo in due o siamo in tre?
3: No, chi
1: o
3: siamo?
1: In chi siamo?
3: Non vale scrivere Luca Mora.
1: No, perché vi diciamo subito, Luca Mora in questo momento non si trova all'interno di questo studio, quindi avete già un indizio, però non vi diciamo chi siamo, lo dovete scoprire voi dalle nostre voci. Allora, buongiorno persona, voce numero uno.
3: Stavo per dire ciao e il nome, vedi,
1: no,
3: ci stavo cascando da solo.
1: E no. Quindi come sempre
3: Ellis e Nico dicono
1: potremmo. Allora come sempre facciamo il nostro grazie al casting, cioè quel momento dove vi chiediamo di dirci se siete voi la persona che stiamo cercando.
3: Qualcuno che ha il frigorifero rotto. Ti è piaciuta?
1: Mi piace molto.
3: No, io,
1: mi dispiace se è successo a qualcuno.
3: È
1: brutto, se il frigorifero
3: cavoli.
1: Rotto. So che un sacco di gente c'ha tipo il congelatore. Tu hai il congelatore in cantina?
3: No, come emergenza dici. No, alcuni hanno il frigorifero in balcone.
1: In balcone?
3: Sì, in balcone.
1: Ma che scomodo.
3: Non so come fanno d'estate, perché
1: infatti,
3: poi deve lavorare il doppio.
1: Il quintuplo. Vabbè, qualcuno che ha il frigo rotto. Poi qualcuno che ha un olfatto particolarmente sviluppato.
3: Olfatto sviluppato vuol dire non solo sentire gli odori più degli altri, ma saperli descrivere. Sai, è difficile descrivere un odore, no?
1: Sì, non è.
3: Come lo descrivi l'odore della pioggia?
1: È un po' come descrivere i colori, è difficilissimo.
3: Asfalto umido con retrogusto di pino?
1: Potrebbe effettivamente. Qualcuno che ha degli adesivi, cerchiamo anche, appassionati di adesivi.
3: Una volta si faceva la raccolta degli adesivi, adesso?
1: E adesso, io ricordo che quando compravi dei prodotti ti mettevano sempre dentro un adesivo.
3: Ma poi tu lo attaccavi e lo tenevi in un album, tipo...
1: Ogni tanto ho attaccato qualche adesivo, ma spesso li tenevo nella scatola originale, perché non butto mai via le scatole delle cose.
3: Quindi appassionati e collezionisti di adesivi.
1: E quindi vabbè, dai.
3: Forse io.
1: Forse tu.
3: Non so se vale la vignetta autostradale.
1: Ma basta.
3: Ne prendo una l'anno.
1: Se non la prendi più online.
3: Ci sono quelli che collezionano le vignette sul parabrezza, ne abbiamo già parlato.
1: Quello è vero. Quindi qualcuno che ha il frigo rotto, qualcuno che ha l'olfatto molto sviluppato e qualcuno che ha degli adesivi, un appassionato di adesivi.
3: Non siamo Ellis e Tiki.
1: Non siamo Ellis e Tiki.
3: Non stanno indovinando.
1: Non ancora.

0: Una scatola piena! No, non siamo Carmina e Burana.
1: Non siamo, no.
0: Carmina e Burana, no.
2: Carmina Burana.
0: Non ci hanno ancora riconosciuto, pensa.
1: No, vabbè, vorrà dire che stiamo camuffando bene la nostra identità dietro la nostra voce.
0: Una foto di una scatola piena di adesivi, autoadesivi, detti anche autocollanti, fra cui spicca quello di Rete 3. Una volta facciamo.
1: Ma che bello! L'ho visto, sai che sono rarissimi.
0: Lo vedi ancora su alcune auto ormai da rottamare, perché c'aveva 20 anni.
1: C'è il nostro, il capo delle fatine, la fatina madre dei dischi, che ha due di quegli adesivi lì ancora intonsi,
0: no,
1: un po' ingialliti, perché ormai giustamente hanno i loro anni, però ce li ha ancora lì belli intonsi e posso visionarli ogni volta che vado a trovarlo.
0: Può metterli su Riccardo, volevo.
1: Esatto, esatto.
0: C'è anche l'adesivo, ci hanno mandato crapa da boiler.
1: Crapa da boiler, ma gli adesivi sono bellissimi perché servono a tantissimissime cose, cioè li puoi attaccare alla macchina.
0: La deturpi però
1: li
0: no.
1: Puoi... Ma perché la deturpi? Dai, dai. Dipende, magari qualcuno ha deturpato la tua macchina con una chiave.
0: Io non metto neanche l'adesivo CH, metto quello magnetico.
1: Vabbè, ma tu sei tu, Otto. Ma perché tu tieni la tua macchina in una maniera impeccabile, no, e non quindi non hai bisogno di coprire i misfatti di brutte manovre.
0: Ho tolto anche la targa perché non mi piaceva vederla.
1: Era troppo fastidiosa. No, però vanno anche sulle... Sono utilissimi sulle valigie. Perché sulle valigie, quando tu vai in vacanza e devi riprendere la valigia dall'aereo, ti permette poi di ritrovarla più facilmente rispetto a una valigia bellissima, senza niente sopra, ma che potrebbe essere uguale a quella
0: anche
1: di qualcun altro.
0: I trolli li fanno tutti uguali.
1: Esattamente.
0: Poi chiedono: cercavate uno col frigo rosso o col frigo rotto?
1: Rotto.
0: A proposito di frigoriferi rotti, tu hai una bella notizia. Cioè, bella.
1: Beh, non è una bellissima notizia, secondo me. È una notizia vera, però.
0: È inquietante sapere che possono farlo.
1: Una notizia vera. Io non so se voi l'avete sentito, se vi è capitato sott'occhio o così, ma sappiate che proprio in France qualcuno ha deciso di entrare all'interno dei frigoriferi, non fisicamente, ma tramite delle capacità tecniche.
0: Perché ormai sono tutti in rete, pure i frigoriferi.
1: Esatto.
0: Sono connessi a internet.
1: Tutti quanti connessi a internet, come se tutti i giorni dovessero collegarsi su RSI.ch e ascoltare Rete 3, ma servono proprio per loro. A quanto pare internet permette poi di gestirli più facilmente, no? Gestire le temperature, capire se sta andando tutto bene, quindi sono tutti collegati a internet.
0: E
1: quelli dei
0: i malintenzionati hanno le porte spalancate.
1: Esatto, sono entrati, sono subentrati all'interno della rete, hanno trovato tutti questi insomma frigoriferi e hanno deciso di abbassarne la temperatura, cioè di alzarne la temperatura.
0: Li hanno spenti proprio o solo aumentato la temperatura?
1: Praticamente hanno aumentato la temperatura a 50 gradi.
0: Ma allora scaldano, non è
1: scaldano
0: più.
1: Scaldano anche, infatti non ho ben capito, ma praticamente appunto. È diventata più che un frigo, era una sauna alla fine.
0: Ma in un supermercato?
1: Supermercato.
0: Pensa ai danni che fai, devi buttare via tutto.
1: Esatto, tonnellate di alimenti andati a male, danni da milioni, decine di milioni di euro, insomma veramente tanti soldi, e il fresco del giorno non c'era più in pratica.
0: Bellissimo, pensa quando le intelligenze artificiali,
1: sì,
0: gli agenti delle intelligenze artificiali decideranno: ciao, oggi spengo il frigorifero in quel supermercato,
1: poi
0: spengo l'ascensore nella casa di Fabio,
1: che bello,
0: chiudo l'acqua, ti rendi conto?
1: Non vedo l'ora che accada, guarda.

0: Grande Alessandra.
1: Cosa?
0: Ha un frigo rosso, ma non rotto.
1: No, abbiamo chiesto rotto.
0: Ha in cantina un frigo e due congelatori.
1: Ah, vedi?
0: Perché lei ha un orto grandissimo
1: e quindi deve avere tutto, lo spazio.
0: Si fa la verdura congelata per tutto l'anno.
1: Beh, quello. Infatti, tanta gente ce l'ha. A volte hai il congelatore in cantina perché entri in una casa con un frigo. Con, sai che fanno questi frighi con il congelatore dentro il frigo che, esatto, che non ci sta dentro niente.
0: Sì, no, è piccolissimo.
1: Niente.
0: Ci sarebbe una scatola di una pizza. Abbiamo trovato la persona col frigo rotto?
1: Sì.
0: Sono io!
1: Che fortuna!
0: Non è che non raffreddi, anzi, raffredda troppo. Non si spegne mai. Praticamente ho 6 centimetri di brina sulla parete di fondo.
1: Perché non lo pulisci mai?
0: No, l'ho sbrinato, in 4 giorni si riforma.
1: Ah, così.
0: Adesso le opzioni sono due: o è la porta che non chiude bene, quindi non interviene il termostato, o il sensore.
1: Sì?
0: Che non segnala la temperatura raggiunta.
1: Quella corretta. Ma tu non hai quei frighi.
0: Congela tutto.
1: Che puoi premere sopra e
0: sì,
1: ti dice quanto. Una cosa importantissima: devi pulire. C'è un buchino.
0: L'ho fatto.
1: Anche con niente, neanche quello. Tutto.
0: Mi hanno consigliato di mettere la vasellina sulla guarnizione.
1: Ha funzionato?
0: Non
1: l'hai usata sulla guarnizione.
0: È perché è come usare un condizionatore con la finestra aperta.
1: Vero, a poco.
0: Qualcuno
1: a poco
0: ha già avuto
1: senso.
0: Questo problema di frigo iperbrinante. Come si può dire? Iperbrinante.
1: No, perché a volte, appunto, qua ci sono stati degli hacker a creare questo problema, ma tante volte non serve un hacker. Io ti dico, ultimamente non so bene per quale motivo, quando faccio il bucato, non sempre, ma ogni tanto metto il. Sai che puoi scegliere di dare un tempo prolungato alla lavatrice. Dici, guarda, non partire adesso, parti tra.
0: Ah, dilazionarsi.
1: Sì, un timer gli metti in pratica. E gli metto il timer e poi mi fa i giri, mi lava tutto quanto, poi finisce di lavare, apro ed è tutto slozzo, completamente bagnato. Non serve un hacker. Ogni tanto le cose non funzionano e ho pulito.
0: Basta.
1: Tutto funziona perfettamente.
0: Invece,
1: faccio un altro bucato dopo e funziona tutto. Non riesco proprio a capire.
0: Io ho il frigo vuoto, scrivo.
1: Vabbè.
0: Ma funziona? Il mio non funziona.
1: No, il tuo non funziona.
0: Mi congela tutto.
1: Ma basta.
0: Mi congela tutto. Anche le banane. Non si mettono in frigo.

0: Stavamo guardando.
1: Se tenerlo aperto, ecco. Va bene.
2: Ma la cosa più bella,
0: sì, cos'è?
2: Sono tutti i cassetti separati. Il cassetto per le verdure, sì? Separato, doppio strato. Questo cassetto per il ghiaccio.
0: Ci hanno mandato.
2: Cassetto surgelato.
3: Esatto, il video di un frigorifero giapponese, dicono 100 anni avanti rispetto ai nostri.
0: E tu confermi?
2: Doppio strato, cioè,
3: è molto ingombrante, secondo me.
2: Con la carne vera dentro, al supermercato.
3: Questo non so se dice parolacce, questo qua.
2: Che funziona.
3: No, beh, è bello da vedere.
2: Sono tutti così.
3: Ha 800 reparti, tipo il
0: 800 reparti. Bello.
3: Se
0: però
3: mai un giorno andrai in Giappone, vai
0: a vedere.
3: Vai nei negozi. Ma cos'è?
0: Aspetta,
3: che chiama?
0: Sai chi è?
3: No?
0: È lui. Sentiamo se.
3: Voglio parlare.
0: Pronto?
4: Bro!
0: Cosa?
4: Ma avevate capito cosa avevo detto?
3: No.
0: No, cosa?
3: Ok,
0: No, niente, Gianluchino, quanto tempo è che non ci sentiamo? Hai cominciato bene la scuola? Tutto a posto?
4: Sì, frate, ho cominciato che la prima settimana e non sono andato.
3: Bello, no. Bello.
4: Perché c'avevo...
0: Avevi la febbre? Cosa avevi?
4: Avevo ancora la voglia di restare a casa.
3: Vabbè, e i tuoi genitori?
4: No, vabbè, li ho mandati al lavoro, okay. Perché se siamo a casa tutti poi chi è che mi mantiene?
0: Ha senso, però scusami Gianluchino, ma adesso ci vai a scuola o?
4: Ogni tanto, diciamo, quando mi giro.
3: Tipo oggi no.
4: No, ma va! Però la maestra aveva già voluto parlare con i vecchi.
3: I vecchi sarebbero i genitori tuoi. Vecchi. Sono vecchi.
4: Sì, quei vecchiacci lì hanno 32 anni, il papà e 31 la mamma.
3: Vecchissimi
0: forse,
3: proprio.
0: Sì, forse c'è un. Vabbè, sarebbero vecchi.
4: Aspetta, forse 31 il papà, 32 la mamma.
3: Va bene.
4: O forse tutti e due 35.
3: Va bene,
4: ma chi se ne frega?
3: Ma sì, ma chi
0: sì,
3: se ne frega?
0: Infatti.
4: L'altro giorno la maestra mi aveva detto
0: sì.
4: E
0: ti
4: tu
0: detto.
4: Scrivi sui muri anche a casa.
3: E tu?
4: E io gli ho detto, ma va, frate, perché lei scrive sulla lavagna anche a casa?
3: Ma cosa c'entra?
4: Allora poi sapete cosa mi ha fatto? Mi aveva cambiato di posto.
0: Possiamo dire che ha fatto bene probabilmente, perché
4: e anche secondo me adesso sono vicino a uno che sa tutto e quindi potevo copiare da lui.
3: bene,
0: perfetto.
4: Però una cosa, però puzza.
0: Ma come puzza, dai.
3: Ma i compiti almeno li fai?
4: Beh certo, ieri dovevo scrivere. Ieri dovevo scrivere cinque cose che si possono riciclare.
3: Bello, cinque cose che si possono riciclare. Tu cosa hai scritto?
4: Cinque lattine.
0: In effetti sì, ha senso.
3: Ma nell'intervallo cosa fai quando vai a scuola?
4: Però non ditelo, allora nell'intervallo io faccio le merendine.
3: Le tue?
0: Ma come?
4: No, ma va, quelle degli altri, le mie mi servono. Vabbè. Ho fame.
3: Senti, ci fai l'unica cosa che ti viene bene, che
0: sai
3: fare bene?
0: Dai.
4: I rutti, ok, ascoltate.
0: No, non i rutti, no. Dai.
3: L'imitazione di Angelo D'Andrea, il tuo cavallo di battaglia. Ce la fai un attimo?
4: Ma certo, dai. Va bene, allora aspettate che mi concentro un attimo,
0: Vai.
5: Sì, buongiorno, buonasera, benvenuti al quotidiano di oggi. Parleremo del Consiglio di Stato che ha previsto una nuova legge da introdurre all'interno dell'esecutivo, il servizio di Angelo D'Andrea fatto da me, quindi è bellissimo.
3: Ma è sempre lui, scusa, c'è una voce completamente
0: così,
3: diversa.
0: Vabbè, niente.
3: Grazie.
0: È molto gentile.
4: Prego!
3: Ciao
0: Gianluchino,
3: vai a scuola ogni tanto.
0: Infatti, perché sennò qua.
3: Ma come?
4: Ciao.
3: Hanno scritto lo voglio come figlio, ma
0: non so se... Ciao Gianluchino.
3: Ciao.

0: Buongiorno Rete 3, ma chi è questo bambino? Quello che racconta le barzellette, quello che racconta la barzelletta al giorno?
1: No, no, non è lui.
2: Quello è Abel.
1: Quello è Abel. Quello
2: che
1: è
2: a differenza
1: Abel.
2: Di Gianluca non va a scuola, esatto. Quindi non può chiamarci a quest'ora.
1: Esattamente. Qualche secondo alle 11, questo non ci resta che il cactus. Ovviamente solo su Rete 3 e come sempre a quest'ora meteo e poi le notizie.
2: Le previsioni per oggi in tutta la Svizzera, no, sulla Svizzera nord-orientale annuvolamenti, poi, come già nelle altre regioni, passaggio a tempo soleggiato, massime sui 22 al sud, 19 al nord, domani al sud soleggiato e particolarmente mite, attenzione, al nord generalmente soleggiato, massime di domani 22 come oggi, quindi non so perché dicono particolarmente mite, comunque è scritto così.
3: 3 News. Il Canton Grigioni ha presentato questa mattina il preventivo 2027. Emerge un deficit che sfiora i 100 milioni di franchi a fronte di spese complessive per oltre 3 miliardi. E così per il terzo anno consecutivo il governo retico prevede che i conti cantonali chiudano con un disavanzo. E chiude a fine anno l'agenzia di lavoro interinale Easy Work di Chiasso, lo riferisce il Corriere del Ticino. La decisione è stata presa dagli azionisti e ora oltre 250 lavoratori interinali e 7 dipendenti amministrativi riceveranno la lettera di licenziamento entro la fine del mese. Secondo l'amministratore unico Edoardo D'Angelo non si tratta di un fallimento. La situazione finanziaria dell'azienda è buona e la chiusura è una scelta degli azionisti. È già in corso un dialogo con il sindacato OCST su un piano sociale e sul ricollocamento dei lavoratori. Infine, massiccio attacco russo nella notte contro l'Ucraina, nonostante la tregua energetica annunciata da Donald Trump. Mosca ha lanciato decine di missili balistici e oltre 120 droni contro le infrastrutture energetiche di Kiev e di Kharkiv. Solo nella capitale il bilancio è salito ad almeno 4 morti e 27 feriti. Oltre 600.000 persone in Ucraina sono al momento senza corrente e il presidente ucraino Zelensky chiede a Trump di imporre sanzioni severe alla Russia. La pace, dice, può arrivare solo attraverso la forza.

0: Uno dei due è Fabio, scrivono.
1: Fuochino.
0: Ma quale dei due è Fabio? Ne hanno riconosciuto solo uno dei
1: solo
0: due. Solo uno di noi due è stato riconosciuto, incredibile.
1: Ma qual è la voce che è legata a quel nome?
0: Questa
1: o questa?
0: Scrivete o questa
1: o questa.
0: Potete scrivere se è questa, scrivete questa. Se è
1: o questa,
0: scrivete questa.
2: Di chi sarà? Di chi sarà?
3: Beh, un casino così.
2: Di chi sarà? Di chi sarà?
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
1: Ed è tornato il moment de légende.
0: Hai riconosciuto la voce che diceva Barista?
1: No, devo ancora.
0: Non l'hai riconosciuta?
1: E non ho riconosciuto. Non sto visualizzando la. Sai quando senti una voce e non riconosci la faccia?
0: Questa hanno detto, questa è questa, Fabio.
1: Questa è
0: di Fabio.
1: Qualcuno ha scritto squella.
0: Squella è un che. Squella o squesta?
1: Squesta.
0: A proposito di domande e risposte.
1: È arrivato appunto il momento dell'agenda. Noi ne abbiamo trovata una nei pocheggi della radio e insieme a voi cerchiamo di capire di chi è.
0: L'altra, no? Dicono è l'altra.
1: E l'altra è questa. È quella. Dipende se scrivete quella, questa o l'altra o vedete voi cosa scrivere. Allora, in palio una
0: nessuno
1: macchina.
0: È Fabio. No, uno è Fabio.
1: No, uno o due. No, dipende. No. Allora, in palio una macchina per il caffè S36. 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti. Quindi preparatevi con uno spremi meninge perché potrebbe aiutarvi. Noi vi leggiamo tre indizi da qui alla fine della puntata e voi dovete appunto scoprire di chi è questa agenda. Vai Octopus.
0: Primo indizio.
1: Vai.
0: Disobbedire al capo.
1: Bella agenda questa, eh. Disobbedire al capo. Bell'inizio. Allora è Gianluchino magari. Disobbedire al capo. Quindi se volete vincere questa macchina del caffè eccetera eccetera, scrivete al
0: numero solito su WhatsApp
5: 079 873
1: 8073. Buona fortuna!

0: Collezionisti di adesivi ne abbiamo, pensavo meno. Che li collezionano tenendoli nella scatola.
1: Eh sì, che non li staccano.
0: Non li stacca,
1: non li
0: mai
1: da nessuna parte.
0: Un'ascoltatrice ha scritto: non li stacco mai, quindi non li attacco mai, perché mi dispiacerebbe troppo vederli andare via.
1: Vero, ma ha ragione.
0: Rimanere nello stato originale. Alcuni li mettono sull'auto, rovinando irrimediabilmente l'auto.
2: Quella scocca dell'auto che è così particolare.
0: Si rovina, devi buttarla via l'auto. Se c'è un solo adesivo.
3: Ma non
0: me.
3: Io
0: non metto neanche il CH adesivo, metto quello magnetico, perché dopo dovrei buttare via l'auto se fosse adesivo.
4: Certo. Ottavio, anch'io ho partito CH magnetico perché non mi rovino la macchina con quel brutto adesivo gigante.
1: Beh, è brutto,
4: la cosa
1: brutto.
4: Peggiore, o meglio, che mi fa ridere, sono quelli che lo piazzano ovunque, nel senso, non magari discreto, in basso, sul baule, ma no, in mezzo, proprio CH in mezzo, magari proprio sotto il logo dell'auto. Storto magari addirittura.
1: È vero, ne ho visto uno storto stamattina. Hai ragione.
0: Ma come c'è la vignetta elettronica, non ci può essere il CH elettronico. No,
1: ma il CH non serve. Io non l'ho mai usato.
0: Attenzione.
1: Tu l'hai già usato?
0: Beh, se vai all'estero.
1: Ma tipo? Dove?
0: Tipo in Italia ti possono multare.
1: Ma
0: no, è vero.
1: Ma non hanno mai fermato nessuno per questa cosa.
0: No, è vero. Cioè,
1: scusami, ma io non ho mai visto.
0: Non sono particolarmente severi.
1: Non voglio dire non mettetelo perché non mi fermano.
0: No,
1: io dico, io non ho mai messo, le volte che sono. Che ho utilizzato la macchina per uscire dalla Svizzera non mi ha mai chiesto niente nessuno.
0: Poi appunto, per chi ha questa fobia di deturpare l'auto, vendono anche un CH piccolissimo che secondo me non è
1: così,
0: non è regolare.
1: Ma dici che non si vede nemmeno.
0: Allora qua senza CH non si entra.
3: Non
0: no c'è lo sulla CH, ce l'ho sulla CH. Ci vogliono regalare degli adesivi.
1: No, io volevo dirti velocemente, sai che in Giappone ci sono negozi di soli adesivi.
0: Bellissimo.
1: Cioè proprio negozi dove vendono solo quello. Io non so come fanno a stare in piedi, ma a quanto pare lì è una delle cose che tira tantissimo. Infatti esistono gli shirukatsu. Tu sei uno shirukatsu secondo te?
0: Shirukatsu.
1: Sei uno di quelli?
0: Gli collezionisti di adesivi.
1: Sì, che li collezionano e li scambiano.
0: Ah,
1: quindi quanti shirukatsu ci sono all'ascolto?

0: talmente tanto che non vi fermano mai. A me è successo proprio l'altro ieri.
1: No!
0: Dogana, carabinieri, CH dov'è? Per fortuna ne avevo uno nel cruscotto, l'ho attaccato, niente multa.
1: Boh, ti dico,
2: è andata sempre bene, Fabio.
1: Non è che vado ogni giorno in altri paesi limitrofi alla Svizzera, quindi vabbè, probabilmente per quello che non mi è mai capitato, ho sempre un CH anch'io di quelli.
2: Ma il CH va a fisso, se no.
1: Quelli magnetici.
2: Magneticus. Ho preso 62 euro di multa a Ponte Tresa perché non avevo il CH. Vedi, fioccano le multe, attenzione. Col cavolo che non rompono, mi hanno fatto una multa di 70 euro. All'uscita di un famoso centro commerciale ad Arese. C'erano i caramba a fermare tutte le vetture svizzere.
1: Ma sai perché questa cosa? Ma ho scoperto il motivo per il quale noi dobbiamo farlo e gli altri no. Perché gli altri hanno le proprie diciture del posto, del luogo.
2: Sì, quindi, perché le altre targhe sono considerate internazionali.
1: Sì, perché
2: la targa svizzera no.
1: Noi non abbiamo la sigla del paese, noi abbiamo la sigla del cantone, ma non del paese. Quindi ci serve l'adesivo CH per poter circolare
2: quindi,
1: su tutte le strade.
2: Appello a Lustrano, chi se ne occupa, mettete il CH direttamente nella targa.
1: Beh, infatti, no? Perché non lo fanno?
2: Non lo so, perché occupa spazio. Mi hanno fermato una volta all'estero, controllo documenti, il poliziotto mi ha chiesto il CH, panico, non lo trovavo. Era piccolino sotto la targa che quasi non si vedeva.
1: Mamma mia, che fortuna!
2: Anche lì, però, ci sono delle leggi sulle misure del CH.
1: Sì.
2: Pensa che trauma per Omar, si ricorda ancora che nel 93. A Varese,
1: aiuto, ma
2: 93
1: tempo fa.
2: Tu non c'eri.
1: Io forse 93. Ero appena nato o ero nel quasi.
2: Non aveva l'adesivo CH, multa di 35.000 lire.
1: 35.000
2: lire.

0: chiudo sotto la targa.
1: Sì, ma ragazzi, è vero che sulla targa non c'è il CH e c'è la sigla del cantone, ma che sulla bandiera svizzera, dai.
2: La bandiera svizzera, dopo spieghiamo perché non basta.
3: Ciao ragazzi, ciao. È vero che non abbiamo sul CH della nazione, però guardate che sulla targa c'è a sinistra la bandiera svizzera e a destra la bandiera ticinese o del cantone, perciò in realtà che sia svizzeri c'è su.
2: Forse è così semplice, che sia svizzeri, seguito da un'auto della polizia in autostrada, fermato, multa di 80 euro con poliziotto esperto che insegnava al giovane la procedura per fermare le auto.
4: Aiuto!
2: Ancora oggi ricorda, ma per il CH? Ma o appunto, in generale? O
4: magari in generale, cioè andavi troppo veloce rispetto a...
2: Si ricorda ancora il nome dei due agenti verbalizzati?
4: Aiuto!
2: Li leggo? No, non li leggo.
4: No, anche se allora, magari è andata in prescrizione questa cosa.
2: Rispondiamo comunque a questa obiezione molto logica, esatto, che dice c'è la bandiera svizzera sulla targa, perché devo mettere anche CH che mi rovina l'auto?
4: Perché la bandiera svizzera, la bandiera, cioè, non basta in generale. La convenzione di Vienna del 1968 permette di integrare il segno distintivo nella targa, come fanno tutte le targhe europee, insomma.
2: Cioè,
4: no?
2: Il CH, no?
4: Sì, con la sigla del paese, no? Quasi tutte ce l'hanno, vediamo sotto, non lo so, qualsiasi roba. E fatto sta che, però, appunto, noi abbiamo solo lo stemma e la croce, la bandiera con la croce, no? Senza la sigla CH, e quindi a quanto pare, cioè, è necessario che ci sia scritto. Puoi avere le bandiere che vuoi, tutto che è, ma la convenzione dice no, ci deve essere proprio una sigla che attesta che tu sei di quel, cioè che la targa è di quel luogo.
2: Allora fa Paolo, che era stato inseguito e fermato in autostrada dai famosi agenti proprio per il contrassegno.
4: Per il CH veramente?
2: Ci ha messo un attimo a capire che era per quello, perché dicevano manca il contrassegno identificativo della sua nazione di origine. Lui, cos'è? Il contrassegno identificativo della nazione di origine, scrivi agente Trippa, verbalizza Trippa.
4: Il?
2: Trippa.
4: Contrassegno
2: identificativo della nazione di origine, che ne so che ti chiedi lei.

0: me è successa una cosa simile, che praticamente sono andato in un ristorante, in una pizzeria, e ho ordinato una pizza, boh, adesso non mi ricordo se era tonno o cipolle o che cosa, e gli ho chiesto di mettermi, di aggiungermi le scaglie di grana, e poi arriva la pizza e se le erano dimenticate, e questo mi ha fatto un po' girare l'anima.
1: Vamos.
2: Ma che cosa state dicendo?

0: La cosa che abbiamo imparato in questa mezz'oretta è: mettete il CH se andate all'estero, perché altrimenti vi fanno la multa.
1: No, io sto ancora visualizzando la scena. Agente Garruso, quella vettura non è il CH, seguiamola in autostrada con le sirene.
0: Però ci hanno mandato anche una bella vignetta.
1: Esagerati.
0: Cioè, una foto con l'adesivo del CH con attaccato, non si può dire in radio.
1: No, è tutto un pezzo, eh.
0: È tutto un pezzo.
1: La scritta CH sembra l'ovale CH, sì. Però la scritta continua e va a comporre Hürchi Häschli.
0: Fatto sta,
1: non so se è valido, è considerato valido.
0: No, però mi è venuto. Ma scusatemi, se avete un sito. Ma se avete un sito è perfetto. Punto, tu metti CH. Il tuo sito, metti un punto e poi metti l'adesivo CH e nessuno ti dice niente.
1: Così ti fai anche pubblicità.
0: Scusami, a quel punto hai vinto, no?
1: Agente, gli spari alle gomme, va.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà?
3: Da domani un sacco di persone con un dominio.ch si sono iscritte.
0: No, va bene, andiamo avanti con l'agenda. Ma che...
1: Oggi picco di vendite di adesivi CH.
0: Esatto. Abbiamo trovato questa agenda, vi abbiamo già letto il primo indizio. In palio c'è una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti, pronti, prontissimi ad arrivare a casa vostra, come se voi appunto riuscite a trovare di chi è l'agenda di oggi. Ci avete scritto dopo il primo indizio che era...
1: Disobbedire al capo.
0: L'ispettore Harry Callaghan.
1: Mm?
0: No, non è...
1: Fantozzi.
0: Non è. Nemmeno Lupin. No,
1: Lupin disobbedisce.
0: Come ha scritto, io lo leggo. Vannacci?
1: Disobbedisce al capo.
0: Non lo so. Ma forse. No, non lo so. Poi Matley, detto anche Bobottone.
1: No, non è.
0: Neanche. Ma e allora andiamo avanti, leggiamo anche il secondo indizio.
1: Non è neanche DJ Steppi.
0: Neanche DJ Steppi. Vi ricordiamo che
1: noto ribelle
0: può essere un personaggio reale di fantasia attuale del passato. Come sempre, date sfogo alla vostra fantasia. Vai!
1: Disobbedire al capo era il primo.
0: Sì.
1: Essere ignifugo.
3: Boh. Essere ignifugo.
1: Se lo deve ricordare scrivendolo nella gente.
0: Boh, può essere, che sennò si dimentica e poi succede un casino. Quindi disobbedire al capo, essere ignifugo. Se vi viene in mente qualcuno.
4: 079-873-8073.
2: Che l'avrà persa questa agenda qua?
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.

0: Una donna in Vallese ha visto che su AliExpress vendevano 100 francobolli svizzeri da 1,20 franco l'uno a 48 franchi invece di 120. Cosa aspettare? Perché non comprarli? Cosa avranno mai che non va a questi francobolli? Semplici, erano falsi. Quindi la dogana svizzera ha intercettato il pacco, multa di 300 franchi alla signora, 500 franchi di spese processuali. In teoria, per risparmiare 70 franchi ne spende 800. Chiedo a Mister Prezzi cosa ne pensa di questa vicenda.
1: Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno. Io dico che ha fatto bene.
0: Ha fatto bene?
1: Certo, ha fatto benissima.
0: Dice la posta a denunciare questa signora.
1: Ma io dico di signora, perché ha fatto bene, no?
0: Come?
1: Ha risparmiato di 70 franchi e 100 francobolli, 120 franchi. Troppo caro.
0: Ho capito, troppo caro. Ma lei non può incentivare la contraffazione, Mister Prezzi.
1: Ma io non incentivo di contraffazione. Io dico, com'è possibile che un pacco di Cina arriva gratis e invece un pacco di Svizzera deve pagare 7,50 franchi? Ma è troppo caro!
0: Allora, devo dire che quella cosa l'ho pensata anch'io, poi ho capito che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo della merce, capisci? Dalla Cina si mettono già dentro le spese di spedizione quando compri.
1: Questa cosa io non sapevo.
0: Non sapevo.
1: Comunque, com'è possibile che un lettaro costa 1,20 franchi, un SMS invece gratis? È troppo caro!
0: Ma scusi, è contro la posta adesso?
1: No.
0: Appunto.
1: Allora, io non sono contro la posta, attenzione, non dica di parole che non ho mai detta.
0: Non ha detto, continua a dare ragione a una signora che voleva pagare meno della metà i francobolli svizzeri.
1: Ma perché è troppo caro!
0: Ho capito!
1: Ma si sa, no, che in Cina tutto meno caro, scusa, tu hai visto?
0: No, non ho capito niente.
1: No, allora, tu...
0: In Cina è tutto meno caro?
1: Sì, guarda me bene.
0: Ah.
1: Ha
0: comprato la giacca, su quel sito lì cinese. No,
1: allora, io proprio ieri...
0: Sì?
1: Proprio ieri è andato da mio parrucchiere di Ponte Tresa!
0: Ma Mister Prezzi Svizzera non può venire qui a dire che va a Ponte Tresa dal parrucchiere, poi va anche a Patti Chiari a far finta di difenderci.
1: A proposito di Patti Chiari,
0: sì.
1: Ma lei sa che da parrucchiere ho fisso anche Lorenzo Mamone.
0: A Ponte Tresa non ci credo,
2: allora sei tu solo lei.
0: Beh, scusi.
2: Ma adesso però basta parlare di prezzi, sempre parlare di prezzi.
0: Okay.
2: Adesso Foglio tira un barzelletto.
0: No, sempre ste barzellette.
2: Ma già che facciamo così, no, parlavamo della posta.
0: Sì.
2: Allora sa... Che fa mai già ridere, sai che francobollo si sente sempre tristo?
0: Perché il francobollo si sente sempre triste? No, non lo so.
2: Perché è sempre attaccato!
1: È sempre attaccato, capito? Perché lui è triste, attaccato! È bellissimo!
0: Arrivederci.

0: Cosa dobbiamo dire per sempre?
1: Dire per sempre?
0: Ah, dimmi per sempre. Per sempre.
1: Per sempre sì.
0: Se per sempre sarà.
2: Per sempre sì.
0: Perché non mettiamo questa magnifica canzone?
1: Di Sal Da Vinci?
0: Dai, ma se non arrivano messaggi entro 20 secondi, noi mettiamo Sal Da Vinci. Oh, però dai, devono essere inerenti a quello che dici tu. Vai.
1: Allora io voglio parlare di un annuncio, di un'offerta di lavoro pubblicata dall'ente turistico finlandese.
0: Sì.
1: A proposito dell'arcipelago di Turku, che è un insieme di isole, cercano una persona, segnatevelo, adesso io non ho trovato, magari aperto anche all'estero.
0: Ok.
1: Una persona che vada in giro su queste isole dell'arcipelago di Turku ad annusare.
0: In che senso?
1: Annusare il mare, i boschi, dopo la pioggia, il pane appena sfornato.
0: Cioè, annusare tutto.
1: Il profumo delle saune.
0: Ma è bellissimo, il profumo delle saune. Vuote,
1: beh,
0: spero.
1: Ma no, sa di eucalipto,
0: Con le persone dentro?
1: Non lo so.
0: No, con le persone dentro ti assicuro che non sa di eucalipto.
1: Tipico.
0: Non lo so che sauna.
1: L'odore delle saune. Che sappia annusare, ma anche raccontare e descrivere gli odori. Questa è la cosa più difficile.
0: Sì.
1: Infatti, nei requisiti mettono buon naso e capacità di raccontare,
0: gioco, no?
1: Capacità di raccontare quello che si sente. L'impegno sarà di 5-7 giorni, dipende quanto ci mettete.
0: Sì.
1: Tra maggio e giugno del 2027, 2000 euro ti danno, non è male.
0: 2000?
1: Per andare in giro una settimana a annusare le persone, i pali, a annusare tutto, tipo un cane, no?
0: Bello.
1: Poi alla fine fai.
3: Che buttato per terra il moccio per correre al telefono, io lo dico.
1: No, perché?
0: E per non passare Sal Da Vinci.
1: Ah, per non passare Sal Da Vinci ha buttato per terra il mocio. Anche se poi inciampavi e non era colpa nostra.
0: No.
1: Allora, 25 ottobre si chiudono le candidature per questo posto da sommelier di paesaggi, si può dire.
0: Ma che bello, il sommelier degli odori. L'odore.
1: Per partecipare chiedono un video in cui annusi un oggetto e ne descrivi l'odore.
0: Attenzione,
1: no,
0: un oggetto.
1: Guarda, quindi, che non è facile.
0: Quindi, facciamo così. Descriveteci cosa state annusando. Prendete qualcosa.
1: Esatto, annusate una cosa, descrivete l'odore e noi indoviniamo cosa state annusando.
0: Oggetti, mi raccomando.
1: Sempre compatibilmente con l'orario.
0: Oggetti.
1: Chiedono Sal Da Vinci, cosa facciamo? Oh, he treats me with respect.

0: Allora, sto adorando un oggetto che sa di cuoio.
1: Cuoio? Capelluto?
0: Il cuoio mi ricorda la ricchezza.
2: Sì.
0: Poi c'è un odore metallico.
1: Sì.
0: C'è odore di...
2: Attenzione.
1: Cos'era?
0: Sporco, di tante mani.
1: Sì. Tante mani?
0: E sento odore di... carte diverse.
1: Carte diverse.
2: Ho capito.
0: Chissà che oggetto sarà. Ma...
1: all'inizio sai che ho pensato alla
0: cintura. Voglio io andare!
2: No, pensavo al sellino. No, dai.
1: No, no, io pensavo alla cintura.
2: Ah, io invece
1: al cuoio.
2: Io portafoglio.
1: Secondo me era il portafoglio.
2: È il portafoglio.
1: È il portafoglio.
2: Ma soprattutto perché lo stai annusando?
1: Questa è un'ottima. No, come? Attenzione. Perché lo stanno usando?
2: Ah, gliel'abbiamo chiesto noi, chiesto giusto. Noi.
1: Tra l'altro, ci hanno chiesto.
2: È il famoso odore dei soldi. Per esempio,
1: l'odore dei soldi. Vai, prova tu a descrivere quella cosa lì che è alla tua sinistra.
2: Cioè?
1: Quella lì.
2: No,
1: più lontana. Quella roba più lontana. Questa? Più lontana ancora.
2: Questa?
1: Esattamente. Descrivi quella con l'odore. Come fai? Difficilissimo, eh?
2: Plastica.
1: Odore di plastica.
2: Carta. Ma con la colla.
1: Ma così stai descrivendo con gli occhi, non col naso.
2: Limone.

0: Posso provare io? Allora, caldo secco, quasi di pane tostato. Più di così non posso dirtelo.
1: Ma stai leggendo? Non stai annusando, stai leggendo.
0: Bene, no, ma non è vero.
1: Non parliamo.
0: Ma dai.
1: Non parliamo, cioè, loro... Loro sono veri.
0: Loro
1: senti.
0: Sono veri, vai.
2: Mi devo abbassare per annusare questo oggetto nuovo montato. Ha un odore pungente che non hai mai sentito prima in natura. Ha un odore pungente ma particolare. Se insisti ad annusarlo diventa pungente come se avessi sperato del pepe. Potresti ricordare l'aceto.
0: Ok.
2: Lo vedi girare in continuazione ogni giorno.
0: Quindi.
1: Difficile.
0: Questa la lanciamo a voi.
1: Sì.
0: Questa la lanciamo a voi perché noi ci abbiamo provato, poi ci è stata data la risposta.
1: Un odore pungente che non hai mai sentito in natura.
0: Sì.
1: Se insisti ad annusare, diventa più pungente come se avessi aspirato il pepe.
0: Ok.
1: Lo vedi girare in continuazione ogni giorno.
0: E per me la
1: non battutacce.
0: No, la cosa che mi ha aiutato un po' era: mi devo abbassare per annusare questo oggetto nuovo. È diventato un quiz.
1: Appena
0: così,
1: montato, poi appena montato.

0: È ricominciata su RSI la storia infinita, la puntata di lunedì intitolata Ticino fascista ha stabilito un record di share incredibile, 40,5% di share, quindi non potevamo chiedere di meglio che avere qui il nostro Indiana Jones, cioè non è qui, è collegato con noi. Dove ti trovi?
1: Mi trovo in Piazza della Riforma.
0: Ancora?
1: Proprio qui,
0: sì.
1: In questa piazza dove molti secoli più tardi, pensate, sarebbero sfilati i fascisti ticinesi, qui mosse i primi passi il primo marronaio della storia, Ul Maronat.
0: Cioè, per la prima volta lì si vendettero delle caldarroste nella storia umana?
1: Era il 422 d.C. Pensate, quando un venditore di marroni, tale Gaius Pivodius Marronaius, appoggiò accidentalmente due cose su una stufa.
0: No, dai, non...
1: Esposti al calore, i marroni cominciarono a gonfiarsi, fino ad esplodere. E pensate, non era nemmeno la cena di Natale.
0: Per quello che si dice che due marroni, no?
1: Le cronache riferiscono che Pivodius, pensate, ne raccolse i frammenti dal suolo e li assaggiò, ancora roventi. Scoprì così che, nonostante fossero spappolati, erano buonissimi.
0: Bella storia, comunque.
1: Ma per arrivare alle caldarroste come oggi le conosciamo, fu necessario un secondo e decisivo passaggio.
0: Dura ancora tanto la storia.
1: Entrò in scena un falegname, noto come il Taglianello.
0: Il Taglianello?
1: Fu lui a cambiare la storia.
0: Cioè?
1: Suggerì a Pivodius di incidere una croce sui marroni per impedirne l'esplosione.
0: Allora, preciso che parliamo sempre di castagne, giusto?
1: Non... Sì, anche se prima di dargli retta, pensate, Pivodius continuò con il suo vecchio metodo e nella Piazza della Riforma riecheggiavano continuamente degli scoppi, pum pum pum, confondendo i romani che pensavano fossero i fuochi del primo di agosto.
0: Ma poi venne qualcuno a togliergli le castagne dal fuoco.
1: Pensate, dovettero trascorrere ben 3 settimane prima che il Marronaius comprendesse un particolare fondamentale.
0: Sì.
1: L'incisione andava praticata prima della cottura e non dopo l'esplosione.
0: Ma era un po' un pirla questo qua.
1: E le cronache, questo non lo dicono, parlano solo di Gaius Pivodius Marronaius.
0: Beh, grazie, storia comunque interessante.
1: Ma non finisce qui. I suoi commerci prosperarono fino a quando il nuovo governatore di Lugano, tale Marcus Paganus, emanò un editto che imponeva la rimozione di ogni simbolo religioso dalle città.
0: Ah, e quindi?
1: E quindi pensate, la croce incisa sui marroni fu da lui, pensate, interpretata come una sfida, pensate, all'autorità.
0: Ah.
1: E divenne così il pretesto per una sanguinosa battaglia. Una guerra combattuta, pensate, a colpi di marroni. Da una parte i sostenitori di Gaius Pivodius Marronaius, dall'altra le milizie fedeli a Marcus Paganus.
0: La prima castagnata della storia, chi vinse?
1: Ma vista la strenua resistenza di Pivodius e del suo esercito, Marcus Paganus decise di lasciar perdere.
0: E lì, da lì deriva il detto metterci una croce sopra, mi sembra di capire. Senta, ma per curiosità, quanto costava un sacchetto di caldas arrostis del Marronaius?
1: Beh, 100 grammi,
0: 200
1: sesterzi.
0: E se vai dritto?
1: Beh, bene, credo sia arrivato il momento di andare solo a Rete 2, d'ora in poi. Allora, intanto vi invito a guardare la prossima puntata della Storia Infinita, dove parleremo dei primi oggetti del piacere in terra ticinese, in diretta dal vibratorium del Monte Ceneri.

0: ma hai visto che ore sono?
1: No, cosa è successo?
0: Non ci arrivava.
1: Ma c'era il collegamento.
0: Non ci arrivava il messaggio di Abel e non potevamo dire che ore erano. Sì, e quindi adesso noi ce l'abbiamo e ve lo facciamo.
1: Possiamo dirlo. Vado?
0: Vai
1: Abel, vai.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao Abel.
2: C'è un telo da mare e un ombrellone.
3: Ok.
2: Il telo da mare dice: tutti mi vogliono bene. E l'ombrellone gli dice: come mai? E lui risponde: perché sono un telo da amare. Ciao.
1: Grande.
3: Ciao Abel. Allora, di solito sono le 12 a quest'ora. Adesso sono le 12 e 6 minuti. Ma va bene lo stesso.
1: Ma sì.
3: Va bene lo stesso. Sì, questo è Non ci resta che il cactus. Abbiamo ancora una ventina di minuti tutti ensemble. E ancora nessuno ha scoperto di chi sono queste voci, eh?
1: Chiedono chi sono quei due che stanno trasmettendo al posto di Fabio e Ottavio. Dovete indovinare.
3: Dovete indovinare.
1: E ai.

0: bisogna dirvi che qualcuno ha capito.
1: Ma uno bravissimo.
2: Come hai fatto?
1: Con due indizi. Molti erano ancora in alto mare e lui invece.
0: Lui no, tanti hanno scritto Grisù, quello che ci è stato mandato.
1: Essere ignifugo, è per essere ignifugo, sì. Il drago Grisù che voleva fare il pompiere.
0: Ma no, ripercorriamolo.
1: Neanche l'uomo torcia dei Fantastici 4.
0: Nope. Disobbedire al capo perché?
1: Perché lui si ribellò.
0: Subito, la prima cosa che ha fatto è stata quella.
1: È stata ribellarsi al capo che, fra parentesi, era Dio.
0: Capisci? Che già devi avere, un pelo così, per farlo.
1: È lì che poi è diventato quello che è, no? Che sta in un posto pieno di fiamme, quindi per forza deve essere ignifugo.
0: Sì.
1: Con questi due indizi, Max ha beccato il proprietario dell'agenda che è niente meno.
0: Aspetta, diciamo l'ultimo indizio.
1: Ah.
0: L'ultimo indizio sarebbe stato.
1: Questo sarebbe stato fare le pentole, ma non i coperchi.
0: Quindi.
1: Perché nel noto proverbio fa le pentole ma i coperchi no, come dire. Puoi fare delle malefatte ma prima o poi ti beccano.
0: Esattamente, quindi.
1: Era l'agenda di Fabio.
0: Esattamente, no, possiamo dirlo.
1: Del diavolo. Parli del diavolo e spuntano le corde.
0: E spunta la gionda.
1: Max al secondo indizio ha detto disobbedire al capo e essere ignifugo, sarà mica il diavolo. Sì. E gli ho detto sì, hai vinto,
0: sentiamolo.
3: No, basta parlare di quelle robe qui che io ho vinto la macchina del caffè.
0: Certo. Quindi Max, ti sei portato a casa una macchina per il caffè, come hai detto tu, S36, 20 capsule assortite e un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da
1: Chicco d'Oro.
0: Complimenti!
4: Che l'ha perso questa agenda qua?
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

0: dei lavori in corso e quindi si stanno facendo delle colonne immense.
1: Quindi tanta pazienza. Ah, però con la voce sai che rende?
0: Mamma mia!
1: Mamma mia!

0: Scusate, ma sono io, sento su Rete 2 quelli del cactus. È normale?
1: Sbada io sbado sulla bocca! Cucù!

0: Voi due. Non avete detto i vostri nomi,
1: no.
0: Ma vi ho riconosciuto finalmente.
1: Oh.
0: Siete Antonio Bolzani e Daniele Oldani.
2: È vero!
3: Come hai fatto?
2: Siamo noi!
3: Ma come hai fatto?
2: Siamo il corrispettivo dei Muppets, ma di loro due.
3: Esatto.
2: Dai, che bello!
3: Non lo diciamo mai.
2: No, no, no, noi non diciamo niente a nessuno. Siamo silenziosi e silenziati. Allora, siamo arrivati a un momento dove ci tocca salutarvi.
3: Magari abbiamo salvato una persona dalla multa perché dice: mi hanno sostituito il paraurti e su quello nuovo non hanno rimesso l'adesivo CH.
2: Aia.
3: Visto che devo andare in Italia, meglio che me lo compri.
2: Bravi.
3: Dai, racconti che sono arrivati, meglio mettere.
2: Molto meglio mettere. Quindi, cosa abbiamo imparato in questa puntata?
3: Potrebbero inseguirti in autostrada.
2: Meglio mettere il CH, non ordinare cose contraffatte.
3: Francobolli dalla Cina, meglio di no.
2: E guardiamo tutti insieme la prossima puntata della Storia Infinita, perché ci saranno delle bellissime cose.
3: 60% di share. Attenzione.
4: Lo usava Pivodio.
2: Possiamo dire una cosa? Domani ci sarà una nuova puntata del nostro supereroe preferito. Possiamo dirlo, lo diciamo così.
3: Sì, Spider-Man. No.
2: Però aspetta che è arrivato un vocale.
5: Buon pranzo a tutti, ciao.
3: Ciao.
5: Ciao
3: domani.
2: Ciao domani.
3: Da noi due.
2: Domani torna il Cactus 10.30, 12.30. Se vi manchiamo, RSI.ch, Spotify, Play RSI. Cercateci. Yeah.

0: c'è il touch, c'è l'expertise di Fabio, perché ci ha fatto arrivare, ci ha fatto fare una gran bella figura. 12:30 spaccati. Dico ci ha fatto fare, che poi sono qui io, me, myself and I. Però sapete che alla deriva ci si sente un tutt'uno col mondo. E allora, la meteo cosa dice? Al sud delle Alpi, in Engadina, prevalentemente soleggiato, alcune velature. Sotto ceneri ancora qualche banco nuvoloso basso, ma che dovrebbe essere praticamente risolto ora di adesso. Temperature massime sui 21 gradi e al nord, sulla Svizzera nord-orientale, dapprima alcuni annuvolamenti, per il resto per lo più soleggiato. Temperatura massima qui sui 19 gradi. Attenzione, nulla da segnalare, a quest'ora è abbastanza un caso isolato, ma bene così. Naturalmente, se voi vedete qualcosa che vi insospettisce, che potrebbe essere interessante per altri utenti della strada, non esitate, io sono qui. 079 873 8073. Ma guarda chi è tornato, Fabio con le notizie.
1: 3 news.
2: Easy Work chiude a rischio 264 posti di lavoro. L'agenzia interinale di Chiasso cessa l'attività a fine anno. Sindacati fiduciosi sul ricollocamento del personale. Anche ai cittadini con disabilità intellettiva va garantito il diritto di voto a livello federale. Il Consiglio federale ha messo in consultazione una modifica di legge. Infine, il Canton Grigioni vede rosso anche per il 2027. Il preventivo calcola un deficit di 99 milioni di franchi. Per la prima volta i ricavi fiscali supereranno un miliardo.
1: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: City Paris Saint-Germain, la classica finale anticipata. Buongiorno da Omar Gargantini. Si completa stasera la seconda giornata della fase a campionato di Champions League e delle 9 sfide in programma spicca e di gran lunga quella tra Manchester City e Paris Saint-Germain, vincitori di 3 delle ultime 4 edizioni di questo torneo. City nella bufera per le note vicende extrasportive, ma che in campo continua a vincere, leader a punteggio pieno della Premier, detentori del trofeo in rapida risalita dopo un avvio di stagione abbastanza laborioso. Chi vince andrà ad affiancarsi alle 3 formazioni che il bis lo hanno già concesso, ovvero Arsenal, Barcellona e Sporting Lisbona, in una serata, quella di ieri, caratterizzata anche dal doppio KO delle italiane impegnate, ovvero Inter e Napoli. Nel programma odierno da segnalare anche Roma-Real Madrid, che tra l'altro è pure la diretta RSI con inizio alle 21. Domani poi a spazio Europa e Conference League con Lugano, che ospiterà la Stella Rossa di Belgrado. Sempre per il calcio, ma quello femminile, da ricordare l'agevole qualificazione della nazionale svizzera al secondo turno dei playoff verso il mondiale del prossimo anno in Brasile. Svizzera che ha eliminato Israele con un 9-3 complessivo e che a dicembre affronterà l'Austria nel secondo e decisivo turno. Nell'hockey a Losanna Juafa da 3 di Union tra i due weekend di campionato, le ticinesi torneranno in pista invece entrambe venerdì sera. In Champions League per contro Erning Friburgo, Ginevra Colonia e Davos Liberec. Davos che annuncia di aver messo sotto contratto fino al termine della stagione l'attaccante canadese Joseph Blandisi, 32enne in provenienza dall'OSKA San Pietroburgo.

0: Le fatine mi hanno letto nel pensiero. Ho detto: oggi è mercoledì, ho bisogno di qualcosa di un po' tunz tunz. E il tunz tunz ce l'ha andato, ma delicato, delicato.
1: Alla deriva.
0: Anche perché noi alla deriva sappiamo che abbiamo bisogno di movimenti non troppo d'impatto, perché siamo sempre al limite, no? Siamo sempre sul dirupo e sulla cresta dell'onda, ma nel senso più pericoloso del termine. Come state, care ascoltatrici, cari ascoltatori? Io sono Julie Arlin, con voi anche oggi fino alle 14. Allora, ne abbiamo di cose, ve lo dico, abbiamo un sacco di roba di cui chiacchierare, ma non abbiamo fretta. Buon appetito a chi si fosse appena messo davanti al piatto, alla schiscetta, al panino, quello che è. Avete voglia di ancora un po' di ritmo? Magari un po' datato il giusto, un po' vintage il giusto? Eh? Con Ivan Allen non si sbaglia mai. E allora andiamo!

no? C'erano magari quelli gotici, c'erano gli skater, c'erano quelli eleganti, c'erano quelli appunto un po' fighettini. Ecco, si capiva, no? Se eri amico di certa gente, bene o male ti vestivi più o meno uguale, ascoltavi la stessa musica. Poi per fortuna si cresce, si esce dagli stereotipi e si rimane amici o si incontrano nuove persone, si diventa amici e non per forza esteriormente ci si assomiglia così tanto. Eppure quando ci si ritrova si sta benissimo. Ho in mente per esempio delle mie amiche che a vederle sono magari sempre vestite benissimo, molto alla moda, io proprio zero, nel senso che non è proprio il mio. E però a parte il fatto che ci si dà consigli, ma poi quando si sta insieme si va oltre, no? La musica che si ascolta, anzi ci si prende in giro magari. E Annalisa e Madame sono proprio così. Se pensiamo ad Annalisa,

Madame è più tipa da street style, anche per il genere di musica che fa. Sembra comunque una magari che si trucca un po' meno, eppure funzionano benissimo insieme ed è bello così. È un po' come la nostra community, siamo tutti diversi, tutti uguali, tutti ci troviamo, tutti connessi. Buongiorno a chi sta scrivendo allo 079 873 8073. Dunque, tra poco vi do una bellissima dritta e poi avremo anche delle ospiti. Ah, e adesso un po' di romanticismo alla Bruno Mars, 2013. Questa canzone è la canzone dei rimpianti, è troppo facile accorgersi delle cose quando le perdi.

bella, un complimento. Quante volte vi è capitato magari di dire: ma guarda che bella casa, e sognare? È bello, passare davanti a delle case che ci ispirano, è poetico, sviluppa la creatività, però ogni tanto è anche bello togliersi lo sfizio di entrare in una casa che magari appunto ci incuriosisce al passaggio. E potremmo farlo. La bella notizia è questa. Vi segnalo già un evento durante il quale io purtroppo non potrò partecipare perché non sarò qui, e mi dispiace tantissimo, perché il 24 e il 25 di ottobre ci sarà un fine settimana favoloso. Si chiama Open House e non è una fiera immobiliare, neanche un evento per gli addetti ai lavori, è proprio un evento che nasce a Londra e ha questo scopo: aprire delle case che solitamente non sono accessibili o che lo sono difficilmente, perché poi ci possono essere anche degli edifici, non soltanto delle case private. E c'è la versione ticinese, Open House Ticino, e proprio oggi mentre stavo guardando un po' Instagram, alla faccia di quelli che dicono che i social network non servono a nulla, no! Per esempio, sul profilo della regione ho visto 8 luoghi da non perdere proprio durante questo open house con ingresso gratuito. Allora io vi risegnalo di segnarvi in agenda 24-25 di ottobre. C'è per esempio la Casa Bianchi a Riva San Vitale, la Casa d'Arte Millet a Capolago, la Casa Cavalier Pellanda a Biasca, a Verscio c'è la Casa Schneider, il Monte Verità di Ascona, se non siete mai andati, assolutamente da vedere. A Locarno c'è Casa Le Vigne, Casa Chiattone a Massagno, insomma ce ne sono molte e secondo me vale la pena. Poi io che non saprei dove decidere di mettere un quadro perché non ho la visione, non riesco a vedere le cose prima che esistano, però le apprezzo una volta che ci sono.

Le 13 un minuto, di nuovo buon appetito se fosse il caso, buona pausa pranzo e per tutti buon mercoledì. Ma certo, questa Rete 3, siamo alla deriva ancora tutti insieme, io sono Julie Arlin, ancora un'oretta e non sarò qui da sola a remare come una pazza con il braccio che ormai è diventato il triplo di quell'altro. No, mi farò aiutare, ho già preparato remi e qualcosa da bere perché vogliamo traghettarvi in un posto molto molto bello e non solo dove ci si aspettano bambini, ragazzini, ma dove dovremo

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: E allora, dicevamo, abbiamo creato il cosiddetto hype perché abbiamo delle ospiti in studio per parlare di qualcosa che dicevamo potrebbero magari risultare utili non soltanto per i ragazzini ma anche per noi. Mandiamo con ordine, buongiorno e benvenute Chiara e Nicole. Ciao ragazze.
1: Ciao Julie.
2: Ciao Julie.
0: Come va?
1: Bene.
0: Bene, ottimo. Allora, un saluto, anche loro sono qui alla deriva, hanno remato, si sono guadagnate la posizione sulla bagnarola e allora siamo pronte a partire. Abbiamo Chiara De Torre, che è docente responsabile della settimana senza schermi alla scuola elementare di Bozzoreda Pregassona, e Nicole Selber del comitato del gruppo genitori di Grono. E di che cosa mai parleremo? Un po' l'abbiamo spoilerato, una settimana senza schermi, quindi una settimana ambiziosa che è prevista dalla primavera. Siete qui un po' per lanciare la sfida, ma noi andiamo con calma. Chiara, allora, il tutto è partito un po' da te. Quando, come mai è nata questa settimana senza schermi?
1: Noi ormai 4 primavere che lanciamo questa settimana ai nostri allievi di tutta la sede, sono circa 200 allievi, quindi belle numerosi.
0: Sì.
1: Non solo io, con i colleghi, non mi prendo l'unica responsabilità giustamente condivisa. Perché? Perché ci siamo accorti che ogni tanto lunedì mattina arrivavano i bambini in classe e avevano litigato nel weekend perché via social si erano insultati o cose di questo tipo. Abbiamo detto, allora, come scuola cosa facciamo? Non facciamo niente. Vogliamo educarli e farli riflettere su un uso responsabile di questi strumenti.
0: Perché mi stai confermando che alle elementari già si usa il telefonino?
1: Sì, assolutamente. Sì,
0: ma
1: sì.
0: Tipo, facciamo una statistica, perché qua siamo alla deriva, dobbiamo capire fino a che punto siamo andati alla deriva. Sono più i genitori che danno il loro telefono magari per entrare nel gruppo con gli altri allievi, o sono proprio dei ragazzini delle elementari che hanno già il telefonino?
1: Ma direi quarta e quinta elementare ce l'hanno, i bambini hanno loro.
0: Ma poi, tipo percentuale?
1: Ma io direi un 80%.
0: Ah, sì, però sì.
1: E se non è il telefonino, magari è il computer, dove comunque puoi sì, chattare magari attraverso i giochi, quindi comunque questa cosa degli scambi, delle chat è quasi totale.
0: Mm-hmm.
1: Dopo gli 8-9 anni sì.
0: Questo è già interessante e fa riflettere, ma oggi mettiamo giù degli elementi e poi appunto lanciamo una sfida che involontariamente, anzi in realtà se l'è creata lei, ma come spesso capita le mamme fanno così, no? Arrivano ad un punto e dicono, ma perché non si può andare ancora un po' più in là? Nicole, tu sei un po' così, tu fai parte anche del comitato del gruppo genitori di Grono, quindi 100 ne dovete fare e pensare, e come sei arrivata anche tu a pensare a questa settimana senza schermi?
2: Beh, una del nostro comitato del gruppo genitori di Grono aveva sentito una trasmissione radiofonica del PEO.
0: Aha.
2: Dove praticamente avevano fatto visita alla scuola di Bozzoreda durante la settimana senza schermi, penso il primo o il secondo anno.
1: Il primo.
2: E lei si è ricordata questa primavera 2026, ha detto, io mi ricordo che avevo sentito in radio di questa settimana e perché non proporla anche noi? Quindi abbiamo contattato Chiara, che ci ha spiegato un po' di che cosa si tratta, che cosa facevano, e abbiamo lanciato la sfida al direttore delle scuole elementari di Grono,
0: sì,
2: Davide Menghini, e alla direttrice delle scuole elementari di Castaneda, Eleonora Righetti. Entrambi hanno accettato la sfida e hanno aderito al progetto volentieri da subito, e quindi poi abbiamo proseguito con i contatti con Chiara e per capire come muoverci.
0: E voi oggi siete qui a lanciare questa sfida anche ad altre scuole elementari?
2: Beh, la sfida è aperta a tutti, nel senso che Chiara ci spiegherà bene come funziona, ma di per sé è una sorta di competizione amichevole tra scuole.
0: Sì.
2: Quindi al momento siamo intercantonali, mi diceva prima Chiara, giustamente, perché loro da Lugano, noi da Grono e Castaneda.
0: Certo.
2: Però è aperta a tutte le scuole che vogliono aderire.
0: Quindi anche medie e liceo, anche perché lì il telefono è direi il 100% degli allievi ce l'hanno.
1: Bella idea, non l'abbiamo pensata, ma brava.
0: Ma
1: una
0: sapete
1: bella
0: che,
1: sì,
0: cioè, se voi pensate in grande, qui ragazzi non c'è confine, quindi 079 873 8073, scrivete se anche voi volete raccogliere la sfida, se volete già proporre la vostra scuola. Tra un attimo andiamo avanti.

0: tanto anche lei parte alla deriva con gli schermi, eppure io, e penso un po' tutti noi. Quindi questa è un'iniziativa favolosa che, come sempre, parte per i bambini ma poi fa bene anche agli adulti. Non so, Chiara, tu che sei un'insegnante prima di tutto, è un po' il leitmotiv anche del tuo lavoro, no? Si cerca di essere un buon adulto, un buon insegnante, ma poi si finisce per essere in teoria una persona migliore.
1: Sicuramente stare con i bambini aiuta a riflettere su se stessi. Noi la settimana senza schermi la facciamo anche noi maestri, questo è importante, è una sfida per tutti, quindi anche noi ci troviamo a riflettere, a dire: ma davvero devo svegliarmi il mattino e guardare il feed su Instagram oppure posso farne meno? Mm-hmm. E quindi ci pensiamo tutti, è una sfida anche per noi.
0: Ma visto che voi siete i maestri, gli insegnanti, e il telefonino magari ce l'avete in aula per tutta una serie di motivi, se per caso venite beccati in quella settimana, cioè siete tipo multati o c'è un cartellino giallo, un cartellino rosso? Perché sappiamo che i bambini poi si divertono a fare anche queste cose e dire: beh, se vale per me, allora se vale anche per lei, quasi quasi ci credo di più.
1: Certo, infatti, allora l'idea un po' è questa, è una sfida con se stessi prima di tutto, quindi l'idea è che c'è il semaforo verde, giallo, rosso, ad esempio, o per la giornata intera oppure nei momenti della giornata, prima di andare a scuola, mezzogiorno, prima di cena, dopo cena. I bambini il giorno successivo mettono, non so, verde al mattino, magari a mezzogiorno arancione perché ho rinunciato un po' ma non del tutto, la sera non ce l'ho fatta mi metto il rosso, e sono molto onesti i bambini perché su questo, e anche noi maestri lo facciamo, quindi i bambini vedono che magari tre verdi in un momento e poi dopo cena mettiamo l'arancione o il rosso e ci dicono: ah, ma allora anche tu appunto ti sei messo
0: sì.
1: Certo, la sfida è anche per noi e anche per noi adulti, non è facile rinunciare agli schermi.
0: Quindi Nicole, è una settimana completa, cioè non è solo la settimana senza schermi a scuola, è proprio un autocontrollo H24 per una settimana.
2: Esatto, sì, l'idea anzi è di portare questa settimana fuori dai tempi di scuola, perché a scuola abbiamo già un'attività di per sé da fare che non è per forza legata allo schermo, mentre a casa è il momento dove magari c'è più tentazione a dire: ah, mi metto lì e guardo il telefono oppure guardo la tele 4 ore, cose, cioè è molto più facile da cadere in tentazione.
0: Ecco, allora una settimana senza schermi, giusto, ma poi questo tempo ritrovato a che cosa lo si dedica sia a scuola che fuori da scuola? Chiara, voi cos'è che date come linee guida?
1: Allora, noi lanciamo sempre in questa settimana delle iniziative durante il periodo di scuola che sono proprio delle alternative. Ad esempio, primo anno avevamo contattato un'associazione che ci ha dato dei Lego, tantissimi uh-huh. Lego. Un anno una scuola di danza, avevamo fatto offerta a ogni classe un'ora di danza. Un anno uno spettacolo di teatro. Insomma, cerchiamo di porre queste cose in tempo di scuola. E fuori dalla scuola di solito lanciamo la caccia al tesoro,
0: uh-huh.
1: Che infatti ne parlavamo prima, che è da preparare. Quindi loro dopo scuola devono andare a cercare un messaggio segreto che poi alla fine della settimana scopriranno, così come dire: state all'aperto. L'idea è un po' quello, per quello lo facciamo in primavera.
0: Allora, primavera quando esattamente, Nicole? Che così magari, visto che stiamo continuando a lanciare sfide e proponendo eventualmente la partecipazione, uno almeno si sa organizzare, anche perché le scuole non è che dall'oggi al domani metti in piedi una settimana così.
2: Giusto, noi la sfida l'abbiamo programmata da mercoledì 21 a mercoledì 28 aprile.
0: Ok, 2027.
2: 2027.
0: Quindi mi raccomando, se anche voi volete partecipare, c'è un sito, un riferimento a cui qualcuno può scrivere?
2: Quello che abbiamo pensato è di contattare la scuola dei propri figli, eccetera, oppure di contattarci come genitori se si vuole partecipare, o come adulti se si vuole partecipare direttamente, e si può scrivere all'indirizzo del gruppo genitori Grono direttamente, quindi l'indirizzo sarebbe gruppogenitorigrono@gmail.com.
0: Perfetto, allora questa qui è una sfida molto interessante, ma avete voglia anche di, visto che abbiamo tanti ascoltatori e ascoltatrici che fanno un sacco di cose, se ci fosse qualcuno che vuole invece venire a donare magari un'ora di insegnamento per creare quell'alternativa allo schermo, può sempre scrivere a questo indirizzo?
1: Certo,
2: sì, direi assolutamente che tutto l'aiuto e il sostegno che si riceve è sempre benvenuto. Immagino anche a Bozzoreda.
1: Sì, anche perché non è una forma già, insomma, è in divenire, queste sfide cambiano, quindi qualsiasi proposta
0: è
1: ben accetta.
0: Fantastica, sì. È una settimana viva, perché lo schermo, il telefono, sì, ok, ci fa vivere altre cose, però in sostanza è materia anche morta. Invece noi

0: che vogliamo anche un po' l'imprevisto, visto che tutto è partito un po' dalla radio, continuiamo attraverso la radio a creare qualcosa di nuovo. Quindi vuoi ripetere l'indirizzo, che così sì, lo diamo?
1: L'indirizzo email è gruppogenitorigrono@gmail.com.
0: Fantastico. Tra poco ho un'altra domanda da farvi. Con calma.

0: romantica.
1: Oh, ma che meraviglia, perché è così, no? Quando si fa gruppo le cose accadono e a Rete 3 le facciamo accadere. Grazie Isa, una di noi che si mette a disposizione per questa settimana senza schermo. Lei è fortissima con l'uncinetto, ci ha creato delle mini mascotte fatte benissimo, ma anche molto moderne, di tutto e di più, e ha detto che ci sarà, si mette a disposizione per la settimana senza schermi, poi dopo vi passiamo il contatto.
2: Fantastico, grazie, grazie.
1: È bellissimo. E dicevamo, questa settimana senza schermo può essere una sfida anche per noi, ma è una sfida quotidiana, diciamo la verità. Spiegare ai ragazzini e bambini che non è necessario avere da subito il telefono. Io quello che dico sempre è: vai tranquillo, vai tranquilla, che una volta che ce l'avrai non te ne steccherai più, ahimè. Quindi goditi il periodo di vita ancora privo di telefoni, però è una lotta continua per un genitore, perché dicevamo all'elementare più o meno 80% ce l'ha, ci sono però quei genitori là fuori che resistono anche alle elementari e anche alle medie, e mi stavate spiegando di qualcosa di favoloso per non far sentire soli queste mosche bianche.
2: Assolutamente, Chiara? Perché comunque c'è un 20% che non è poco, che cerca di resistere, però sappiamo che la lotta soprattutto con i figli alle medie, sono l'unico che non ha il telefonino, non è facile. Allora, per non sentirsi soli, io conosco questa associazione Obiettivo 14+, che raccoglie insomma un po' i consensi di chi vuole aderire a questo, non so, ci sono anche questi patti digitali che si possono fare, insomma, le famiglie che decidono di non dare il telefonino al proprio figlio fino ai 14 anni. Quindi per i genitori che si trovano in lotta quotidiana con i figli, magari potrebbero andare a vedere cosa propongono, fanno anche conferenze, e poi mostrare ai figli che no, non sono soli, ci sono famiglie che...
1: Non sei l'unico sfigato, ecco. Anzi, siamo i pochi fighi che ci siamo, ecco, riparati dalla pressione esterna, e non è facile, sì, spiegarlo ai figli, Nicole.
3: Assolutamente, è una sfida molto difficile, e che non sono riuscita a dire prima è che anche noi abbiamo lanciato a Grono un patto digitale, perché abbiamo visto proprio l'esempio di questa associazione 14+, che però dalla realtà della Mesolcina è un po' lontana, quindi sono dei gruppi che si raccolgono e ci si dichiara, diciamo, io sono una famiglia che non darà il telefono ai propri figli fino a... Noi abbiamo posto fino alla fine delle elementari del Grigioni, quindi fino a 13 anni. E come diceva Chiara, si vedono anche quali altre famiglie hanno aderito, così che l'idea è anche di dire: guarda che c'è anche l'altro tuo compagno di classe o quell'altro bambino che conosci che non ce l'ha.
1: Sì, infatti vedi, il nostro ascoltatore Arci dice: guarda, te l'avevo già detto Julie, perché ne avevamo già parlato in diretta, i bambini già in quinta classe, lui vive nella Svizzera tedesca, vengono bullizzati di brutto a scuola se non ha il telefono. Però chiudiamo con una bella immagine, che è quella di cui mi dicevi, Chiara, dei bambini che giocano a calcio e della felicità anche dei vicini.
2: Sì, esatto, ci è capitato il primo anno, che era il 2023 ormai, siamo...
1: Ok.
2: E il giovedì mattina ci ha chiamato un adulto, ma non un genitore, proprio un vicino di casa, diciamo, di bambini, che ci ha detto: non so cosa avete fatto a scuola, ma ieri pomeriggio, mercoledì pomeriggio, per la prima volta da anni, io ho visto i bambini che giocavano a calcio sotto casa. Poi ho chiesto, mi hanno detto: perché non possiamo usare i telefonini? E ci ha detto: grazie, continuate così, che bello.
1: È bellissimo, e anche noi di Rete 3 vi diciamo: continuate così. Anzi, visto che La Deriva è un programma che ogni tanto esce anche da questo studio, in quella settimana lì farò in modo di venire a trovarvi, magari entrambe, e magari anche chi raccoglierà la vostra sfida. Ricordiamo ancora l'ultima volta l'indirizzo email per tutti quelli che vogliono partecipare come associazione genitori, come allievi, come insegnanti, o anche per mettersi a disposizione come Isa a donare la loro capacità di fare qualche cosa e di insegnarlo ai ragazzini.
3: Sì, l'indirizzo è gruppogenitorigrono@gmail.com.
1: Grazie mille quindi Chiara, grazie Nicole, è stato bello avervi e buon lavoro.
2: Grazie.
1: A te. Ah, ultimissima cosa, la settimana è in aprile, quando esattamente?
3: Dal 21 al 28 aprile 2027.
1: Quindi avete tempo di prepararvi, ragazzi. Invece che preparare gli apericena, le panettonate di Natale, pensate alla settimana senza schermi, che è molto meglio.

Lost Boys, cerchiamo di ritrovare anche noi stessi facendo tesoro anche di quanto raccontato e anche delle tecniche di auto-osservazione che ci raccontava prima Chiara. Per la settimana senza schermi siamo tutti un po' vittime e dovremo un po' tutti così mettere l'attenzione e la presenza nelle nostre azioni quotidiane, guardarci attorno. Allora, abbiamo iniziato questa diretta dicendo che magari oggi, essendo metà settimana, c'è bisogno di un po' di forza e la musica quanto ce ne può dare? Tantissima, ci può dare la spinta giusta, ci può dare la carica giusta e anche ci può dare quella voglia di fare le cose per bene. E c'è una canzone su tutte che secondo me è riflessiva al punto giusto, dolce al punto giusto, ma ritmata anche, tanto da farci affrontare il pomeriggio con l'energia che ci vuole. Allora, il mio consiglio è quello di prendervi questi 3 minuti e 40 per stare soli con voi stessi o comunque per ripararvi da tutto quello che arriva da fuori e godervi questa che è la perla degli anni 90, se non la migliore canzone dance degli anni 90.

Lo sapevo che avrei scatenato le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 3 dicendo che Children è il miglior pezzo dance anni 90. Lo so, c'è anche Gigi Doug che per me, ci pensavo l'altro giorno, è una sorta di medicina. Quando io ho bisogno di caricarmi, quando io ho bisogno di non pensare e di stare bene, se da una parte c'è il disco di Bob Marley and the Wailers, dall'altra c'è Gigi Doug, sempre e comunque. Però diciamo che Children è lì, la punta. Poi dopo Gigi ne ha fatte tante. Insomma, è difficile, dai. Diciamo che sono tutti il meglio degli anni 90, va bene? Sia Robert Miles che Gigi D'Agostino ne ha fatte tantissime. Tra l'altro, proprio l'anno scorso sono stata al concerto. Io vi invito veramente, se volete prendervi un momento per divertirvi, tornare ragazzi, ma forse con una testa più spensierata, perché sai quanto vale quell'ora e mezza di ballo, andate a uno dei suoi show, perché oltre al fatto che sono bellissimi, ti danno proprio una botta di vita e te la porti dietro per un bel po' di giorni. Forse Gigi Doug per certi versi è per noi millennial il Bruce Springsteen dei boomer. È esagerato quello che sto dicendo? Forse lo sto dicendo solo perché ce l'abbiamo in scaletta? No, non è solo per quello. Però il fatto di averlo adesso nelle nostre frequenze mi fa super piacere, anche perché è un pezzone storico anni 80 che ci fa stare veramente bene. Poi oggi c'è il sole, i colori dell'autunno, è perfetto, godetevelo anche questo, godetevi la musica di Rete 3.

La bellissima voce di Nicles, musica 100% svizzera, perché noi, sapete, amiamo trasmetterla e farla conoscere. Boh, lui ormai è un pezzo da 90, non perché sia degli anni 90, però è uno che ormai gira da un po' direttamente da Zurigo, però effettivamente lui sì, è un pezzo da 90, perché è nato nel 95, quindi ci sta tutto. E come ci sta anche mandarvi un super bacio, perché anche oggi mi avete fatto sentire che c'eravate, che avete remato insieme in questa deriva. Grazie a tutti, anche coloro che magari non hanno scritto perché avevano le loro cose da fare, ci mancherebbe, però io vi percepisco. E allora buon pomeriggio a voi da Julien è tutto, tra poco arriva Sterchi, noi ci ritroviamo domani puntuali alle 12:30.

0: Buongiorno, buon pomeriggio. Alessio Rigoni e DJ Starchi, le 14 e quasi un minuto. Allora, previsioni del tempo fino a stasera in tutta la Svizzera. Tempo per lo più soleggiato con alcuni annuvolamenti sulle prealpi e lungo il Giura, temperature massime sui 22 gradi al sud, 19 al nord. Simo, scusa, le prealpi, ma non è già, cioè non è tutto il Ticino le prealpi praticamente?
1: Ma certo,
0: a parte
1: certo,
0: forse il Mendrisiotto, ma comunque anche il Mendrisiotto sono prealpi.
1: Ma cosa stai contestando?
0: No, perché dicono in tutta la Svizzera tempo per lo più soleggiato con alcuni annuvolamenti sulle prealpi e lungo il Giura. Quindi
1: preferivo quasi il racconto dei primi passi di tua figlia, guarda.
0: Addirittura?
1: Sì, ti dico quasi di sì.
0: Ragazzi, che bello. La prima volta che è andata in bicicletta senza le rotelle, guarda che anche quello è stato
1: l'avrei raccontato
0: meraviglioso.
1: In maniera approfondita.
0: Leggermente enfatica, dici?
1: Immagino.
0: Quella volta lì. Beh. E in effetti è successo. I grandi passi dei nostri cuccioli, che poi sono stati anche i nostri grandi passi, quindi per quello che vibro, perché li sento ancora miei. Okay.
1: Ok,
0: nonostante l'età sia sempre più rasente, i dinosauri. Previsioni per domani giovedì: al sud soleggiato e particolarmente mite a tutte le quote. Mi hai guardato perché hai pensato a un mancamento.
1: E forse presidente,
0: a un ictus.
1: Io non parla più. Ero pronta a subentrare.
0: Presidente? Allora, diciamo, domani al sud soleggiato e particolarmente mite a tutte le quote. Al nord generalmente soleggiato. Al mattino sull'altopiano qualche banco di nebbia. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud, attorno al 19 al nord.
2: Tre news.
1: In Svizzera il Consiglio federale vuole proteggere di più i giovani sulle grandi piattaforme e i motori di ricerca e per farlo si è dato tempo fino al prossimo giugno per elaborare una nuova legge che ad esempio introdurrà la procedura per segnalare contenuti presumibilmente illeciti. Nella sua seduta odierna il governo ha preso atto dei risultati di una consultazione in cui questa nuova legge ha ricevuto il sostegno della maggioranza dei partiti, dei cantoni, delle associazioni e delle organizzazioni nazionali. Toccherà ora al DATEC, il dipartimento competente, elaborare un messaggio. In Ticino ci sono buone speranze di ricollocare gran parte dei 264 dipendenti di Easy Work, l'agenzia di lavoro interinale di Chiasso, che chiuderà a fine anno. È quanto è emerso da un primo incontro tra il sindacato CST e la direzione. La chiusura è stata decisa dagli azionisti contro il parere della direzione, secondo cui la situazione finanziaria è buona. L'Università della Svizzera Italiana avrà un nuovo master, la Facoltà di Scienze Biomediche amplia così la sua offerta in tre ambiti strettamente collegati: oncologia, immunologia e biologia dell'invecchiamento. Il percorso di master inizierà dall'anno accademico 2027-2028, sarà biennale, in lingua inglese, con un massimo di 30 studenti e una forte componente di ricerca nei laboratori di Bellinzona.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Starchi.

0: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.
1: Venerdì. Adesso dimite, qua dimite.
0: Dai che venerdì.
1: E allora buon pomeriggio, 14.08, gente della Svizzera italiana, una bella botta di energia per un'oretta, meno di un'oretta, 50 minuti e poi tanto altro in questa trasmissione, in questa radio originale, senza pubblicità. Sì! Che bello, veramente da più di 30 anni, ormai siamo quasi 40, raga. Primo gennaio 88 qua, stiamo rasentando quella. Non possiamo ancora festeggiare, lo faremo fra 2 anni. Speriamo bene tutti quanti, spero bene anche per voi che sia un mercoledì, venerdì veramente fighissimo. Comunque stiamo scavallando, abbiamo scavallato,
2: praticamente. Dai che è quasi finita, dai che venerdì.
1: Quasi finita, sì. Ed è mercoledì che sa tanto di venerdì, bello il mercoledì anche perché il pomeriggio, tanti genitori, tanti nonni, tanti accuditori, accuditrici di piccoli sgorbietti, amanti dei dinosauri, sono in giro in macchina a portarli da un punto all'altro della Svizzera italiana per i vari corsi. Insomma, le scuole sono libere, quindi noi ci dedichiamo anche a quel tema lì e oggi ci divertiamo. Abbiamo già introdotto ieri il tema e quindi parleremo dell'essere secondogeniti, ma soprattutto non essere i primogeniti. Ma ieri mi era arrivato anche un bellissimo messaggio di un nostro amico che ci aveva detto che era diventato orgogliosamente papà, addirittura finalmente, disse. E quindi siamo molto molto contenti di questo, ma tempo fa arrivò anche questo.
3: Ciao Sterchi, sono diventato papà.
1: Sì, non vogliamo ripetere i vostri nomi anche perché poi le cose passano, e quindi grazie di condividere questi momenti di grandissima gioia con noi. A questo messaggio ne arrivò subito un altro di un altro papà.
2: Auguri, goditela ragazzo, goditela perché vola, anche se sarà la morte i primi 2 anni, soprattutto il primo, ma goditi ogni istante perché vola. Mia figlia ha già 8 anni, mi sembra ieri. Senta, siamo in un vortice di frenesia, quindi goditela ogni momento, anche quando sarai disperato, immerso nella cacca e nei pannolini e senza ore di sonno, goditela. Ciao,
1: bravi, questi sono i messaggi belli e positivi, e allora beccatevi questo. Woo! Un po' di punk americano del 2000, original Frankster. All right, DJ Sterchi. C'è un programma che si chiama Dai che è venerdì, condotto da uno che si chiama DJ Spercolaro. Ma dove se non a Rete 3? E la radio di Stato? Muta! Until the break!

0: Vabbè, ma ragazzi, ma grazie Fattine della Musica che ci hanno dato questa botta di vita bella potente per iniziare il programma. Possiamo fare gli auguri al mio collega Zizi? Auguri Zizi! Questo te lo scrive Ste.
1: Dai, che venerdì! Curiose meraviglie!
0: Che sono i nostri pupetti, amiche e amici all'ascolto. Bentornati su queste frequenze da DJ Sterchi. Oggi voglio aprire una parentesi su una categoria speciale tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Abbiamo iniziato ieri, è colpa vostra, alcuni di voi mi hanno stimolato in questo, punzecchiato i secondogeniti. Alzate la mano se fate parte del club o fate un colpo di clacson se siete bloccati nel traffico, così giusto per uno sfoghino, oppure mandateci un audio con dai che venerdì o mercole venerdì allo 079 873 8073. Vi osservo da fuori e vi capisco, io non sono secondogenito, giusto per precisare. Siete quelli che negli album di famiglia vantano sì e no quattro foto sgranate, mentre per il vostro fratello o sorella

0: amici, dai, almeno 2 o 3 foto gliele abbiamo stampate, perché sennò veramente fa brutto brutto. Secondo Geniti, siete quelli dei vestiti riciclati con le toppe sulle ginocchia. Toppe per cucire, per nascondere i buchi fatti dal primogenito. Beh, certo, ci si passa i vestiti. Ci mancherebbe che non ci si passino i vestiti. Siete quelli del ciuccio che, se cascava per terra, mamma o papà lo pulivano con una soffiata invece di sterilizzarlo col laser, come invece avveniva col primogenito. Ma queste cose non sono del tutto negative, cioè essere secondi non è del tutto sbagliato, non è del tutto negativo, anzi ci sono delle ricerche. E allora ascoltiamoci Willy Peyote adesso.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Non c'è di che, non c'è di che, è Willy Peyote. Saluto Beppe, ciao Beppe che sta prendendo un po' di sole ottombrino, vabbè, insomma, bello però è il sole di questi giorni, gradevole. Ciao Beppe. Enea, saluto anche Enea, attenzione, aspetta, eccolo qua.
1: E che mercoledì!
0: Un po' più di originalità, dai, anche, dai, puoi anche aggiungere qualcosa. Un dai che sono felice, un dai che sono innamorato, dai che ho rotto il parabrezza, qualsiasi cosa, cioè per dire, ci sta. Arci mi dice, vorrei tanto sentire il tuo finalmente fra un mese o due. Stiamo parlando del ragazzo che ci ha detto, sono diventato papà, finalmente, che bello, dell'altro giorno. E lui dice, vorrei tanto sentire il tuo finalmente fra un mese o due. Dai Arci, dai, non essere cinico, lascia scorrere l'amore, ricorda, anch'io non ho dormito per 4 anni di fila, mai, una notte intera, mai. Infatti venivo qua a lavorare che ero distrutto, cioè, però tutto il resto è magico. Infatti lui dice, però devo dire che mi manca un po'. Aspetta, adesso hai aggiunto un altro messaggio, ok, però devo dire che mi manca un po', il bambino piccolo. Perché erano delle arrabbiature belle, invece adesso sono arrabbiature pessime. Ma dai Arci, capisco che io ci debba ancora arrivare, lo so, prima o poi.

0: Poi dice io primogenito con album cordone ombelicale.
1: Tenere il cordone ombelicale
0: è da, non è da persone proprio che, tutto a tetto, no? Con album cordone, cioè con album cordone ombelicale, primo ciuffo di capelli, primo dentino da latte, lei solo foto ancora nella busta di carta dove si andava a sviluppare 100 anni fa, la tua seconda, mamma mia ragazzi. E guarda come sono venuto su male io, che la mia sorellina è molto più brava di me. È vero, c'è chi tiene anche i capelli. Io ho fatto una cosa quando mi sono nate le bimbe, ovvero una cosa molto maranza, di cui un po' vergogno ma neanche troppo, cioè i quadri con dentro le forme della mano e del piedino nel gesso, nella plastilina, com'è che si chiama? La malta, ecco. Comunque, e poi ci metti anche... due foto, poi ci metti appunto l'impronta del piedino, della mano, poi ci metti anche il braccialetto dell'ospedale con sul nome, quei braccialettini piccoli piccoli che vedi il polsino che era piccolo piccolo, e poi ho aggiunto, perché se c'era una scalanatura vuota lunga e stretta non ci stava una foto, non ci stava niente, cosa che ci mettevo? Allora ci ho messo no veramente l'ho fatto, giuro l'ho fatto, sono un po' malato. Ho messo il test di gravidanza di mia moglie. Basta musica. Mamma mia. E lei mi fa, ma scusa, ma ci ho fatto la pipì sopra, ma che schifo. E vabbè, l'abbiamo pulito. C'aveva le due barrette viola che diceva che era incinta. Quanto è bello. Ma non è romantico.

0: che leggerezza, quanto è solare questa I Wish. Non so il testo, non mi ricordo il testo, magari parla di brutte cose, ma la canzone è veramente super gradevole. Era il 95 schilo Andrea. Salutiamo Andrea, naturalmente. Ho perso l'audio in giro, Andrea. Vabbè. Poi c'è questo.
1: Dai, che sterchi di.
0: Sterchi di. Grande. Grazie a Michela, naturalmente. Poi c'è Ste, poi c'è Agostino.
2: Pronto? Il signor Alessio Rigoni?
0: Oddio.
2: D'arte DJ Sterchi. Allora sì. Dai, che venerdì.
0: Bravo, Agostino. Alla mola, mola mia! Chissà quante battute simpatiche. Stiamo parlando di secondogeniti. Secondogeniti, non riesco mai a concludere un argomento. Arrivano un sacco di messaggi e anche molto divertenti. Ciao, da piccoli una passeggiata in confronto all'età adolescenziale. Tornerei indietro subito. Che tempi d'oro. Buon pomeriggio, Laura. Ciao, Laura. Dai, che c'è del. Lo so, bambini piccoli, problemi piccoli. Bambini grandi, problemi grandi. Lo sappiamo. Vuoi mettere i danni che stanno facendo quelli più grandi, quelli ancora più grandi, quanto sono molto più dannosi e pericolosi per il mondo, per il globo degli adolescenti, eh? Chiaro che poi nel rapporto 1-1 c'è gli AIT addosso, quelli di 14, 13, 12. Ciao, è vero, Delta scrive, ciao, è vero, l'album del battesimo di mio fratello, un servizio fotografico. Io, secondogenito, punto, per il battesimo una sola foto. No! Per i secondogeniti il reuse che va tanto di moda oggi è passato. Non l'abbiamo già sperimentato, scrive. Forse noi l'abbiamo già sperimentato. Buon pomeriggio, Metz. Ciao, bello, belli. I vostri messaggi veramente simpaticissimi. Sembra una beffa, vero? Cioè, mi ricordo anche quando, per esempio, disinfetti tutto, no? Con la vaporella. E poi quando hai il secondo, cade il ciuccio, gli soffi sopra e glielo rimetti in bocca. Cioè, queste sono i classici proprio, ragazzi. La psicologia dello sviluppo ci dice che con il secondo figlio le energie dei genitori inevitabilmente si dividono. Meno ansie da prestazione per loro, ma anche meno attenzioni esclusive per chi arriva dopo. Eppure sapete cosa dicono i pediatri e gli esperti? Che quella che sembrava una fregatura è stata in realtà la vostra palestra di vita migliore. Non avendo papà e mamma col fiato costantemente sul collo, le ansie come quando li tieni in braccio che hai paura che caschino, che si rompano, e col secondo invece passi l'aspirapolvere mentre lo tieni in braccio, avete sviluppato prima degli altri indipendenza, capacità di arrangiarvi e una resistenza agli imprevisti che un manager d'azienda può solo sognarsi. Cari secondogeniti, e non parliamo dei terzogeniti, a badare che. Badate che non è una battuta da bar, c'è dietro la scienza. L'Associazione Americana di Psicologia lo spiega chiaramente. Quando i genitori non fanno da elicottero perentemente in volo sulla testa del figlio, lasciano spazio all'errore. E cosa fa il secondogenito quando mamma e papà sono impegnati con altro? Non aspetta la papà pronta, esplora, prova, sbaglia e si rialza da solo con dei bozzi sulla fronte che sembra che cioè che è veramente figlio di nessuno. Ma intanto impara prima da solo o da sola i limiti, alcuni limiti. In psicologia la chiamano autoefficienza, anzi no, autoefficacia, la certezza interiore che se arriva un problema hai gli strumenti per risolverlo. Quella che a 5 anni sembrava un'attesa noiosa mentre mamma cambiava il fratello, a 30 anni è diventata il vostro asso nella manica. Sangue freddo, problem solving e zero panico davanti agli imprevisti. Quindi, se ogni tanto vi sentite il sequel mal riuscito, ricordatevi questo: il primo film serve solo a capire come farlo meglio. La vera trama vincete siete voi.

0: Come Age è il singolo dell'anno scorso di Camilla Sparks, la ticinese Camilla Sparks. Barbara Lenoff, ti amiamo tantissimo, certo è un brano un po' più ostico del normale, molto underground, ma siamo la radio di Stato, possiamo farlo, non abbiamo uno scopo di lucro vero e proprio che dobbiamo accontentare per la pubblicità di sponsor. E allora mettiamo anche queste cose, allarghiamo i nostri orizzonti con Camilla Sparks, che poi tra l'altro è una produzione autoctona, è una produzione indigena, perché lei sta in Malcantone, chissà se è il Malcantone che gli dà queste vibrazioni così noise anche. Così sperimentali, guarda che il Malcantone ha delle vibrazioni dentro, raga, nel suo essere un luogo bellissimo del sottoceneri. Katie, sentiamo Katie.
1: Ciao Sterchi, allora primo, secondo e terzo genito, io direi di fare questo. Allora, il primo genito, prima genita, non faceva in tempo a toccare terra, che praticamente non sarebbe mai caduta. La seconda cadeva ma la tiravamo su. La terza si tirava su da sola, quindi dicevo dai, non è niente, non ti sei mica fatta male. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Katie. Ah, ma sei sempre lì a Siros, in Grecia, a vivere? Ciao Katie, grazie comunque del tuo messaggio meraviglioso. È proprio di questo che stiamo parlando. Rieccoci in diretta, sempre qui con DJ Sterchi. Non sto leggendo, Torniamo a parlare di dinamiche familiari. Secondogeniti, svantaggiati o con un superpotere segreto? Beh, abbiamo visto che c'è anche il superpotere. Magari l'inizio è un po' dura, magari il primogenito ti ruba sempre le cose di mano, ti cerca di strozzarti, di salta addosso perché è più grande, arriva prima a fare delle cose, ma quella è tutta palestra per la vita, che se non decedi prima avrai le spalle più larghe. Quell'altro invece si è preso tutte le prime ansie dei genitori, lo so per esperienza diretta, anche come primogenito io. Perché c'è questo mito duro a morire? Ma il primo figlio fa da apripista e si prende tutta la gloria. Ragazzi, guardate bene il quadro completo. L'apripista si è preso anche tutte le ansie dei genitori novellini, i divieti assurdi e le regole ferree che poi si smontano anche grazie ai nonni, spesso, che sono anarchici. Voi nonni siete troppo disubbidienti. Comunque, non tutti ovviamente. Il secondo genito arriva quando mamma e papà hanno capito la regola fondamentale dell'universo. Attenzione. Se un bambino assaggia un po' di terra in giardino, tranquilli, sopravvive! Ah, che ridere ste cose, ragazzi. Sul piano psicologico c'è una verità fantastica. Già un pioniere come Alfred Adler spiegava che chi nasce dopo sviluppa una spinta formidabile, trova la propria corsia, distinguendosi con creatività e personalità, ma soprattutto le ricerche confermano che i secondogeniti maturano un'intelligenza sociale pazzesca. Imparano a condividere, a negoziare e a leggere l'umore delle persone fin dalla culla, diventando dei mediatori, mediatrici nati. Dunque, cari secondogeniti all'ascolto, non siete nati all'ombra di qualcuno, siete nati come un compagno di viaggio che vi ha mostrato, con un compagno di viaggio che vi ha mostrato dove non inciampare, lasciandovi tutta la libertà di inventare la vostra strada con le vostre regole. Messaggi? Avanti, avanti con i messaggi. Allora, Sterchi, ma per favore, io sono primogenito, questo è... Non si è firmato, un puntino. Noi abbiamo dovuto fare le battaglie campali per rincasare alle 23. E poi il mio secondo fratello, 15 anni, tornava alle 4 del mattino e mia mamma gli lasciava pure la brioche sul tavolo. Altro che manager, hanno la strada spianata. Ah, ecco Matteo da Lugano. Ciao, mamma mia, ragazzi.
2: Tu,
0: io. Dai, secondogeniti, fatevi avanti.
2: Mi sento sempre più giù.
0: Siete stati fortunati.

0: dito nella piaga, questa è Miss Italia, per me è un tormentone di quest'autunno 2026, piacevole, dai, bella energetica, carica.
1: Dai, che venerdì.
0: Ma dai, non me ne ero accorto. Aspetta che non riesco più a vedere dove è finito il mouse, il puntatore. Ah, eccolo qua, perfetto. No, veramente, ragazzi. Che cesso di uomo. Allora, Diana o Diana scrive: "Dai che devo studiare geografia". E io gli dico: "Audio, su, dai". E dice: "Ah no, è una mia regola, niente vocali". Ci ho fatto cadere la mia borraccia, fortuna che era chiusa sul mixer. Comunque, grande, grande Diana, io non so che dirti. Qui funziona così, purtroppo è la radio e quindi valgono i vocali i vostri, se no non ci divertiamo, per esempio.
2: Ciao Sterchi, allora sì, mio primogenito, super mega controllato in tutto, mangiato sanissimo fino al primo anno, senza zuccheri, senza sale, tutto super biologico, mille foto, diario quotidiano.
0: Come vi capisco?
2: Seconda genita, ti dico solo che a 4 mesi mangiava le patatine fritte del McDonald's.
0: No!
2: Ciao!
0: No, no, devi volerle bene lo stesso, Katia! Mamma mia! No, no, no, i fast food no, ma fino ai 20 anni niente fast food. Lo so, sto dicendo. Però, Katie, ho chiesto, ma vive ancora a Siros, in Grecia?
3: Sterchi, sì, sono sempre ancora a Siros, sono quasi 5 anni e mezzo ormai. Ma voi? Viaggettino da queste parti con le bimbe?
0: Certo.
3: Non ancora?
0: Vedrai.
3: Ciao. Dai che è venerdì.
0: Ciao Katie, guarda che mi sono segnato il numero di telefono, ho puntato l'isola su Google Map, arrivo per il ponte del 9 dicembre. Ok, va bene, dai, ci vediamo. Fa caldo il 9 dicembre ancora? Più o meno. Guarda che arrivo, poi dopo magari arrivo veramente, a sbarco veramente, poi cioè ci stiamo un po' così, un po' antipatici perché, boh, ma perché poi Sterchi sembra simpatico alla radio, ma poi quando è un rompipalle, no? Katie, guarda, ti giuro che me lo sono segnato, vorrei venirci, veramente. Ho un altro amico che vive in Grecia, tra l'altro un ex tecnico della radio, che anche lui vorrei andare a trovare. Potrei usare un volo interno, boh, non lo so, anzi no, che volo, un traghetto, però no, non so bene se siete dei vicini. Ciao Sterchi, Luca, altro che autonomia, io fino a 14 anni ero convinto di chiamarmi Tieni che è ancora buono. Ho girato le medie con la giacca da sci fluo di mio fratello, di 5 taglie più grande di me, però confermo, oggi aggiusto la lavatrice con una graffetta. Saluti da Belli, Belli, the capital. Certo, aggiustare una lavatrice con una graffetta comunque è già un salto quantico, eh. È già tanta roba. Confermo la teoria dell'album fotografico Valentina, ecco qua. Mio fratello maggiore ha 3 tomi rilegati. 3 tomi, che bel modo di dire, cioè questi libri antichi, giganti, no? 3 tomi rilegati in pelle con didascalie scritte a mano dal concepimento alla prima comunione. Di me c'è una foto con gli occhi rossi mentre mangio la sabbia e al Lido. Tutto vero, Valentina, ti crediamo, bello, comunque la sabbia del Lido, tanta roba, ci sono i minerali delle Alpi, ragazzi, veramente tanta roba, fanno bene. Allora, fra pochissimo arrivano altri messaggi, grazie naturalmente, però fra pochissimo darò la linea a un'altra persona, che non sono io, che ci parlerà di un evento anche per famiglie, anche per bambini, ma per ragazzi, diciamo così, che è un evento wrestling. Quindi restiamo anche con la musica in Ticino, con un pezzo del 2013 che si intitola Jane. Loro sono i Vast Furious Flames on Channel 3. Ciao Yari!

0: Anza. Last Frequencies con Marie Froesch, ma...
1: L'agenda.
2: Con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: C'è chi il sabato sera guarda una serie sul divano, chi esce a cena e chi preferisce vedere due persone che si affrontano su un ring davanti a centinaia di spettatori entusiasti in mutande. Non gli spettatori ma i due atleti. Sabato più o meno in mutande. Sabato, questo sabato 17 ottobre alle 20 torna alla sala Aragonite di Manno la Pro Wrestling Live Lugano, 16ª edizione XVI, è 16, vero? Sì, ne?
3: Certo,
0: sì.
3: Ale.
0: Il grande. Ma perché mettete i numeri romani? No, scherzo. Il grande show.
3: È più figo i numeri
0: È vero, anche perché la lotta greco-romana ci riporta un po' alla lontana anche al wrestling. Il grande show internazionale di wrestling che da anni richiama appassionati e curiosi in Ticino. Con noi c'è l'uomo che rende possibile tutto questo, l'organizzatore ticinese Luca Rusconi. Ciao Luca, di nuovo.
3: Ciao a tutti, eccoci, sì, ecco, hai detto bene, sabato sera si torna sul ring alla Sala Aragonite di Manno, con tanti atleti internazionali, campioni,
0: Luca,
3: in femminile.
0: Partiamo da te, perché non tutti ti conoscono, sì. Mi piace tantissimo la tua energia travolgente, Luca, d'altronde fai anche il wrestler, sei Beltasar e quindi, soprattutto, come si passa dall'essere spettatore a organizzare spettacoli di wrestling internazionale in Ticino?
3: Ma bisogna allora io ho iniziato la mia carriera, sì, bisogna essere fuori di testa completamente, infatti ho iniziato la mia carriera ormai già 20 anni fa e poi nel corso degli anni sono diventato sia allenatore che promotore di eventi, quindi ecco sono riuscito a portare l'arte, questo spettacolo, sport spettacolo in Ticino, e perché volevo portare qualcosa di qualità anche, quindi l'esperienza che mi sono fatto in Canada e negli Stati Uniti negli anni in cui mi sono allenato io la posso mettere in pratica agli eventi come quello di sabato, no?
0: E poi sei anche tu stesso, appunto, dicevamo, un atleta e hai detto negli ultimi 20 anni, quindi sei sempre più massiccio, io ti incontro anche in giro e quindi evidentemente vista l'età che comincia a correre devi corazzarti. Quando dice qualcuno organizza eventi di wrestling, qual è la reazione più divertente o assurda che ti capita di sentire?
3: Ma sono ancora molto sorpresi perché chiaramente il wrestling non fa parte della cultura europea, è qualcosa che viene da fuori, quindi tanti non ci conoscono e non sanno che esiste anche il wrestling in Europa e anche in Ticino, quindi sono sempre un po' sorpresi, non capiscono bene, però sono anche molto curiosi e quindi poi mi chiedono e sono sempre entusiasti e l'interesse c'è, anche la curiosità e quindi funziona, no?
0: D'altronde
3: tanti che vengono a vederci le prime volte rimangono positivamente sorpresi.
0: Sì, assolutamente, c'è tanto agonismo, c'è tanta allegria, c'è tanto spettacolo. Sabato, questo sabato 17 ottobre, quindi tornate alla Sala Aragonite di Manno e cosa vedrà il pubblico entrando nell'arena e chi si affronterà sul ring?
3: Allora il pubblico, allora, prima di tutto lo spettacolo è pensato per tutti, quindi anche per i bambini ed è per quello che ne parliamo oggi,
0: sì,
3: nel tuo spazio dedicato un po' ai bambini. Ci sarà per tutti i gusti, quindi atleti che faranno dei voli, ci sarà il wrestling femminile, ci saranno gli atleti grossi, macigni che devastano tutto e su di tutti abbiamo Fabio Ferrari, una leggenda del wrestling europeo, Renzo Ross che ha appena fatto un tryout con la WWE.
0: Che cos'è che ha fatto?
3: Ispezionato. Allora, hai ragione. Allora, ho fatto un provino. Vediamo l'italiano, se no Jerry Motti si arrabbia.
0: Bravo.
3: È stato chiamato a fare un provino in WWE e quindi ecco è stato notato da chi va in giro a cercare i talenti in Europa e quindi ecco è un elemento importante da tenere d'occhio perché
0: bello.
3: Oggi lo potete vedere a Lugano, un domani potrebbe essere sul ring della WWE.
0: Wow, quindi
3: approfittatene.
0: È uno dei match più attesi, quello per il titolo europeo, no?
3: Esattamente, poi ci sono io che naturalmente difenderò i colori del Ticino, ci saranno le ragazze, abbiamo delle novità, abbiamo diverse debuttanti, abbiamo dall'Inghilterra LA Taylor, più abbiamo altre atlete da altri paesi europei, cioè c'è veramente un po' di tutto, ma anche i ragazzi che alleno io, come Reckless JD,
0: ecco.
3: Per esempio, che ormai è già qualche anno che che si dà da fare.
0: Ecco, volevo proprio chiederti, ma dal Ticino o comunque dalla Svizzera italiana nascono dei wrestler? Non è facile perché il bacino è piccolo.
3: Il bacino è piccolo, poi comunque non è per tutti, perché a provare vengono in tanti, poi che rimangono sono in pochi.
0: Che rimangono interi.
3: Esatto,
0: che non vengono ospedalizzati
3: finché, esatto, no, perché tutti dicono se il wrestling è finto, poi vengono a fare allenamento, se ne vanno via zitti
0: tutti spaccati,
3: perché capiscono,
0: certo.
3: Sì, perché in realtà la componente sportiva è importante, e poi anche di testa è difficile, cioè non è solo saltare in giro,
0: certo,
3: è proprio capire,
0: vero,
3: la logica di quello che facciamo, interagire, cioè, col pubblico, sì, raccontare una storia, interpretare un personaggio, e tantissima roba, e per questo ci sono i corsi wrestling, sì, anche qua in Ticino.
0: È vero che c'è un lato anche ironico in tutto questo, di recitazione, sì, come tu stesso che sei un po' un vampiro, che fai la parte del cattivo, ma l'abbiamo visto anche quando abbiamo allenato Alessandro Veletta, Mystic Barrito, per fare un combattimento, che ci sono voluti almeno quanti, 6 mesi, o comunque cioè veramente devi farti una corazza, devi essere pronto, ti devi allenare tantissimo, perché c'è tanta una tantissima parte sportiva, e quindi non è uno scherzo, però è molto divertente da vedere anche, perché poi volano, sì, le sedie, cioè magari nei match quelli spettacolari. Io ti devo salutare, chiudiamo con le informazioni pratiche, dove, quando e come si possono acquistare i biglietti.
3: Allora, sabato 17 ottobre preventi sala Aragonite di Manno, biglietti disponibili su biglietteria.ch, tutte le informazioni su prowrestling.ch, oppure cercate banalmente su Google Wrestling Live Lugano e troverete tutto quello che dovete trovare, compreso video, foto, così fate bene un'idea, ed è per tutti, aperto a tutti, quindi bambini compresi.
0: Ottimo, Luca Rusconi, a.k.a. il Baltasar, il cattivissimo Baltasar, grazie anche per la tua bella energia. Ciao, a presto.
3: Grazie a voi.
0: Ciao bello, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao. Ciao, grazie.
0: E con questo si conclude questa trasmissione meravigliosa.
1: Avete ascoltato Dai che è venerdì. Grazie a tutte e a tutti. Ci rivediamo in Psicanalisi.
0: Una trasmissione incentrata sull'umiltà, soprattutto.

0: in eredità. Tra pochissimo inizia una nuova puntata di Chip Chip con assolutamente Simo, chiaramente.
1: Radio, televisione.
0: Prima però un pacchetto di informazioni partendo dalle previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Julie Erlen. Previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera tempo per lo più soleggiato con alcuni annuvolamenti sulle prealpi e lungo il Giura, temperature massime sui 22 gradi a sud, 19 a nord.
1: Tre news.
2: Il Consiglio federale vuole proteggere di più i giovani sulle grandi piattaforme e i motori di ricerca. In una nuova legge si vuole ad esempio introdurre la procedura per segnalare contenuti presumibilmente illeciti. La nuova legge si applicherà alle grandi piattaforme come Facebook, X, TikTok e Google e ai motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che, secondo l'esecutivo, influenzano in maniera sempre maggiore il dibattito pubblico. Toccherà ora al DATEC, il dipartimento competente, elaborare un messaggio entro il prossimo giugno. L'Università della Svizzera Italiana avrà un nuovo master. La Facoltà di Scienze Biomediche amplia così la sua offerta in tre ambiti strettamente collegati: oncologia, immunologia e biologia dell'invecchiamento. Il percorso di master inizierà dall'anno accademico 2027-2028, sarà biennale in lingua inglese con un massimo di 30 studenti e una forte componente di ricerca nei laboratori di Bellinzona. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto in Gran Bretagna. Oggi è prevista un'udienza con Re Carlo III. Ci sarà poi anche un incontro con il premier Andy Burnham, in cui, ha detto Zelensky, sui social verranno discusse diverse questioni di sicurezza.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. Adesso una bella tisanina o un caffè, a dipendenza delle vostre abitudini. E poi si darà il via a questa nuova avventura.

direi, non un grande dispendio di energie per la scelta delle parole, ma a volte non sono necessarie tante parole per creare un'atmosfera o per far capire esattamente come stai e che cosa vuoi. Le 15 e 6 minuti! Hola, hola, ma chi sono io? Assolutamente Simo, e sulla spalla ho questo pennutello che mi tiene compagnia da un po' di tempo. Questa è la seconda stagione di

0: sedile a dipendenza di dove vi trovate. Non ve l'annuncio ancora, sarà secondo me una bella sorpresa, super apprezzata da moltissimi amici e ascoltatori. Iniziamo con un titolo che, a proposito di non servono tante parole per far capire come stiamo, è tutto un programma. Titolo è Ai che giornata. Lo diciamo tutti almeno una volta, no? Al giorno o a settimana. Mercoledì, il giorno più lungo, forse, troppo lontano dal weekend passato per ricordarlo, troppo lontano da quello che arriva per sognarlo. Non lo so, sentiamo Angelica che cosa ci racconta.
1: Speriamo di no.

fastidisci, tu che mi innervosisci, tu che mi fai passare la fame. No, è un modo di comunicare che abbiamo purtroppo proprio insito dentro di noi, ma nessuno ti può far star male se tu non gli dai il permesso. Sono stati d'animo che puoi gestirti come ti pare. Poi è vero che è indiscutibile che qualcuno di fastidioso in giro,

con cura, con molta cura, in collaborazione con le nostre super mega fatine dei dischi. Alle 16.30 avremo il nostro quiz di fine pomeriggio, si chiama Chip Quiz Squiz e io non riesco mai a dirlo giusto, quindi attendo sempre il fortunato, la fortunata

imparato bene a parlare. Ogni tanto dice delle cose, ma ancora non oso mandarlo in diretta. Allora mi becchetta l'orecchio e in codice Morse quasi mi dice quello che pensa. Sì, lo sapevo, ma magari non ve lo ricordate. A proposito di SOS, non vuol dire niente altro che Save Our Souls. Nel 1906 a Berlino, caro Chip Chip, cercavano un segnale di soccorso uguale per tutte le navi del mondo e hanno scelto queste tre lettere solo perché in Morse, che tu conosci, Chip, sono facilissime. Tre punti, tre linee, tre punti. Anche nel panico più totale, insomma, non lo sbagli in teoria. Il salvate le nostre anime l'abbiamo inventato dopo noi per dargli un senso e per i piccoli salvataggi di oggi basta un messaggio.

Chassin, Bibi Vaplan, canta il romancio, la quarta lingua nazionale. Il titolo più o meno dice Dolce Sogno, MX3 tutti per uno per il mese di ottobre, proposta dai colleghi della Radio Romancia e votata canzone del mese, contro Aeslef, Dryer, Rete 3. Ed è un piacere veramente ascoltarla, è una lingua super musicale. Allora, dicevo prima, abbiamo parlato dell'SOS per soddisfare la curiosità del nostro Pennuto, che non vuol dire Save Our Soul, che è una leggenda. E dicevamo, noi oggi invece che un codice Morse possiamo semplicemente avvalerci dei messaggi. Oggi è la giornata dei piccoli salvataggi. Cosa avete salvato voi? Ma che ne so, una pianta dimenticata? O avete salvato una riunione, una cena con quello che c'era in frigo? Avete salvato un collega che si era appiccicato a un logorroico? Non lo so, scrivetemi, anche se il salvataggio è minuscolo, così giusto per chiacchierarcela un po' all'interno di questo nido del cuore nel bel mezzo della giornata qui a Rete 3. Quindi cosa avete salvato? Quale piccolo salvataggio vi viene in mente adesso di raccontare alla Simo? 079 873 8073. Ed ora, a proposito di piccoli salvataggi per i quali a volte ci vuole anche un po' di fortuna, arriva Stupida Sfortuna di Fulminacci.

ho salvato, un sacco di piantine dalla morte certa. Sono passata ad avere il pollice nero a un pollice verde strepitoso. Dei mini cactus adesso toccano il cielo praticamente, quasi troppo. Pure troppo, ecco, il mio salvataggio è legato per lo più alle piante.

0: Della mia vita.
1: Una non basta.
0: Ed eccoci a Una non basta, la rubrica chiaramente dove un brano solo non ci basta mai. Oggi tocca a una band che ha un nome perfetto per la giornata dei piccoli salvataggi, Dire Straits, che in inglese vuol dire più o meno essere nei guai fino al collo, in bolletta. E non era un modo di dire quando si sono formati a Londra nel 1977. Erano davvero senza un soldo. Al centro c'è lui, Mark Knopfler. Prima di diventare una leggenda della chitarra faceva il giornalista e poi l'insegnante. E suona senza plettro, con le dita, ed è per questo che il suono lo riconosci dopo due note. Il primo successo arriva con, beh, chiaramente Sultan of Swing. Poi nel 1985 esce Brother in Arms, uno dei primi album registrati interamente in digitale e uno dei CD più venduti di sempre. Da lì arriva il brano di oggi con un ospite speciale nel ritornello, quindi mi raccomando, pennutello, alza il volume che ci arrivi prima, tu con la zampina, Dire Straits con Money for Nothing. Il gioco vuole che in Una non basta il secondo pezzo lo indovinate voi. Allora, il testo è nato da un commesso di elettrodomestici che davanti al videoclip commentava le rockstar pagate per niente. Nel ritornello c'è Sting e questa è la prima canzone. Per il secondo brano, Se vuoi fa già freddo, questa vi porta d'estate. Non è la vasca da bagno, è molto più grande e ha il trampolino. C'entra un ballo che si fa ruotando i fianchi. Ci siamo anche al titolo della seconda canzone di Una non basta. In ordine d'apparizione partiamo con i Dire Straits, Sting, Money for Nothing, e poi sorpresa. Enjoy.

un ballo che si fa ruotando i fianchi. Non è la vasca da bagno, è molto più grande. Dire Straits, Twisting by the Pool. Questo era il secondo brano del nostro Ora non basta.

se vi ritrovate in colonna. Stiamo parlando di piccoli salvataggi che magari già avete dovuto attuare. Ad esempio Giulia mi scrive: stamattina ho salvato una lumaca che attraversava il marciapiede, ci ho messo 3 minuti e ho perso il bus. Ne valeva la pena? Io direi proprio che ne valeva la pena, ma sono quei salvataggi bellissimi che si fanno, no? A volte vedi un animaletto in difficoltà in mezzo alla strada, non ti metti in pericolo, sei sul marciapiede, hai paura che poi magari qualcuno lo schiaccia, ti metti a cercare un posto sicuro dove magari metterlo così un pochino più in salvataggio, appunto, in salvezza, in lontano dai pericoli, insomma. Poi c'è chi è riuscito a salvare la riunione perché, aspetta che trovo il messaggio, aveva praticamente perso il file con tutta la presentazione che con il suo team aveva preparato con cura, e poco prima della riunione praticamente non c'era più niente. Quindi piccolo salvataggio, perché all'ultimo momento è riuscito a trovare tutte le informazioni che gli necessitavano. Ancora un po' di tosse, ogni tanto mi prende questa voce da esorcista, ma ci sta. Quindi piccoli salvataggi ancora per qualche minuto, per chiacchierare un po' insieme. Ti capita mai di cambiare voce? A me sì, ultimamente.

anni. Piccoli salvataggi ne avete fatti? Beh, mi è arrivata una bellissima foto di una coccinella di legno salvata dalla strada. Dice, ma chi te lo fa fare? Cosa vuol dire? Allora, l'aveva vista nella telecamera della macchina. All'inizio credeva fosse una coccinella vera e quindi gigantesca. Allora è sceso apposta, ma poi ha capito che era di legno. Chissà, magari appunto si discuteva in chat, si riprende stanotte, magari è in tanatosi, oppure è vittima di un potentissimo incantesimo e quindi magari stanotte torna in vita. Beh, io di salvataggi di insettini ne ho fatti veramente tanti. Ho raddrizzato delle coccinelle, ho recuperato delle api dalle piscine, ho spostato delle lumache dal marciapiede anch'io tante volte, ragnetti accompagnati fuori casa cercando di non farmi prendere dalla paura. Sì, l'ho combattuta sta cosa dei ragni, ce la faccio a catturarli e buttarli fuori. Poi è vero, mi chiedo se buttandoli dalla terrazza al quarto piano sia un bene per questi insetti oppure no, ma penso di sì. Poi vabbè, falene liberate, grilli, formiche traghettate fuori dal bicchiere, poi magari stai a vedere anche se si asciugano e ripartono sulle loro zampe. Insomma, di salvataggi di questi tipi ne abbiamo fatti assai, per fortuna. Siamo delle belle persone, un po' spirituali.

0: riuscivo, riusciamo anche un po', siamo anche un po' strani, ogni tanto partiamo con dei salvataggi bizzarri, no?
1: Io salvo le mosche da quelle strisce appiccicose che di solito si mette nelle case dove rimangono attaccate, e allora io magari sono lì e le sento fare zzz, mi dà un fastidio, le stacco delicatamente, le risciacquo,
0: le risciacqui
1: poi le faccio asciugare al sole e volano via. Bello, eh?
0: È bello, sì.

Devo dire che il racconto della mosca salvata, insomma, da queste strisce adesive è particolare. Tanto di dettaglio, chiaramente la stacchi delicatamente, poi la risciacqui sotto l'acqua e la vedi riprendere il volo, no? Queste mosche così fastidiose, tuttavia qualcuno si prende la briga di salvare pure loro. Beh, chi ha gatti e giardini e i gatti escono, insomma, si sa quanti animaletti bisogna salvare dalle fauci birichine dei nostri felini, che non solo vanno a catturarli ma poi ci giocano pure. Infatti mi scrive Stefano: l'altra sera abbiamo salvato 3 volte un topolino catturato dal nostro gatto. Prima volta si era rifugiato dietro una parete tecnica, gli ho messo un bastone per arrampicarsi sino alla finestra e poi è fuggito, quindi già gli è creato un percorso. Passano 15 minuti e il gatto lo riporta in casa. Il fuggitivo non era molto sveglio, da sotto il tavolo riusciamo a farlo entrare in una scatola, lo liberiamo in giardino, ma dopo 5 minuti il gatto lo ricattura ancora. Questa volta lo chiudiamo in cucina con la finestra aperta e scappa subito. Insomma, un topolino non molto veloce, neanche non molto furbo con i gatti, ma molto intelligente nel trovare le vie di fuga create. Beh, a voler vedere, insomma, il lato positivo, poi giustamente concludi, è stata davvero una serata simpatica.

0: inoltrarci nelle BBC Sessions e a guidarci in questo viaggio c'è Rino Scarcelli, pronto a portarci dietro le quinte di una delle macchine da rock più potenti della storia, gli AC/DC.
1: The Session, la sessione, la BBC Session.
2: AC/DC è conosciuta come la band dei fratelli Young, i chitarristi australiani di origine scozzese, Angus e Malcolm, che l'hanno fondata, ne sono l'immagine, scrivono i brani. All'inizio però c'era un'altra figura forte, Bon Scott, che con le sue storie di donne rock and roll, vissute e cantate, aveva contribuito a fare degli AC/DC uno standard con cui il metal si sarebbe confrontato. Scott è morto nell'80, all'alba di una notte eccessivamente alcolica. Senza di lui il gruppo avrà un altro momento di popolarità nel 91, l'album Razor's Edge, il singolo Thunderstruck. Ma la storia l'ha scritta questa Highway to Hell, che la BBC registrò live a Londra nel 79.

0: scarica elettrica. Cosa vuoi, Marco, di gioia?
1: Io?
0: Cosa vuoi?
1: Scusa, questo è il nostro momento a panino.
0: Sì.
1: Ufficializziamolo.
0: Allora, ufficializziamolo. A panino è un momento di totale freestyle con,
1: esatto,
0: Marco di gioia, che mi raggiunge poco prima di leggere il suo notiziario, normalmente con un faccino gradevole.
1: Sì.
0: Altre volte meno.
1: Sì, da cosa dipende però, specificalo, perché detto così dai decibel che mi metti dietro
0: che
1: l'orecchio.
0: Noioso.
1: Alle casse.
0: Ma io non mi capace, cioè, che tu sia stato pure un DJ. Ma tu sei pure un DJ.
1: Ho capito,
0: hai fatto il DJ.
1: Ma che c'entra?
0: Allora, è lì che mi è venuto in mente cosa proporre per il nostro mini momento panino, che è quelle piccole cose che ti danno un sacco fastidio, sono piccole cose ma tanto fastidiose, tipo il tuo sguardo abbinato alle mani che ti fanno capire
1: l'indice e il pollice,
0: poi abbassare con quella faccia da noioso, mi manda ai matti.
1: Sai cosa mi manda ai matti? Ai pazzi proprio.
0: Ma proprio ai matti.
1: La gente che mi supera. Io vado lento.
0: Andiamo per la strada.
1: Io vado lento. In strada io vado solo a me.
0: Non dubitavo.
1: La gente continua col clacson. Ma cosa vuoi?
0: Senti,
1: ma lasciami in pace.
0: Ascolta.
1: Ma fatti
0: senti,
1: tuo.
0: Panino. Ma lento sui limiti oppure lento sotto i limiti di velocità?
1: Non li guardo mai.
0: Io sono
1: lento a prescindere.
0: Che noioso. No, questo non va bene. Andare oltre i limiti ti posso capire, bisogna rispettarli, sennò
1: no. Io vado sotto i limiti.
0: Ma sotto i limiti
1: quando mi superano, oltre col clacson. No. Poi scuotono la testa. Ecco, questo non lo sopporto. Sì, ma così scuotono la testa
0: bene.
1: A destra, a sinistra. Ma che fa?
0: Quelli sono gesti che ti innervosiscono. Ma l'altro giorno non so dov'ero. Sì, no, invece so dov'ero. Ero su una strada 80. Davanti avevo una macchinina, tipo la tua.
1: Ero io.
0: Che andava a 40.
1: Ecco, sono io. Così non consumo
0: mentre
1: benzina, non consumo i copertoni.
0: Discuteva in maniera accesa con chi era di fianco. Quindi era tutto preso da questa conversazione. Gesticolava, intanto mi andava a 40 sull'80.
1: Ma la macchina faceva a destra, a sinistra, sbandava un po', perché ci sono quelli,
0: no,
1: sono pericolosissimi.
0: Non sbandava niente, ma che fastidio. Quindi tu sei uno di loro.
1: Sono io, mi presento.
0: Il momento a panino finisce così.
1: Grazie.
0: Che non ci sarà un'altra puntata.
1: Grazie, sempre con. Puoi abbassare, per favore.
0: Ormai, adesso ti alzo anche il volume dentro le tue cuffie.

0: Le 16:02, stiamo per entrare nella seconda parte di Chwip Chwip, che è la mascotte del pomeriggio di Rete 3, questo pennutello sempre più invadente, sempre più curioso. Prima di entrare nella seconda parte
1: Radio Televisione Svizzera
0: del programma, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, subito dopo la viabilità e poi l'attualità con Marco Di Gioia.
1: Rete 3.
0: A questo punto guardiamo il tempo previsto per domani, che è giovedì. A sud soleggiato e particolarmente mite a tutte le quote, a nord generalmente soleggiato, al mattino sull'altopiano qualche banco di nebbia, temperature minime sui 10 gradi, le massime sui 22 a sud, attorno a 19 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di colonna tra Quinto e Airolo e 20 minuti di attesa in direzione di Lucerna. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Gravesano e Manno, così come tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, e infine a Lugano su via Antonio Caccia e Riva Vincenzo Vela in direzione del centro.
1: 3 News.
3: Un cittadino svizzero di 80 anni è finito in manette lunedì scorso nel canton Zurigo dopo aver tentato di adescare online una minore. La polizia cantonale zurighese ha spiegato che durante una conversazione via chat l'uomo aveva appreso che la sua interlocutrice aveva 14 anni e così gli ha chiesto un incontro, manifestando il desiderio di compiere atti sessuali con lei. Le ha anche inviato diversi contenuti pornografici. Dietro però il profilo della ragazza c'era la polizia, che ha arrestato l'uomo quando si è presentato all'appuntamento. Il prezzo medio delle automobili in Svizzera continua a diminuire, sia per i veicoli nuovi sia per quelli usati. Tra i fattori che potrebbero contribuire al calo delle quotazioni figura anche la crescente concorrenza dei marchi cinesi, che propongono modelli a costi più contenuti. Lo ha evidenziato un'analisi di mercato pubblicata da Autoscout24, portale svizzero per la vendita di vetture. Infine un'informazione di servizio: la polizia cantonale ticinese è alla ricerca di Serena Sellià, classe 2007, cittadina svizzera domiciliata a Bacallo. Non si hanno più sue notizie dallo scorso sabato 10 ottobre a Mendrisio. Questi i suoi connotati: corporatura snella, altezza 1,68 m circa, corporatura snella, occhi castani, capelli neri scuri, lisci, lunghi. Si esprime in lingua italiana, sconosciuto l'abbigliamento al momento dell'allontanamento. In caso di avvistamento, contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

capricci, Ariete, lasciamo da parte i capricci e prepariamoci ad ascoltare qualcosa di molto bello, cioè, voglio dire, c'è un tempo per ogni cosa, questo è un momento buono per una piccola dose di energia. Allora, voi giocate a tennis? Io no, però una cosa la so, quando siete sul 40 pari, quella situazione lì dove nessuno molla si chiama deuce, parità, tutto ancora da decidere. Ecco, adesso pensate a una band che per anni nessuno ha mai visto in faccia, ma proprio mai, trucco bianco nero, stelle sugli occhi, lingue di fuori, li riconoscevi solo così. Poi a un certo punto, era l'83, si struccano tutti, ma dai, ma siete voi. Ecco, pezzo del loro primissimo disco 1974, e niente, è ancora qui che spinge come allora. Parità, ma vincono loro tutta la vita.

gioca. Sto ancora aspettando la sigla, eh. Chip Quiz Squiz.

Sanremo Giovani 2026, un duo torinese molto molto carino. Tra pochissimo si gioca, mandatemi la vostra voce con la sigla del gioco, così entriamo nel Guinness dei primati, il gioco con una sigla diversa ogni giorno. Fino adesso ce l'abbiamo fatta. Chip Quiz Squiz da annunciare allo 079 873 8073 con la vostra voce, numero che vi serve anche per giocare in palio, le calzette e la matita infinita.

0: notte sole.
1: Paolo Nocini, oh yeah.
0: Occhiati.
1: Continua quindi la nostra sequenza di sigle nuove, ogni giorno una sigla diversa e ne siamo molto molto molto molto fieri. Ecco la sigla di oggi per il Chip Quiz Squiz.
2: Allora, chip quiz squiz squiz, ma se si squizza non si squizza chip squiz squiz.
1: È perfetta. Allora, 14 ottobre, il giorno del muro del suono. 1947, Chuck Yeager lo supera per primo in aereo. Nel 2012 Felix Baumgartner lo fa senza aereo, lanciandosi con la tuta dalla stratosfera. Domanda: da che altezza si è lanciato? Risposta A: 3,9 km come un aereo da turismo. Risposta B: 39 km, quasi 4 volte un aereo di linea. Risposta C: 400 km dove vola la stazione spaziale. Ecco qua, queste sono le possibilità, da che altezza si è lanciato Felix Baumgartner. 0798 73 8073 per vincere i nostri meravigliosi premi.

0: proprio grazie alla vostra collaborazione.
1: Allora, soprattutto chip chip, quizzi squizzi squizzi, ma se si squizza non si squizza, chip chip squizzi squizzi.
0: E voilà, questa era la sigla di oggi, un po' lunga, ma va bene così. Io chi sono per bloccare, censurare la vostra originalità, la vostra creatività? La risposta giusta ce l'abbiamo anche via messaggio audio e quindi ve la faccio sentire.
2: Ciao, sono Gianfranco, questa l'ho vista live di Baumgartner, è stata una cosa favolosa ed è la risposta B. Ciao.
0: Esattamente la risposta B. Allora, c'è una fotografia che forse ricorderete, questo uomo minuscolo in piedi sulla soglia di una capsula con la curvatura della terra davanti agli occhi, era il 14 ottobre del 2012 e Felix Baumgartner stava per compiere qualcosa che fino a poco prima sembrava appartenere alla fantascienza. Si era fatto trasportare da un pallone fino a quasi 39 chilometri di altezza ai confini dello spazio e da lì si è lanciato nel vuoto. La cosa incredibile è che durante la caduta ha superato la velocità del suono, arrivando a oltre 1300 chilometri orari. Nessun motore, nessun aereo, solo lui, il cielo e la gravità. Complimenti a Gianfranco che vince le nostre bellissime calzette e la matita infinita. Domani si torna a giocare.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

E poi il mercoledì pomeriggio molti bimbi sono a casa dalla scuola, ma chi è super impegnato a fare delle attività sportive e i genitori fanno da taxi avanti e indietro e vai e portalo di qua e portalo di là, se poi hai due figli che fanno attività diverse è tutta una maratona di impegni, ma con grande soddisfazione, ci mancherebbe. Quindi un saluto a voi cari che magari in questo momento, ai noi, vi trovate nel traffico. E per chiacchierarcela ancora un po', torniamo quindi a parlare di altezza, diciamo, per chiudere, no? Una domanda per voi. Ok, noi non siamo, almeno io di certo non sono Felix Baumgartner, quello che si è buttato dalla stratosfera da quasi 39 km d'altezza, però nel nostro piccolo qualche salto l'abbiamo fatto tutti, no? Il trampolino dei 5 metri al Lido, io neanche quello, forse il trampolino quello da uno, ecco. Oppure chi ha fatto salti dai 10, che però appunto sembravano 50 quando eravamo più piccoli, il tuffo dalle rocce al fiume, o magari diciamolo il salto dal muretto a 10 anni, ginocchio sbucciato compreso. Ditemelo voi, non so da quanti metri vi siete buttati in sicurezza o in presunta sicurezza, e soprattutto lo rifareste? Io mi sono arrampicata sul trampolino dei 10 dal Lido, ma con i fischi della folla sono scesa.

0: artista a mare. Devo dire che all'ascolto ci sono veramente tantissimi coraggiosi che hanno fatto dei salti spettacolari. Non dico che io non sia mai stata attratta dall'idea di fare magari bungee jumping o cose del genere, sono andata più volte a vedere i salti dalla Verzasca, però poi torneremo a raccontare proprio in chiusura i messaggi che stanno arrivando. Ho un'informazione importante per quanto riguarda il traffico e voi siete sempre molto preziosi, perché on the road ci potete dire in tempo reale come si viaggia sulle nostre strade.
1: Questo messaggio per dirvi che c'è del materiale sull'autostrada nella corsia di sinistra a Quinto direzione Faido.

Piquito, Piquito, Ricky Martin, Pedro Sampaio. Beh, anche per dare un Piquito, un bacino, a volte bisogna essere coraggiosi, è un po' come un salto nel buio, poi magari nasce un grandissimo amore. Allora, vi ho chiesto qual è il vostro salto della vita, no? Da dove vi siete buttati, tuffati, lanciati. Allora, 20 qualcosa dal ponte di Mostar in Bosnia, bello, ma ora non lo rifarei. Mi hai mandato pure la foto ed effettivamente è assai impegnativo anche solo immaginare un tuffo di questo tipo, poi ci vuole tecnica perché effettivamente, ma anche dal trampolino di 10 comunque ho visto gente non uscire proprio super felice dall'esperienza, ecco. Poi abbiamo dei voli una volta da 4.000 metri con il paracadute, fantastico, posso quindi dedurre che lo rifareste tranquillamente. Allora, sull'onda di tutti questi bellissimi salti, facciamo un salto nel vuoto con i Subsonica.

0: via Chip Chip, tutto sballonzolante, e vi do appuntamento a domani, assolutamente sì, mo, a partire dalle 15 per svolazzare allegri nel cuore della giornata per arrivare belli tranquilli alle 17. Tra pochissimo la banda dei cialtroni. Vi saluto, a presto, una buona serata.
1: Arrivederci!

0: Keeps Me Waiting. Che pezzo meraviglioso è. Di gioia, la vedo sconvolta.
1: No, non sei un lolly boy, ci sono io.
0: Di gioia, lei è sconvolto. Si è pettinato con la dinamite stamattina. Dica la verità.
2: Un pochettino. Sì.
0: Va bene, sono le 17.
3: Rete 3.
1: Allora, al sud, al mattino, sul sottoceneri, qualche banco nuvoloso basso.
0: Domani mattina, immagino.
1: Che ne so io.
0: No, come che ne so io?
1: Sì, domani, mattino. È vero. È vero, è domani, sì. Cose così. Altrimenti, in prevalenza soleggiato. Pensa un po', sì. Al nord, generalmente soleggiato. Al mattino, sempre di domani, sull'altopiano estesi banchi di nebbia sotto 700 metri.
0: Ma non era già il mattino
1: metri.
0: Quello di prima, scusi.
1: Quindi dopodomani, dice lei?
0: No. È vuol dire che lei giovedì. Stava leggendo le previsioni di questa mattina, ma essendo le 17 e un minuto io rivedrei tutto
1: no,
0: il pacchetto.
1: No, è sempre guardi, è sì, sempre sì. Previsione per domani, virgola giovedì, non si sbaglia. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud, attorno 19 al nord. Vabbè, mite a tutte le quote. Lascia a voi l'interpretazione.
0: Secondo me non c'è niente da interpretare, sono dati. Raccomandiamo prudenza sulla 2 tra Quinto e la Galleria del Piottino in entrambe le direzioni a causa di oggetti sulla carreggiata. Per quanto riguarda la viabilità, sulla 2 forti rallentamenti fra Lugano Nord e Bissone in direzione di Mendrisio. Sempre sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, 2 km di colonna fra Quinto e Airolo con 20 minuti di attesa in direzione di Lucerna. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria e che la corsia preferenziale è aperta. Traffico congestionato anche tra Sant'Antonino e Quartino verso Locarno, tra Gravesano e Manno, così come tra Magliaso e Ponte Tresa verso l'Italia, tra Lamone e Massagno verso Lugano e infine a Lugano sulle vie principali del centro.
3: 3 News.
4: L'aggiornamento delle 17, più protezione dei giovani sulle grandi piattaforme e i motori di ricerca. Lo vuole il Consiglio federale che con una nuova legge vuole, ad esempio, introdurre la procedura per segnalare i contenuti presumibilmente illeciti. La nuova legge si applicherà alle grandi piattaforme come Facebook, X, TikTok e Google e ai motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che, secondo l'esecutivo, influenzano in maniera sempre maggiore il dibattito pubblico. La FINMA, l'autorità federale di vigilanza finanziaria, ha approvato i piani d'emergenza di Raiffeisen e della Banca Cantonale di Zurigo, due delle tre banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno. Bocciato per la seconda volta invece quello di PostFinance. La FINMA le riconosce progressi significativi, ma devono essere ulteriormente concretizzate le opzioni di intervento qualora non fosse possibile ristrutturare e continuare l'attività dell'istituto. E infine il preventivo del Canton Grigioni segna per il 2027 una perdita che sfiora i 100 milioni di franchi. Le spese sono aumentate, in particolare nei settori sanitari, come i sussidi per la cassa malati, gli ospedali, le case per anziani, ma anche dei trasporti pubblici. Il Canton Grigioni incasserà più soldi dalle tasse rispetto agli ultimi anni. Per la prima volta le entrate delle imposte saranno più di 1 miliardo di franchi, ma non sarà abbastanza.

0: come me sotto la doccia altrona, notato?
1: Uguale, uguale, stessa voce. Uguale.
0: Le consonanti sono quelle, però.
1: E come lei non si capisce quello che canta. Perché la la la la la. No,
0: sì,
1: no,
0: in effetti
1: no.
0: Ma stupito, eh.
1: Già mi qua. Sei preparato di gioia, dai, su.
0: Perché?
1: Deve presentare.
0: Scusa, ma c'è lei, perché devo farlo io? Scusi,
1: beh,
0: lei è più bravo di me.
1: No, presenta il programma. Vai.
0: Ma perché
1: vai.
0: Mi metti sempre?
2: Sì, è orgogliosa di presentare.
1: Non è orgogliosa per niente. Vai, presenta.
0: Prendo tempo così.
3: Non c'è più bello.
0: Fight! Dice fight, vero? Io lo volevo chiedere, dice fight? Nelle Leopard, devo proprio smazzarmi io da solo. Adesso arriva la.
2: Il club.
0: Eccolo.
2: Dei cialtroni.
4: Dei cialtroni con le cuo.
5: Eccoli qua.
4: From Lugano qua e no.
5: Cialtroni, eccoli qua.
0: Che brrr. Bene, per me ho fatto. Può entrare anche lei, Griso? No? A che ora finiamo? Alle 19. Bene, state per favore con noi, perché meritiamo di stare assieme nel traffico, ma ci siamo noi, la radio FM che tornerà.

0: padre e figlio, la produzione di questa canzone uscita nel 2003, che abbiamo ascoltato spesso qui su Radio 3, anche nel club dei cialtroni. Siamo alla rassegna stampa.
1: Ormai è un dato di fatto, ci informiamo sempre di più sui social e non leggiamo quasi più i giornali, soprattutto se si tratta di capire come stanno, come cosa fanno nella vita le celebrità, no?
0: Questo lo dice lei.
1: Lo dico, me ne assumo anche, guardi, dove devo firmare?
0: Firmi lì.
1: No,
0: firmi,
1: devo leggere
0: firmi
1: prima.
0: Firmi lì.
1: Allora, prego. Pamela Anderson se la ricorda, no?
0: Sì, mi ricordo Baywatch.
1: Baywatch, insomma, era, sì, come dire, morigerata
0: e
1: come attrice.
0: Vicissitudine con il suo ex fidanzato, il cantante dei
1: Tommy Lee,
0: bravissimo.
1: Esatto. Allora. Sì, che voglio dire, era scappata un po' qualche fusione.
0: Il cantante dei Motley Crue, no, il batterista dei Motley Crue.
1: Era il batterista.
0: Sì,
1: uno rude, si vociferava.
0: Era un rocker di
1: quelli seri. Avevano condiviso casualmente sulla rete mentre praticavano dei filmatini.
0: Ma smetta di andare a parare lì, insomma, tanti fanno quelle robe. Non finiscono in rete.
1: Ecco,
0: se non sono famosi come loro.
1: Se non sono
0: famosi, insomma.
1: Vabbè, adesso pare che abbia completamente cambiato come vita, ha deciso di essere ancora più morigerata e basta andare sul suo profilo Instagram, chiocciolina come amica Pamela, si chiama così, no, scherza, e chiocciolina sì Pamela, sì, no?
0: Cosa vuoi da me? Perché mi guardi?
1: Pamela Anderson, chiocciolina Pamela Anderson.
0: Arriva al punto.
1: Vabbè, si vede lei nella sua enorme tenuta che prepara ogni giorno dei cesti ricchi di prodotti biologici e freschi per donarli ai vicini di casa, alle scuole, alle mense per i bisognosi. Poi però quel video si conclude con Pamelona che ridendo annaffia l'orto con la canna dell'acqua, si china sulle zucchine che ha coltivato, ne raccoglie una, la osserva soddisfatta e la mette nel cestino.
0: Vabbè, ma cosa c'è?
1: Mi è caduta proprio sul finale.
0: Ma
1: io non me l'aspettavo.
0: Lei mi è caduto sul finale.
1: Andiamo avanti.
0: È caduto lei.
1: Vabbè. Ognuno sente quello che vuole sentire,
0: vero.
1: Notizie dal mondo. L'altro ieri il signor ex paracadutista inglese Carl Bashby è stato intervistato in Inghilterra perché dopo 28 anni, pensate, passati in giro per il mondo dai ghiacciai del Bering,
0: paracadutista.
1: Bravo, okay. Sì, sta per tornare a casa. Allora, lo hanno intervistato 2 giorni fa, ma non era tornato a casa. Proprio in questo istante sta compiendo gli ultimi, percorrendo 400 chilometri.
0: Con che cosa, scusi?
1: A piedi.
0: Ah.
1: A piedi, poi prende qualche mezzo. Cioè,
0: non l'aveva specificato. Era partito col paracadutismo. Poi uno pensa che abbia fatto, che ne so, nel cielo col paracadute e tutte queste cose.
1: 28 anni sono passati, sono tanti, eh.
0: È rimasto in cielo, per come la diceva lei. Scusa, vecchia Romino, l'aveva impostata così.
1: Esatto.
0: Aveva preso una termica ed era rimasto su, per come l'aveva spiegata. Va bene, comunque lui a piedi ha percorso.
1: Esatto.
0: E sta per finalmente a tornare.
1: Esatto. Finalmente gli ultimi 400 chilometri.
0: 28 anni, se aveva un figlio, adesso sarà sposato con figli.
1: Guarda,
0: e sarà contento di rivederlo.
1: Una mamma, mamma e una moglie, basta.
0: Ecco,
1: ha un GPS che la famiglia segue con apprensione, che gli hanno installato, solo che stanno notando che sta procedendo con un passo più lento del solito.
0: Non ha molta voglia di tornare a casa.
1: Secondo me si immagina la frase che riceverà appena entra a casa, la moglie che fa: hai notato qualcosa di diverso nel salotto?
0: Beh, grazie. 28 anni, vedete.
1: Vabbè, sondaggio, dai, concludiamo con questo sondaggio, che è una cosa che sta prendendo sempre più piede, ma la tendenza è in salita. Per esempio, negli Stati Uniti il 67% degli intervistati prenderebbe in considerazione un matrimonio sponsorizzato. Lo abbiamo sentito diverse volte,
0: cioè,
1: no?
0: Qualcuno che mette i soldi per te per sposarti, beh, grazie.
1: Allora,
0: ma grazie.
1: Fermo lì. Allora, lo sponsor in cambio pretende visibilità.
0: Beh, chiaramente.
1: Una persona travestita, per esempio, dalla mascotte dell'azienda che accoglie gli invitati in chiesa all'entrata.
0: Sì, dipende come imposti.
1: Vabbè,
0: la
1: ci
0: cerimonia.
1: Può stare il logo sulle partecipazioni. Marco e Agnese, la Migros, vi aspettano per la cerimonia, non è male, in chiesa il giorno tal dei tali. E alla fine, invece del lancio del riso, gli invitati lanciano dei buoni sconto. Aspetta, non è finita qui, perché c'è qualcuno che vorrebbe usare di più e in cambio del tutto pagato, e dico tutto, l'intero matrimonio
0: perché
1: pagato,
0: perché non lanciare dei gratta e vinci, che forse
1: che potrebbe
0: meglio.
1: Essere sarebbe disposto a mettere il logo dell'azienda sull'abito da sposa.
0: No, dai.
1: Sì,
0: beh, se ti pagano tutto, quando magari il matrimonio costa 30.000 franchi, essere sponsorizzati forse è meglio.
1: Potrebbe essere che lei entra con l'abito da sposa e dietro le spalle c'è scritto Pampers.
0: Oppure, oppure dietro due fustini per uno. Più bianco non si può.
1: Io mi metterei anche dietro la schiena Toblerone, volendo.
0: Sì, perché no?
1: Perché no? Perché? Vabbè.
0: E voi? A questo è un sondaggio, giusto?
1: Che voleva cosa vi mettereste dietro alla schiena? No, sì, sì, come sponsor, intendo dire io.
2: Sulla schiena?
1: Sì, certo, sì, perché no?

0: That's just the way it is. Changes, Tupac con Taylor. Uscì dopo la morte di Tupac. Tra l'altro, notizie di queste ore: a 30 anni di distanza dall'omicidio di Tupac, viene fuori che c'è un colpevole. Ha preso 40 anni di carcere minimo. Ed è Duan Kef D. Davis, ex membro della gang dei Southside Compton Crips, condannato appunto a un minimo di 40 anni di carcere per aver orchestrato il delitto. Alla base c'era una vendetta per una rissa successa poco prima. E...
1: che peccato.
0: E vabbè, è successo questo. Va bene, abbiamo dei messaggi riguardo al suo sondaggio di gioia.
1: Allora, cioè, senta qua, senta
0: cosa
1: qua.
0: Vi fareste apporre dietro la schiena al vostro matrimonio, pur avendo, che ne so, un compenso per coprire
1: tutto
0: le spese?
1: Pagato, per un tutto pagato, pagato.
0: Lo sponsoring.
2: Ma io metterei il logo di un urologo che fa vasectomie sulla camicia del,
0: al matrimonio,
2: dello sposo.
0: Ma no.
2: E un una marchio del, di un test di gravidanza, certo, sulla coda meglio della sposa.
0: Non è un controsenso? Cioè, un urologo,
1: sì,
0: che fa vasectomia. Cioè il dottor De Taglis, il dottor De Taglis che sponsorizza lui, che dovrebbe fare dei figli con lei, che è sponsorizzato da un test di gravidanza. Cioè,
1: vabbè. Io metterei quello... anche il logo di uno studio di avvocati divorzisti, ci scrivono
0: subito.
1: Ma, però non hanno tanta fiducia nel matrimonio.
0: No, no.
1: Strano.
0: È finita la fiducia nel matrimonio di Gioia, non se ne è accorto.
1: No, non me ne sono accorto. Vabbè, poi ce n'è un altro che non ho fatto in tempo audio ad ascoltare, allora, ma io non lo manderò in onda.
0: No, non conviene.
1: O lo facciamo.
0: Non si sa mai. No, non lo mandi in onda di Gioia, non si prenda dei rischi inutili. Lo ascoltiamo, poi vediamo, magari lo mandiamo tra una canzone
1: e
0: l'altra.
1: Mi piace la sua saggezza.
0: Io non firmo niente di Gioia. Allora, detto questo, tra poco, oltre a eventuali altri messaggi legati appunto allo sponsoring del matrimonio, andiamo sotto la doccia per la canzone.

0: continuo a pensare al controsenso del dottor Dettaglis come sponsor per il matrimonio, va sponsor bene. Di lui per la vasectomia. Ma perché?
1: Ma
0: perché?
1: Poi dicono che le nascite sono a zero, per forza.
0: Sentite altri messaggi nel nostro sondaggio.
2: Questo matrimonio è sponsorizzato da Rezzonico e Rezzonico, avvocato divorzista.
0: Vedi la fiducia come cade.
1: Ma perché?
0: È così.
1: Ma vabbè.
0: Abbiamo altro?
1: Ma sì, ne ho selezionato un po', senta qua.
3: Io metterei non c'è più bello.
0: Bravo. Solo che dovremmo noi sponsorizzare un matrimonio.
1: No, io non
0: firmo niente.
4: Io metterei il marchio del famoso coltellino svizzero. Per ricordare appunto che è una lotta continua al matrimonio e quindi si va ai ferri corti.
0: Ma anche per il taglio della cravatta, anche per questo.
1: Certo, no? È vero.
0: Non è male, no?
1: È vero.
0: Va bene, allora passiamo oltre, andiamo alla doccia altrona. In palio ci sono 50 franchi in buon acquisto, basta ricantare la canzone che Di Gioia ricanterà sotto la doccia tra un attimo.
1: Sì.
0: 079-873-8073 è il numero al quale mandare l'audio del vostro cantato. Oggi è facile.
1: Sì?
0: Sì.
1: Non mi avete avvertito che è facile.
3: Ah, sì, che è facile. Na na na na na na na na na na.
0: Basta. Secondo me l'hanno capito.

Oh, ragazzi, domenica ero a messa un po' distratto, un po' assorto. A un certo punto una frase mi ha ridestato, il prete ha detto canti di gioia. Allora mi sono ripreso, ho detto come canti di gioia? Anche qui.

0: sconfitto, ovvero la camicia che si toglie nei momenti del bisogno.
1: Chiamiamoli così.
0: Che si toglie facile nei momenti del bisogno.
1: Vabbè.
0: Alle risse e matrimoni.
1: Alle risse. Succede, ne ho viste tante io.
0: Non è l'unico. Va bene, Madonna era Music il 2000. Siamo a. Le nuove frontiere della musica con le notizie sull'intelligenza artificiale. Notizia di queste ore: Google si è fatta avanti col suo sistema, che prima era disponibile solo per le grandi aziende, visti i rischi sulla sicurezza.
1: Certo.
0: Era disponibile solo per alcune aziende, adesso è libero a tutti gli abbonati Google, quelli che spenderanno dei soldi mensilmente per avere questo Gemini for Argon, che arriva prima di Astra 6.1, perché Astra è in ritardo, quello di ChatGPT.
1: Sì.
0: Astra, che è un sistema che ha fatto dei bei casini a livello mondiale,
1: sì,
0: è andato a rompere le balle a dei siti governativi in giro per il mondo, ha detto no, fermiamoci perché potrebbe venire fuori il disastro. Allora, sai, c'è la corsa a chi arriva primo a insomma far ottenere il proprio sistema al pubblico, no? Che spende poi dei soldi. La corsa all'economia, insomma, se vuole, no?
1: Ma lo sa, maestro, che stavo parlando proprio con i nostri informatici qui davanti, proprio a proposito del tema dell'intelligenza artificiale. È una cosa che diceva lei qualche giorno fa, che non è che è cattiva l'intelligenza artificiale, che per perseguire l'obiettivo che dai tu fa danni.
0: Fa quello che vuole.
1: Fa quello che vuole.
0: Eh sì. Pur di fare, fa anche delle robe discutibili che per l'intelligenza artificiale non sono. Dick Dastardly, se lo ricorda?
1: Certo.
0: Quello del The Walkie Race, ecco, quello era Muttley, quella risata era il cane. Dick Dastardly era il delinquente che, pur di arrivare primo nelle gare
1: di
0: The Walkie Race, ecco, di tutti i, e non arrivava mai primo, perché lì c'è una legge del karma,
1: anzi,
0: c'era una morale. Qui la morale
1: non lo so se c'è.
0: Non c'è. Non
1: credo.
0: C'è, assolutamente non c'è, quindi noi stiamo attenti e vi informiamo riguardo appunto gli sviluppi dovere, di licenza artificiale,
1: dovere.
0: Anche quando va a remixare alcune canzoni.

0: fattibile.
1: Sì.
0: Non esagera. Ci sono delle ragazze che riescono a fare queste contorsioni vocali, eh.
1: Mariah.
0: Anche, bravo, un esempio. Non è la sola, Cristina Aguilera.
1: Cristina Aguilera.
0: Sì,
1: ma anche no, la stessa Britney, non guarda che non è. Non è
0: una compianta Whitney, anche.
1: Whitney.
0: Vabbè, livello altissimo. Britney Spears era Toxic nell'originale, che non era male già di suo, devo dire. Sì, questa versione non ci dispiace, vedo anche da chi ci sta scrivendo via WhatsApp. È una versione soul creata con l'intelligenza artificiale. Appunto.
2: Il rado
0: orecchiabile. Riproponiamo una cosa che abbiamo suonato solo una volta ed è un grandissimo successo.
3: Esta noche d'amore e passion con la chica del mi corazón che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da 3 ore sto fermo così.

0: con la prostata che duele manco Pablo può Escobar. Cioè ragazzi,
1: è poesia,
0: è un genio. Si è firmato Joaquin Cortisone.
1: Perché fa bene la prostata in filmata,
0: Rachel Cozzalone. Allora, lo sblocca ricordi è solo musica. E che musica?

0: C'è gente che scrive: mi sto rivedendo mentalmente tutte le immagini che scorrono nella sigla, la so a memoria. Vedi, gente che l'ha guardata e l'ha riguardata, e io la riguarderei volentieri per arrivare all'ottava stagione, che non ho mai visto.
1: Davvero?
0: Non l'ho mai vista la chiusura.
1: Neanche io.
0: Me l'hanno sconsigliata sempre.
1: E rimarrà così, secondo me.
0: No, ma no, dai, sì. Te lo devi levare almeno lo sfizio di dire.
1: E
0: anche
1: se rimani deluso?
0: Che è brutta. Tutti sono rimasti delusi dall'ottava stagione. Voglio rimanere deluso anch'io, e quindi probabilmente lo guarderò.
1: Lo faccio allora.
0: Tra poco, a proposito di delusioni, di nuovo la doccia al tuo.
1: Grazie.

0: Sanremo quest'anno? Non mi ricordo. Lo chiedo a lei, anche se vorrei chiederlo ad Herbert Cioffi, che lui è più, più esperto di queste canzoni anche nuove.
1: Sì, sì, è vero, è Sanremo.
0: Samurai
1: sì.
0: J, Vito Salamanca. Mi sono fatto fregare dal nome Vito Salamanca, ho pensato subito a Breaking Bad.
1: Non lo faccia più.
0: La famiglia è stodo. Di Gioia, torni sotto la doccia.
2: Dopo dai. Questo, sicuro sì, lei.
0: La famiglia è stodo.
3: Vai.
0: Ne è uscito il demone anche questa volta. Era un po'
1: è vero.
0: Che non usciva il demone con la diplofonia. È incredibile. 079 873 8073, se volete tentare di vincere un buono da 50 franchi, ricantate questa canzone. Cioè, non questa, è quella che ha cantato Di Gioia sotto la
1: morte. Precisino adesso.
0: Può essere fuorviante, Di Gioia. Allora, no.
1: Vabbè.

0: anche l'altro singolo di Gioia?
1: Sì, sì, sì.
0: No, ecco. L'angolo del millantatore, vai.
2: Around the world, around the world.
0: Sono i Daft Punk.
2: Ah, sono
0: i.
2: Non,
0: quindi
2: non,
0: l'altro degli.
2: Ma hanno cambiato nome? No,
0: no. No, non faccia questo.
2: Allora non lo so.
0: No.
3: Non me lo ricordo neanche io.
2: Ah no?
3: No? Ah. Però io lo dico. Ah. Non millanto come lei. Si vergogna ogni tanto.
0: ogni tanto.
2: Sempre.
0: Va bene, non si è vergognato sotto la doccia, questo le ha permesso di far comprendere a qualcuno la canzone che ha cantato e qualcuno vincerà un buono da 50 franchi.
2: Hai detto niente.
0: Non male, devo dire non male, sono arrivati un sacco di messaggi. Sentiamo, dai.
4: Per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole, non me la ricordo più,
0: vai,
4: per
0: niente.
4: Questo è così.
2: Bravo, bene. Secondo me possiamo fare di più, però sa?
0: Lei è quello che decide.
2: Allora non ci fermiamo.
0: Io non firmo niente.
2: Ma mai.
0: Non firmo niente.
5: Per fare il tavolo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole un seme, per fare un seme ci vuole un fiore, per fare il fiore ci vuole un frutto.
2: Ma sai che non è male questa?
0: Io li vedo già nel traffico che provano a registrare sta roba e facciamo questa ennesima pazzia.
2: Ma bello
0: per il club dei cialtroni.
2: Sono dentro con noi, dai, andiamo.
0: Andiamo.
6: Per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, ma chi la canta non lo so.
0: Dai, Sergio Endrigo.
2: L'ha detto lei, ma lei non può partecipare.
0: Ma infatti non partecipa.
2: Ah, ok.
0: Aiuto.
7: Fare un tavolo. Ci vuol di gioia.
2: Sì. Vabbè, questo è un po' ruffiano, eh.
0: No, sei Geppetto tu per le persone.
8: Tavolo, ci vuole legno, per fare legno, ci vuole l'albero.
0: Esaurimento.
8: Per fare l'albero ci vuole il seme.
2: Bravo! Bravo! Possiamo andare avanti? Perché mi sto divertendo.
0: Ma
2: sì.
9: Per fare un albero ci vuole
2: sembra
9: un fiore,
2: papabile.
9: Per arrivare a casa tanta
0: un miracolo.
9: Ciao belli,
0: ciao.
9: Ci vuole un fiore, Sergio Endrigo.
0: Bravo, abbiamo una vincitrice.
2: No.
10: Per fare un fiore ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole un fiore, viola.
0: Viola.
2: Questo?
0: Beh, decide lei, che lui che guarda me.
2: L'ultimo.
0: Non guardi me,
11: Per fare un albero
0: con la musica
11: ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole quel che ci vuole, comunque ci vuole quello là.
0: Ecco.
2: Che dice?
0: Beh,
2: che
0: per
2: dice?
0: Coerenza, chi ha detto anche Sergio Endrigo meriterebbe la vittoria, ma lei non si ricorda, adesso se lo smazza, si smazza.
2: Qua non c'è coerenza.
0: No,
2: qua c'è solo parentela.
0: Lei mi sta parlando con le braccia conserte.
2: Ci vediamo fuori.
0: Sì, la possiamo vedere qui dentro.
2: Dentro.
0: La faccio nel filo sotto
2: a microfoni accesi.
0: Sì, esatto. Non mi sfidi di gioia, non mi sfidi.
2: The winner is Giacomo.

0: Beh, quasi ai livelli di brano orecchiabile, se vogliamo. Ormai alla distanza di quanti anni? 52 anni, ragazzi.
1: 50 anni.
0: Un pezzo di storia che appartiene anche a un programma che vi consiglio di non ascoltare alla domenica.
1: Sì.
0: Che si chiama Un'ora per voi, va in onda intorno alle 13 e condotto da un nostro collega che si chiama Tal Herbert Cioffi.
1: Cioffi, esatto. Cioffi. Quindi non ascoltate lui, ma ascoltate me alle 17 col cavaliere oscuro. In un'offerta che non puoi rifiutare. Grazie.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: E niente.
2: Rete 3.
0: Le 18 e 2 minuti.
1: Allora, le previsioni per domani, che giovedì al sud al mattino, insomma, qualche banco nuvoloso basso sul sottoceneri, che non capisco, basso sul sottoceneri, vabbè, altrimenti in prevalenza sarà soleggiato, al nord generalmente soleggiato, al mattino sull'altopiano estesi banchi di nebbia sotto 700 metri, temperature minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud, attorno 19 al nord, mite a tutte le quote.
0: A lei la linea.
3: Che fatica la vita. Mi sto radendo il petto, questi peli superflui che continuano ad uscire. Ho anche se ho fatto il laser, pensavo di aver fatto la total definitiva, invece niente.
1: Le crescono in fretta, però.
3: Sì, che fatti come le unghie dei piedi, uguale. Cosa fa? Cosa vuole?
1: No, no, niente.
3: Cosa
1: niente.
3: Vuole? Lei non crescono?
1: No, a me no.
3: Lei non. Come ha fatto? Come ha fatto?
1: Non
3: ha fatto la total ovunque, immagino, per non far crescere più niente. Sì. Immaginavo, l'avevo capito, so. Oh, che casino.
1: Ma può spegnere, scusi, che è un po' fastidioso quella.
3: Ma si faccia da parte, bene, per cortesia, che intanto che leggo,
1: sì?
3: Mi depilo, scusi, mi rado, ecco, okay, va ecco. Bene. Fine. Grazie. Del pericolo causato da oggetti sulla carreggiata, sì? Sulla A2 tra Quinto e la Galleria del Piottino.
1: Okay.
3: Rallentamenti fra Lugano Nord e Bissone verso Mendrisio. Un attimo, mi faccio scrivere Mendrisio.
1: Se lo sta tatuando, cosa sta facendo?
3: No, lo sto scrivendo tra i peli.
1: Ah, ecco.
3: Ecco. È sempre sulla 2 al portale sud della Galleria del Gottardo, 2 chilometri verso nord.
1: Sì.
3: La corsia cupra è aperta, il rolo, l'uscita è chiusa.
1: Sì, ok.
3: Bene, okay. E c'è traffico congestionato anche tra Locarno e Muralto. Muralto.
1: È lungo Muralto.
3: A partire da Piazza Castello, tra Santa Tonino e Quartino verso Locarno, tra Gravesano e Manno,
1: sì.
3: Tra Magliase e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, nella direzione opposta tra Bobbioggio e Manno, a Lugano nel centro, a Paradiso e Melide sulla via cantonale, sì. Che casino, tra Stabio e la Dogana del Gaggiuolo in direzione dell'Italia. Oggi mi faccio scrivere grave assenza di, sì, cadenato.

0: Le 18 e 11 minuti, siamo arrivati ad Cialtron of the Day.
1: Attenzione, perché il cialtrone di questa sera, di oggi, insomma, ha combinato una cosa abbastanza arzigogolata. Allora, siamo in Italia, prima di tutto. Un truffatore telefona a casa di una coppia sposata spacciandosi per un carabiniere.
2: Buongiorno, la targa della sua
0: auto. Non è necessario fare l'imitazione,
1: racconto. No, è proprio così, cioè riporta esattamente
0: sì,
1: quello.
0: Certo.
2: La targa della sua auto è stata clonata e usata per una rapina in gioielleria e per questo deve venire subito in caserma.
1: Nel mentre un complice chiama sul cellulare anche la moglie, che però è fuori casa e, spacciandosi sempre come carabiniere, le ordina di ritornare subito a casa a raccogliere i gioielli e i contanti perché c'è stato un furto in quella zona e devono fare delle verifiche.
0: Diciamo che sono truffe che passano anche purtroppo da queste parti, quindi sempre attenti, insomma.
1: Esatto. Quindi cosa vogliono fare? Allontanare il marito da casa e far rientrare la moglie a casa, ovviamente, a raccogliere tutti i gioielli per rubarglieli, è chiaro, no? Secondo me è un piano perfetto. Peccato che hanno chiamato a casa di uno che lavora nella guardia di finanza e che chiama tutta la caserma a casa sua, immagino la faccia, e ha arrestato l'uomo che si è presentato a ritirare i gioielli.

0: Andiamo? Andiamo. Io e Johnny andiamo a fare l'aperitivo.
1: Com'è che puoi andare tu a fare l'aperitivo e io no? Scusa, non è giusto.
0: Vai tu.
1: Vado
0: dai,
1: io.
0: Vai tu, dai.
1: No, dai, vai tu, che non mi si piace l'odore.
0: Di che cosa?
1: Poi te lo spiego.
0: Di che cosa?
1: Non so dove sia.
0: Giovanna ti sta sfottendo. Hai detto che. No, non lo posso dire alla radio, Gio, no.
1: Ecco, non
0: è, è troppo.
1: Meglio se andate voi due.
0: Cioè, hai ragione, Gio, però non lo posso dire.
1: Vabbè.
0: Non lo posso dire.
1: Vabbè, tutta invidia da loro, meno male che io ho lui. Ancora in moto arriva, non apre.
2: È meglio andare in giro con la Vespa sotto il...
3: Il VDM Department presenta... DJ Jerry a Tria.
2: Come faceva? La Vespa
1: sotto i piedi, sotto i piedi.
2: La Vespa sotto i piedi.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Non
1: sì,
2: era
1: sì,
2: proprio.
1: Sì,
2: chi è
1: sì,
2: lei?
1: Sì. Io non lo so. Sono il suo alunno. Questo.
2: L'alunno non sa neanche chi è Gero. A posto. Iniziamo malissimo oggi. Io leggo di Carceratis. Marco
1: di Carceratis.
2: Carcerati.
1: Sì, però sono io, sa?
2: Sì?
1: Sì, sì, sì.
2: Beh, di Carceratis.
1: Sì. Di padre, però.
2: Sì?
1: Sì.
2: Vabbè, ognuno si merita quello che ha nella vita, eh.
1: Lo so, lo so, lo so.
2: Il corso di DJ alla radio, quattro canzoni, una degli anni 70, una degli anni 80, anni 90 e 2000,
1: sì.
2: Giusto per far capire come cambiavano le musiche dance dagli anni 70 ad oggi.
1: Sì.
2: D'accordo, signor De Pippis, leggo anche.
1: No, no, no, no, no, no, De Pippis, no, no, no De, sarà un caso di...
2: De Pippis, di omonimia, quindi
1: sì.
2: È De Pippis.
1: Sì.
2: Ok, Marco De Pippis, pronto per il primo... Nando, dagli il disco, a quella faccia simpatica, devo dire, la faccia simpatica, signor De Pippis.
1: Sì, sì, sì.
2: Vada, metta il disco, schiacci. Play.
1: Ma il disco cos'è? Vinile o CD? No, perché dopo non lo riesco.
2: Ah, no, cosa gli hai dato che non vedo fino là? Gli hai dato un CD.
1: Un CD?
2: CD. Un CD.
1: E allora devo scegliere, perché mi hanno avvertito gli altri, tra il triangolo e il rettangolo.
2: Sì. E che è un quadrato. Zero? Perché
1: è un quadrato.
2: Mi confonda la geometria.
1: Comunque lo so, è chiaramente un triangolo.
2: Ah, ecco, triangolo è quello che deve schiacciare.
1: Sì.
2: Lo schiacci. Molto bene.
1: Grazie.
2: Hai iniziato bene, grazie. Devo dire. Con un due Jerry.
1: Vabbè, vabbè.
2: Non posso benissimo, farti... ci vuole, giusto? Vabbè. Zero. Un altro zero, il sorriso, eccolo qua, un altro zero.

0: Aspetti che c'è De Pippis, c'è un sì. messaggio, sentiamo.
1: Mia zia, adesso non per difendere De Pippis, sì. ma il rettangolo, il quadrato è un rettangolo.
2: Il mio pubblico di fedele. Sì. Le do uno zero.
3: No, le do io uno zero.
2: Ma perché?
3: E voglio il numero di telefono di questo signore che perché? Lo metterò nei bagni pubblici.
2: Ma no, non, certo, non si
3: perché
2: può.
3: Si fa così. Perché c'è anzi zero anche questo signore, che ha ragione, però zero.
2: Vabbè.
3: Mi sembra la voce ufficiale della televisione.
2: È vero, è vero, è vero.
3: Un tal Biggo che volevo salutare.
2: Va bene,
3: ha più o meno la mia età. Molto bene, De Pippis, vedo che ha già schiacciato sì. quel rettangolo che è anche un quadrato.
2: Ma no, no, il triangolo. No, non è il triangolo.
3: Mi do zero da solo.
2: È così, finalmente inizia a capire anche lei come funziona.
3: De Pippis, eccolo qua. Vuole annunciare questo disco?
2: No.
3: Perché è zero? Perché non lo vuole annunciare? Zero. Lo annunci, vada.
2: E allora adesso c'è Denaro con Charleston. Sono andato?
3: Vorrei dirle bene, purtroppo però non è andato proprio benissimo.
2: Un due, va.

0: E le pippisce, sentendo queste musiche degli anni 80, non le viene voglia di indossare un paio di sci e buttarci giù per la bruga?
1: Non c'ero negli anni 80, sono più giovane io. Mi spiace.
0: Le pippis non c'erano negli anni 80, quindi zero, perché non può rappresentare questo programma.
1: Posso mixare, però.
0: Sentiamo.
1: Mi faccio a mixare. Oh, un attimo, sono in preascolto,
2: allora. 5, 4, 3, 1, 0, vado!
1: Senta qua.
0: Alla Carlona dentro.
1: No.
0: Sì, sentiamo.
1: È in tonalità anche?
0: No, non è in tonalità. Eccoci a questa cosa. Ecco, ci immagini uno straniero che sta ascoltando un messaggio del genere?
1: Beh, non capisce.
0: Eccoci, sui sfumi che fa prima.
1: Basso il levare ho messo, eh? No, tutto il levare.
0: Ha messo tutto la Carlona, non il levare, questo.

0: 4 per l'espressione sul viso. 4,
1: grazie,
0: 4
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Si vede proprio che le piace il sound.
1: So scegliere la musica, è vero.
0: Non ha scelto
1: il sono messo io d'accordo con Nando, adesso non gliel'abbiamo detto.
0: Nando, però, ti do il permesso di dargli due bastonate nelle gambe.
1: Pacifico,
0: lo dice lei che è pacifico.
1: Devo mixare.
0: Deve mixare. Pronto?
1: Un attimo, rispetto il disco, un attimo. Ecco, ha ricominciato, pensavo ci fosse un break più. Non
0: c'è
1: so.
0: Zero perché è un chiacchierone inutilmente. Ecco qua. Vada!
1: Ma non si può entrare adesso, scusi.
0: Invece sì, invece sì. Doveva entrare adesso. Tre, due, uno, zero. Me l'ha perso un pochino, eh.
1: Beh, un pochettino. Sì.
0: Me l'ha perso, sfumi.
1: Sfumato.
0: Va benino, dai. Grazie. Me l'ha perso un attimo, le do un due.
1: Grazie.
0: Ce lo faccio bastare, eh?
1: Sì, non si figura.
0: Anche uno, ho deciso.
1: Perché?

0: allora di Pippis vuole mettere anche il lato B,
1: visto? Scusi, che... ma non ero De Pippis?
0: Di Pippis. Ah, io leggo di Pippis.
1: Non è che ha scritto male.
0: Vuole cambiare l'anagrafe, anzi, sarebbe il caso che le
1: sì,
0: cambiate.
1: Suona meglio, me. Dice?
0: Sì,
1: in discoteca?
0: Sì, decisamente meglio di Di Pippis.
1: Di Di Pippis.
0: De Pippis forse è meglio, va bene.
1: Ok.
0: Mi auguro di rivederla domani.
1: Grazie.
0: La lascio con un 4.
1: Grazie.
0: Un 4
1: grazie.
0: Perché il passaggio non era male.
1: Grazie, grazie.
0: Complimenti e tante cose.
1: Ha fatto i servizi alla moto, tutto bene?
0: Sì, grazie.
1: Prego.
0: Grazie a lei.
2: Ti ha fregato la giacca, hai visto?
1: No.
2: La tua giacca in pelle? Te l'ha fregata?
1: Ah, dov'è?
2: Te l'ha fregata lui?
1: No.
3: No.
2: Ti sta bene. Vuoi vedere? 00 Di Pippis ti chiamavi oggi.
1: Sì, ma sbagliate, De Pippis.
2: Ah, è vero, beh, è più bello De Pippis. 00000004. C'è un 4.
1: C'è un 4.
2: C'è uno 0.
1: Vai avanti.
2: Un 0 e un 1.
1: E beh.
2: Beh, non 4
1: male. Più 1 fa 5 a casa
2: l'altra
1: mia.
2: L'altra volta solo 0. E poi c'è un altro 0, però.
1: Sì.
2: Jerry. 0 Jerry.
1: Sì, sì, si è messo uno 0.
2: In figure geometriche.
1: Sì.
2: E poi leggo, ma non finisce qui, ti faccio vedere io Giovinastro con linguaggio.
1: È un po' invidioso per l'età, tutto lì.

0: seguito Caruso Paschoschi di Padre Polacco.
1: È vero, è vero, è vero, è vero. Con Francesco Nuti, un film degli anni Ottanta. Lui, se non sbaglio, faceva lo psicologo.
2: Mi pare
1: e
2: di
1: quindi
2: sì.
1: C'erano le visite. Con questa canzone c'era appunto delle visite varie ed eventuali, mi ricordo.
2: Diverse.
1: Diciamo, una finita male, una vista finita male. Cioè, no, non era proprio. Però bel film, simpatico.
3: Un buon compleanno
4: a me,
3: a te.
4: Un buon compleanno
3: a te,
4: a me,
3: a te,
4: a me.

0: È dura chiamarsi Jackson, anche essendo la sorella, però quando fai della musica ti devi confrontare con un mostro sacro come suo fratello, è un po' complicato. Janet Jackson era Hoops Now.
1: Stasera la TV.
0: Che cosa c'è stasera la TV?

0: questa sera su Rete 1, sulla 1, sulla 2.
1: In mondo visione, a rete unificata.
0: No, cosa c'è stasera?
1: Film in costume.
0: Cioè?
1: Epoca.
0: Ah,
1: sì,
0: okay, beh,
1: siamo
0: bello.
1: In Inghilterra, anni 20. Claris, decoratrice con un talento incredibile, viene assunta nel reparto ricerca e sviluppo di una fabbrica di cover per cellulari. Era un settore poi
0: l'aveva venduta benissimo, la carrierona.
1: Era un settore ancora agli inizi, all'epoca.
0: Sì.
1: La giovane, dallo spirito ribelle, ruba l'argilla di scarto del reparto e dà libero sfogo alla propria creatività, realizzando a casa sua una cover a forma di telefono che però squillava davvero. L'argilla aveva
0: c'è
1: segnale.
0: C'è del fantasy, proprio.
1: È un mix, è un crossover.
0: Certo.
1: Purtroppo a quei tempi la donna era molto discriminata, infatti giudicano quell'invenzione roba da streghe e la bocciano. Però lei non abbandona l'idea della cover, ma abbandona proprio l'idea della cover, ma lotterà per portare una ventata d'aria fresca nell'industria dell'argilla, facendo entrare l'art déco nelle case di tutte le persone.
0: Cioè la sceneggiatura l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
1: No, se lei va a vedere sul sito Palinsesto la 1 c'è scritto proprio questo.
0: Oh, molto bene.
1: È vero,
0: certo.
1: The Color.
0: No, non le credo più, non so perché. Di Gioia.
1: Ma lei.
0: Anzi, The Pippis, non le credo più.
1: No, io sono Di Gioia.
0: Certo.
1: The Color Room, un bellissimo film drammatico, questa sera alle 22:55 sulla 1.

0: In arrivo Simona Rodesi in Opera Caffè Soirée. Noi ci sentiamo domani sempre qui, sempre dalle 17 con il Club dei Cialtroni. Da Marco Di Gioia
1: e da Criso.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19. Subito uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, che sarà dunque al sud al mattino una giornata che avrà qualche banco nuvoloso al mattino, altrimenti in prevalenza soleggiato, al nord generalmente soleggiato, al mattino sull'altopiano estesi banchi di nebbia sotto i 700 metri, arriviamo alle temperature minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud, attorno a 19 al nord, mite a tutte le quote.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
1: E sulla 2 rallentamenti tra Lugano Sud e Bissone in direzione di Mendrisio, segnalati poi così o anche come tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Traffico congestionato anche tra Anio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda i passi alpini, il passo della Furca resterà chiuso fino alle 8 di domani mattina per motivi di sicurezza. Informiamo che questa sera sulla 2 a entrambi i portali della Galleria del San Gottardo saranno da prevedere ritardi a causa di trasporti speciali, questo tra le 23 e l'una. Infine, per quanto riguarda i cantieri, la A13 resterà chiusa in entrambe le direzioni questa notte tra Mesocco e Pian San Giacomo dalle 22 alle 5.
0: 3 News.
3: Più protezione dei giovani sulle grandi piattaforme e i motori di ricerca. Lo vuole il Consiglio federale, che con una nuova legge vuole ad esempio introdurre la procedura per segnalare contenuti presumibilmente illeciti. La nuova legge si applicherà alle grandi piattaforme come Facebook, X, TikTok e Google e ai motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che, secondo l'esecutivo, influenzano in maniera sempre maggiore il dibattito pubblico. Il preventivo del cantone Grigioni segna per il 2027 una perdita che sfiora i 100 milioni di franchi. Le spese sono aumentate, in particolare nei settori sanitari come i sussidi per la cassa malati, gli ospedali, le case per anziani, ma anche nei trasporti pubblici. Il canton Grigioni incasserà più soldi dalle tasse rispetto agli ultimi anni. Per la prima volta le entrate dalle imposte saranno più di 1 miliardo di franchi, ma non è abbastanza perché per il terzo anno di fila il canton Grigioni prevede di chiudere il 2027 con una perdita. Infine, in Ticino ci sono buone speranze di ricollocare gran parte dei 264 dipendenti di Easy Work, l'agenzia di lavoro interinale di Chiasso, che chiuderà a fine anno. È quanto emerso da un primo incontro tra il sindacato CST e la direzione. Non si tratta di un fallimento, ha precisato l'amministratore unico Edoardo D'Angelo. La chiusura è stata decisa dagli azionisti contro il parere della direzione, secondo cui la situazione finanziaria è buona.
0: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Patrick Locatelli. Seconda serata di Champions League con dalle 21 di fronte alle Manchester City e i duplici campioni del Paris Saint-Germain, così come Roma-Real Madrid, partita che vi proporremo in diretta su RSI La 2. Già dalle 18.45 invece il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord. Domani sarà invece il turno del Lugano, che farà il suo esordio in Conference League alla AEL Arena contro la Stella Rossa di Belgrado. Chiusura affidata all'hockey, in campionato si affrontano Losanna e Ajoin. Champions League, il Friburgo gioca a Herning in Danimarca, il Davos riceve i cechi della Liberec, il Ginevra invece il Colonia.

0: Buonasera mondo.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: E anche questa sera il nostro Caffè Suare si accende di luci colorate di tutti i tipi. Poi adesso abbiamo anche allestito ultimamente un terrazzino esterno, già con le copertine, visto che le temperature si stanno abbassando la sera. Noi scaltre, io e Laila, qui al Caffè Suare abbiamo deciso di mettere queste copertine all'esterno, così per sorseggiare una bevanda anche fuori, ammirando il cielo e le stelle che spuntano. Prima ho visto un tramonto meraviglioso, circa un'ora fa, qua da Comano. E allora Simona Rodesino al microfono, stavo parlando del tempo, eccetera, non mi sono neanche presentata. Maleducata. Come state? Spero siate tutti bene all'ascolto. Ricevo già dei messaggi allo 079-873-8073, super apprezzati, apprezzatissimi. E qualcuno già mi scrive: Luca, buonasera a te, un po' malaticcio. Sai che non sei l'unico? Sai che in questi giorni ho parlato con un po' di persone, ho sentito persone che iniziano a essere un po' così, malaticce, ma non proprio malate, come dici tu. Un po', in inglese si dice under the weather, un po' così, giù di tono, possiamo dire così, e sembra una cosa abbastanza comune. Io per ora ci sto dentro, come si dice, tutto bene, la mia voce è ancora chiara e squillante. Se qualcosa succederà, probabilmente lo avvertirete dal tono della mia voce, che cambierà prossimamente. Allora partiamo in questa puntata di Caffè Suare, sarò con voi fino alle 21 con un pezzo che ci riporta al 2021. Lui è Rove e questa la riconoscerete subito, è Shakerando. L'abbiamo riconosciuta? Shakerando.

Rove Samuel Rove da classe 2001 da Roe Milano, shakerando, che ha fatto grandi numeri, grandi successi in quell'anno 2021 quando è uscita, soprattutto anche in Italia, scalando le classifiche. Beh, allora, come va? 19:12, allora il nostro caffè Suare, come detto, è aperto, siete tutti benvenuti e benvenute. In questa prima ora, tra poco, parleremo anche di cinema, il momento degli imperdibili. In questo caso parleremo di una chicca nella programmazione RSI, di quelle proprio che non dovreste secondo noi perdervi di questa settimana, quindi tra poco ci arriviamo. Si tratta di un film uscito qualche anno fa che ho già visto, ma mi riguarderò super volentieri assolutamente quando poi andrà in onda, ma tra poco ne parliamo. Allora, ricevo diversi messaggi su persone che in effetti sono un po' malaticce barra stanchine, ok, metà settimana può essere, bisogna arrivare alla fine della settimana per chi ha una settimana lavorativa classica da lunedì al venerdì, magari qualcuno ha iniziato a lavorare oggi, poi lavorerà durante il weekend. Tra le attività in cui mi sono dilettata in questi ultimi giorni, e non sono l'unica, chiacchierando, c'è quella della raccolta delle castagne, anche che è una cosa molto bella da fare o da soli, un momento un po' introspettivo come ho fatto io, oppure non lo so, con la famiglia, con i bimbi, con gli amici, perché no? E poi sono andata a cercarmi esattamente come cuocere le castagne, tutti i trucchi, trucchettini per far emergere quelle che poi bisogna buttare mettendole nell'acqua. Adesso sono diventata un'esperta. Devo dire che poi è una cosa che faccio ogni anno e puntualmente vado a ricontrollare il procedimento, perché non voglio sbagliare nulla, insomma, tra questa cosa e quell'altra, come farle al meglio. Poi è arrivata anche una zucca in regalo dai vicini, e quindi ok, che cosa facciamo con la zucca? Facciamo la zuppa, gli gnocchi. Se poi avete qualche dritta, qualche consiglio sulle ricette invernali, no, diciamo più autunnali, scusate, non invernali, siamo a ottobre con grande calma, 14 ottobre, molto volentieri se vi va di condividerle, perché ecco, come ho spesso detto anche qui a Rete 3, non sono una grande chef, ma ogni tanto un guizzo così, un guizzo di ispirazione, me lo possono dare queste ricette così legate alle stagioni.

L'Unique con Cycle Breaker su Rete 3. Dopo una pausa torna la storica band bernese guidata dalla cantante e chitarrista Jael Melly. Il loro nuovo album, che si chiama proprio Cycle Breaker, come la canzone che abbiamo appena ascoltato, è appena uscito. E allora ho lanciato questo amo parlando di ricette legate all'autunno, che si possono associare poi a ingredienti tipici, a frutti, insomma quello che ci offre poi l'orto tendenzialmente, ma anche gli alberi, le piante. Parlavamo di castagne, zucche, così. Ultimamente mi sono presa bene, per una volta che mi prendo bene in cucina, ragazzi, incredibile. Bisogna seguire quest'onda, questo flow. Magari è arrivato il mio momento di appassionarmi. Qualcuno mi scrive le lasagne, Luca mi scrive le lasagne alla zucca. Devo dire che questa non l'ho mai provata, non l'ho mai né gustata né preparata, però posso dirti, suona bene, potrei metterla in lista e andare a cercare qualche ricettina. Poi sì, le classiche zuppe di zucca unite alle patate, alle carote, questa è una chicca incredibile, poi con i crostini, un po' di formaggio grattugiato sopra, ragazzi, si vola, già come si dice in questo. E poi arriviamo anche al momento dei dolci. Qualcuno mi scrive, chi è che mi ha scritto?

0: una DeLorean?
1: Ci amavamo sul serio, non è vero?
2: Era questo che desideravo per lei.
3: Qui Maverick, sono pronto.
4: Imperdibili.
5: Rigoroso, incalzante, ma anche coraggioso. Quando unisci una storia vera a uno scandalo mondiale e anche un cast di fuori classe, non puoi che avere un film veramente imperdibile. Oggi parliamo dell'appassionante Il caso Spotlight.
6: So che ci sono cose che non può dirmi, ma so anche che c'è una storia che tutti vorrebbero conoscere.
7: Pensa che il suo giornale abbia la forza per affrontarla?
6: Io sì. Lei ce l'ha?
8: Un parroco di Boston è stato accusato di molestie in 6 parrocchie diverse. La chiesa lo sa, ma non ha fatto nulla. Noi non abbiamo mai destinato al caso serie risorse investigative.
6: No, mai fatto.
8: È di questo che si occuperà il tuo team.
7: Spotlight?
5: La trama del caso Spotlight in 2 parole è... che vado a leggervi è questa. Dunque, al Boston Globe arriva un nuovo direttore. Grazie a lui, il team giornalistico chiamato proprio Spotlight dà vita a un'indagine su un sacerdote di una parrocchia locale accusato di abusi sessuali. Ma il caso si scopre molto molto più complesso di quello che sembra inizialmente, e i reporter coinvolti scoprono un sistema di insabbiamenti voluto dall'arcidiocesi

diocesi cattolica della città di Boston. Abbiamo quindi avvocati, giornalisti, vittime e accusatori. Abbiamo buoni e cattivi che a volte si confondono in questa storia. Una storia vera che ha scoperto uno degli scandali più sconvolgenti della Chiesa contemporanea. Chi troviamo nel cast di questo film, che poi lo ricordo è stato anche amatissimo da pubblico, critica, e nel 2016 si è aggiudicato l'Oscar per il miglior film e anche per la miglior sceneggiatura. Dunque, come anticipato, arriviamo al cast. Troviamo Michael Keaton, il Batman di Tim Burton, per capirci. Poi abbiamo il reporter interpretato da Mark Ruffalo, dall'attore Mark Ruffalo, che è stato Hulk ma anche protagonista di film come Povere Creature più recentemente, e ancora lo ricordiamo in Shutter Island accanto a Leonardo DiCaprio. Poi abbiamo l'attrice Rachel McAdams, lei anche lei molto amata, devo dire, regina delle commedie romantiche di grandi successi come Sherlock Holmes di Guy Ritchie, però anche di Midnight in Paris con Woody Allen, di Woody Allen in realtà, e poi fatemi aggiungere anche protagonista del film Le pagine della nostra vita. Ci siamo capiti, chi l'ha visto mi ha capito, dovevo dirlo. E adesso ascoltiamo questo pezzo dei Bastille del 2013, indimenticabile. Loro sono un quartetto da Londra, London, e questa è Pompeii.

0: But if you close your eyes, canta il ritornello di questa canzone dei Bastille Pompei, ovvero Ma se chiudi gli occhi. E nel film Spotlight di cui stiamo parlando oggi, Agli Imperdibili, c'è proprio questo tema molto forte del vedere e del non vedere. Per anni gli abusi erano conosciuti da alcune persone e istituzioni, sì, si parla proprio di questo nel film, ma erano rimasti in gran parte nascosti, quindi la squadra di Spotlight cerca proprio di far aprire gli occhi, di puntare un faro, una luce su qualcosa che era stato troppo a lungo, sicuramente ignorato. Però parlando anche della colonna sonora, la maggior parte della musica che si sente durante le scene investigative è costruita dalle composizioni originali di Howard Shore, leggenda assoluta che crea quella sensazione tesa ma anche discreta, quindi qualcosa sta per accadere, la musica accompagna bene questa sensazione. La storia di questo film racconta lo sviluppo di una vera inchiesta giornalistica del Boston Globe, come detto, che ha persino vinto il premio Pulitzer. E per essere il più possibile fedeli alla storia originale, questa è una curiosità, gli attori hanno trascorso molto molto tempo con i giornalisti veri per studiare i loro modi di fare, le loro movenze, come rispondevano al telefono, come prendevano appunti per esempio su un taccuino con la penna mentre facevano un'intervista, tutto ciò per rendere il più possibile vicino alla realtà, diciamo come si muovevano all'interno di questa redazione giornalistica di Spotlight. Io infatti, guardando poi il film in passato, devo dire che la sensazione è quella di entrare veramente all'interno di questa redazione che conduce un'inchiesta così importante e dove soprattutto lo scorrere del tempo e le scelte che vengono prese sono importantissime, perché si prendono dei rischi decidendo di far uscire una cosa adesso, subito, dopo. Sono tutte scelte che avvengono e che possiamo vivere proprio guardando questo film. E dunque, se vi sono piaciuti il mix di suspense e anche rigore delle inchieste giornalistiche stile Tutti gli uomini del presidente, ma anche The Post o Bombshell, La voce dello scandalo, non riuscirete a staccarvi da Il caso Spotlight.
1: Gli imperdibili.
0: E il caso Spotlight, questo film di cui abbiamo parlato quest'oggi agli Imperdibili, quando andrà in onda? Allora, questo sabato 17 ottobre dalle 20:40 su La 2, e poi lo trovate anche su Play RSI se volete vederlo anche lì. Ripeto, il caso Spotlight andrà in onda sabato 17 ottobre alle 20:40 su La 2.

Nothing But Thieves, su Rete 3 quintetto inglese dalla contea di Essex, Inghilterra orientale. Loro sono in attività dal 2012 e questa è Different Kind of Happiness. Ancora buonasera da Simona Rodesino, alle 19.35 state ascoltando Rete 3 e siamo all'interno del nostro caffè Suare, il caffè serale che si accende ogni giorno dalle 19 alle 21, dal lunedì al venerdì. Potete trovare me oppure Laila ad accogliervi. E allora stavo pensando, visto che abbiamo parlato del caso Spotlight, agli imperdibili di questo film che andrà in onda appunto sabato, e guardando un po' chi c'è nel cast, poi naturalmente tanti nomi li abbiamo anche detti, abbiamo Mark Ruffalo, appunto Hulk, presente in tanti film di successo, e questa cosa mi ha fatto pensare che di recente ho visto una serie TV uscita da poco appunto, e c'era un attore giovane, forse sui 25 anni, 20-25 anni, che mi ricordava qualcuno. Mi dicevo, ma assomiglia a qualcuno, non riesco a collocarlo. Non so se vi è mai successa questa cosa anche con gli attori. Guardate un film e notate, non lo so, un sentimento, vi dà un sentimento familiare, vi crea un feeling di un certo tipo e vi dite, ma dove ho già visto questa persona, anche se in realtà non l'ho mai vista. E da lì ho fatto un paio di click, in realtà sono andata a vedere su Google, a dire la verità, ho scritto il nome dell'attore ed è uscito Keen Ruffalo e ho scoperto che è il figlio di Mark Ruffalo, questo attore molto famoso a Hollywood con una lunga carriera alle spalle, ed è suo figlio. E diciamo, poi questa cosa mi ha fatto pensare, le ricerche correlate davano anche vari attori, attrici o comunque cantanti, musicisti, persone che lavorano nel mondo dello spettacolo che sono figli di persone già famose. C'è anche un termine, vengono definiti nepo babies, sono internazionali, anche italiani, anche più vicini a noi, personaggi quindi che hanno avuto genitori o parenti influenti in qualche modo, famosi o influenti nel mondo dello spettacolo, e per questo motivo anche loro hanno deciso di intraprendere o provare a intraprendere questa carriera. Certo, voi mi direte, e vi dico anch'io, sono sicuramente facilitati, perché è inutile girarci intorno, sono più inseriti, hanno più opportunità, ecco, hanno l'opportunità davanti a loro, hanno i contatti, anche il sostegno economico, le conoscenze. Ci viene da dire grazie, ci sono molti esempi. Poi andando a vedere al di là del figlio di Mark Ruffalo, per esempio abbiamo Dakota Johnson, attrice che a me piace molto in realtà, lei è la figlia degli attori Melanie Griffith e Don Johnson. Poi abbiamo Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz e Lisa per esempio Bonet, e poi anche in Italia per esempio Angelina Mango, figlia di Mango naturalmente, Laura Valente, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Ci sono diversi nomi, poi forse ne avrete anche voi, che così, che vi spuntano, che vi vengono in mente, e in effetti ci sono pro e contro, eppure ci sono anche delle cose da considerare di cui spesso questi personaggi hanno parlato. Al di là del loro privilegio ci sono altri fattori.

La voce di Holly Humberson su Rete 3, classe 99, cantautrice inglese da Nottingham, dal suo nuovo disco Cruel World, So It Ends, che arriverà a novembre, il 13 novembre, e questa è Too Cute to be Lonely. Beh, in effetti il dibattito è partito anche in chat quando si è figli di qualcuno di importante. Stiamo parlando qua soprattutto del mondo del cinema di Hollywood, legato ad Hollywood ma anche al mondo della musica internazionale più in senso ampio, ecco, diciamo così. Ci sono dei vantaggi a essere imparentati o figli di qualcuno di molto importante e influente, e però d'altra parte ci sono anche degli svantaggi, ovvero essere sempre forse paragonati ai genitori e ai parenti, quindi bisogna sempre dimostrare questo nostro valore, nostro, come se fossi io la figlia di Hollywood, no? Il loro valore, e continuamente confrontati, dicevamo, con magari il grande talento di chi è venuto prima di loro, oppure anche facilmente vengono accusati di non meritarsi questo successo, questa fama, perché è troppo facile per loro, erano già lì, erano già inseriti e quindi hanno avuto vita facile, anche quando a volte si ha talento e capacità veramente, si rischia di sentirsi dire: vabbè, sei lì solo perché hai questo nome e questo cognome. Infatti anche Arci in chat, un nostro ascoltatore, ci scrive esattamente questo, ovvero: tu scrivi per me è sbagliato, loro devono sempre fare meglio, ma è sempre troppo difficile perché oggigiorno guardano ogni passo che fanno. Ecco perché possono cadere in età molto giovanile e poi hanno anche difficoltà a riprendersi. È vero, c'è anche questo lato della medaglia. È più facile dire siete dei privilegiati, sicuramente è così, però poi bisogna considerare anche un altro punto di vista. Imagine Dragons con Demons, l'intramontabile Demons, adesso su Rete 3.

Imagine Dragons con Demons, un pezzo del 2013 che parla in maniera veramente diretta e anche intensa, secondo me, delle proprie fragilità, delle fragilità umane, di questi demons, ovvero di questi demoni che a volte bisogna gestire nella nostra vita. E poi vogliamo quasi mettere in guardia chi ci sta intorno, come dice la canzone, non avvicinarti troppo, don't get too close, perché ci sono questi demoni che potrebbero in qualche modo preoccuparti, farti spaventarti da un certo punto di vista. E la canzone continua a parlare di questo, anche se in realtà poi è un tema veramente universale, no? Tutti abbiamo questo lato oscuro, imperfetto a volte, e abbiamo paura di aprirci. Questo è il tema trattato nella canzone, con quell'intensità, mi ripeto, ma è la parola forse secondo me più azzeccata per descrivere questo pezzo degli Imagine Dragons, che visti dal vivo, ve lo dico, spaccano. Ok, adesso andiamo indietro nel tempo, al 2000 per l'esattezza, con gli Oasis. Ho già detto tutto, go let it out.

Buonasera amiche e amici, grazie per averci scelti. State ascoltando Rete 3 e nello specifico gli Oasis con Go Let It Out. Pezzone del 2000 che poi adesso ci riporta esattamente dove siamo, perché è il momento di ascoltare un singolo di debutto di un misterioso artista della Svizzera italiana. Non ho neanche messo il sottofondo sotto la mia voce perché vogliamo entrare in questa atmosfera di mistero. Circen con Ma se vuoi.

e buonasera, state ascoltando Rete 3, le 20 e un minuto. Si riparte con la seconda ora di Caffè Suore, Calvin Harris, John Newman, Blame.

Come andiamo, Blame, Calvin Harris e John Newman, che ci hanno portato in un'atmosfera molto molto clubbing, così da weekend. Eh no, è mercoledì sera, mercoledì 14 ottobre. Spero che tutti voi all'ascolto stiate bene. Allora ricordo il numero per comunicare con me, nello specifico in chat, ma con noi più in generale, in senso esteso, su Rete 3, perché no, condividere quello che state facendo questa sera, le vostre esperienze, magari dare anche un'opinione sui temi di cui parliamo e di cui parleremo nel nostro bar serale, aperto solo la sera. Si chiama infatti Caffè Soirée, il numero è 079 873 8073, e ne approfitto per ringraziare tutte le persone che ci scrivono sempre così numerose, ci portano tanta gioia e poi anche tanti spunti in realtà a cose, di cose a cui a volte non avevo pensato, e così mi date uno sguardo esterno, un'opinione diversa, e fa sempre un gran piacere. Va bene, abbiamo ascoltato un pezzo decisamente clubbing, cambiamo genere per continuare questa serata insieme. Arriva su Rete 3 Irama con un pezzo presentato nel 2024 a Sanremo, che è un pezzo molto ballad, molto malinconico anche, e parla di una persona che non c'è più, parla dell'assenza di una persona importante nella vita, e come poi la canzone si sviluppa raccontando anche quello di cui la persona soffre di più in questa canzone e quello che vorrebbe dire la persona che non c'è più. Irama con Tu No.

Le 20.09 abbiamo ascoltato Irama con Tu No su Rete 3. Allora doveroso adesso darvi un aggiornamento che arriva da Via Suisse per quanto concerne la viabilità, come va sulle strade della Svizzera italiana. Dunque sulla 2 segnaliamo problemi di traffico tra Chiasso e la galleria del San Gottardo a causa di trasporti eccezionali in direzione nord. Tra l'altro questa sera sulla 2 a entrambi i portali della galleria del San Gottardo saranno da prevedere ritardi a causa di trasporti speciali tra le 23 e l'una, quindi in caso tenete presente. Per quanto riguarda poi i passi alpini, aggiungo che il passo della Furca resterà chiuso fino alle 8 di domani mattina per motivi di sicurezza, e per quanto riguarda i cantieri la A13 resterà chiusa in entrambe le direzioni questa notte, proprio questa notte, tra Mesocco e Pian San Giacomo dalle 22 alle 5. Adesso arrivano gli Ugly Kid Joe con Everything About You, storica band californiana anni 90. Questo pezzo, infatti, per la precisione del 91. Everything About You, Ugly Kid Joe.

Lil Nas X su Rete 3, un pezzo che segna il ritorno sulle scene dell'artista, un vero anche inno di rinascita dopo la sua riabilitazione, dopo questo periodo. Questa è la sua World's Greatest. E allora, voi avete per caso già fatto il cambio armadio? Ve la lancio così perché, vabbè, in questi giorni, anche se non vorrei, perché vorrei sempre avere un abbigliamento estivo, se non mi voglio ammalare e prendere freddo anch'io, devo andare un po' più su, almeno la mezza stagione, ecco, diciamo così. E mi è capitato, iniziando a fare questo cambio armadio, di trovare poi dei vestiti, frugando poi nelle tasche, trovando nelle tasche di questi abiti che non mettevo e non vedevo da qualche mese, delle cose appunto che non avevo trovato prima, un po' vecchie, che possono risalire anche a tanto tempo fa. In questo caso, nello specifico, era qualche mese fa, però vi sarà forse già capitato nella vita di ritrovare una cosa che non vedevate da un sacco di tempo. Può essere nella tasca di un abito, può essere in un cassetto così facendo ordine, può essere sotto il divano, sotto il letto, in un angolino così al lato, in un anfratto che non esploravate da un po', diciamo così, da quelle parti, in camera o in casa in generale.

in modo soggettivo. Tra poco ne parliamo. Il numero per, se vi va, mandare le vostre esperienze riguardo a questo è sempre lui, 079 873 8073.

oggetti persi e poi, dopo qualche mese, anno, decennio, anche di più, ritrovati. Può capitare a tutti noi di ritrovare cose che avevamo perso e forse non avevamo neanche realizzato in realtà di aver perso quelle cose, perché poi se un oggetto prezioso a cui teniamo molto, lo cerchiamo ovunque, un po' in casa, anche, non lo so, in auto, classico luogo in cui si cerca, chiediamo anche a chi abita con noi: mai visto quella cosa? Non l'hanno vista neanche per sbaglio, e poi va persa così facilmente. E poi invece ci sono quegli oggetti che non ci rendiamo conto di aver perso, e quando ritroviamo ci trasmettono una sensazione un po' contrastante. A volte possiamo sorridere se si tratta, non lo so, di una vecchia foto di noi con qualcuno, una vecchia foto che rappresenta una parte della nostra vita molto indietro, insomma, che abbiamo quasi, se non dimenticato, un po' accantonato, e questo ci può far sorridere, o dipende chi c'è nella foto e com'è andata, o intristire o arrabbiare, insomma, può suscitare delle emozioni in ogni caso. Mari mi diceva che in un messaggio che lei, quindi tu Mari, mi raccontavi che ti è capitato più di una volta di trovare delle chiavi vecchie, delle vecchie chiavi di cui non sapevi, diciamo, la provenienza, non ti ricordavi di quale porta, ecco, diciamo così, di quale edificio, di qualche vecchio appartamento forse in cui vivevi, traslochi. Devo dire che è successo anche a me a un certo punto, mi sono trovata in casa diverse chiavi, mazzi di chiavi, tutti insieme, e non ricordavo assolutamente quali chiavi fossero, secondo me di anche lì, di vecchie case, appartamenti mai restituite, che in quel momento non trovavo, avrò anche pagato la

penale, come si dice, la cauzione per la chiave e per naturalmente rifarla, e le ho ritrovate inutilmente perché non mi servivano più. Altre cose che si ritrovano spesso poi sono le monetine, spesso poi di un altro paese, quando si va in vacanza forse restano nel borsellino e le ritroviamo, ma quelle possono tornare utili, oppure anche scontrini vecchissimi, e lì ci rendiamo conto di quell'acquisto incredibile o inutilmente fuori di testa, sorprendente, che avevamo fatto qualche anno fa, e ci chiediamo anche perché avevo acquistato questa cosa, oppure ci diciamo ok, giusto, non ricordavo neanche. Quindi sono oggetti che ci aiutano a ricordare anche un periodo della nostra vita. E poi un classico, mi ci metto anch'io, forcine, elastici per capelli, oggetti legati appunto alla beauty, insomma capelli, trucchi, make up vari. E anche una cosa che ricorre spesso, chi me l'ha scritto, forse ancora Nico come prima, biglietti del cinema o dei concerti. Ed è una cosa molto bella, parafraso quello che mi hai scritto tu, Nico, perché mi ricordo come in quel momento stavo, con chi ero, che attività avevo fatto qualche anno fa, e forse quel concerto l'avevo dimenticato, e ritrovare il biglietto me l'ha fatto tornare decisamente in mente.

0: Tiffany Harris su Rete 3 con Vertigo. Lei è una cantante tedesca di Amburgo con base a Berlino. E allora, siamo sempre a Caffè Soirè, lo ricordo così, se qualcuno fosse arrivato solo ora.
1: Caffè Soirè, la tua serata su Rete 3.
0: E si stava parlando naturalmente riassumo il tema degli oggetti persi per un certo periodo di tempo e poi ritrovati. E Roberto mi manda un messaggio che vi leggo in diretta, che dice: una volta nel mio armadio ho trovato 100 franchi facendo ordine. Wow, posso dire wow. Quando succede? Non succede, ma se succede, a me non è mai successo, ecco, deve essere una bella sensazione ritrovare dei soldi, anche delle monetine, 50, 20, 10 franchi, in questo caso 100. E poi Roberto aggiunge: e sotto il divano è meglio non guardare. E continuo con gli applausi. Vero, non sai mai cosa potresti trovare, poi no, in realtà è importante arrivare anche lì, polvere eccetera, però ecco, sono quelle cose che poi ritroviamo e ci possono in questo caso sicuramente rendere felici, trovare dei soldi. E però c'è un'altra cosa che possiamo trovare, e qua dobbiamo fare una pausa, prenderci un attimo per capire cosa può comportare, come ci scrive Silvia, trovare vecchie lettere di amori passati. No, ragazzi, devastante, vecchie lettere scritte a mano, deve essere incredibile. Poi forse tra anni non ci saranno più, perché ci stiamo mandando messaggi, meno lettere, meno, purtroppo aggiungo, perché si può sempre fare. E ritrovare lettere d'amore dopo tanti anni, magari di amori appunto passati, è una sensazione sicuramente forte, fortissima.

0: Another Emily Warren su Rete 3 con Silver Lines. E allora si parlava di lettere d'amore, così sul finale di questa puntata parliamo di lettere d'amore. E allora la serata su Rete 3 continua.
1: La tua serata su Rete 3.
0: Così, perché mi piace questa sigla questa sera che ci accompagna, e devo dire che i pareri sono anche diversi, perché c'è chi dice: ok, io trovo una vecchia lettera d'amore che probabilmente ho conservato perché non lo so, per vari motivi, o semplicemente così perché ho detto non la butto, non me la sento di buttarla, oppure proprio perché mi faceva piacere e pensare che un giorno l'avrei letta con un altro sentimento nel cuore. Quindi magari in quel momento della separazione c'è stata rabbia, risentimento, un classico, però se passano degli anni e trascorre del tempo, rileggere certe parole può farci anche bene in qualche modo, può farci sorridere e può farci dire: ok, quella era quasi un'altra vita, un altro pezzetto della mia vita, adesso sono in un altro momento, ma è bello sapere che c'è stato un amore. Oppure qualcuno può dirsi: eh no, che cosa ci fa qui ancora questa lettera di questa persona? Io la cestino subito, non voglio più vederla in vita mia. Leggevo anche un blog che parla proprio di lettere d'amore e molti dicevano: ok, io ho tenuto le lettere d'amore non per rileggerle io, ma forse per farle leggere un giorno ai miei figli, ai miei nipoti, perché secondo me, e sto un po' parafrasando quello che c'è scritto su questo blog, secondo me può essere bello per i figli che arriveranno, quando cresceranno, leggere di un amore che c'è stato e poi immaginarsi grandi storie. Può essere di ispirazione. Please.

Rihanna su Rete 3 con Don't Stop the Music, non fermare la musica. Poi pensavo proprio al fatto che anche tante canzoni alla fine possono essere delle missive d'amore, delle lettere d'amore, forse non in questo caso, perché questa è più una canzone ritmata, un inno alla voglia di ballare, di divertirsi e di essere liberi. In questo caso Don't Stop the Music, uno dei primi pezzi poi di Rihanna, era il 2007, o meglio uno dei primi pezzi che io associo a Rihanna, forse oltre a Umbrella, ecco, così proprio a memoria, poi dovrei andare a controllare tutta la sua discografia e le sue canzoni. Questo, ecco, non è sicuramente una lettera d'amore, ma molte canzoni, specialmente soprattutto quelle romantiche, le ballad, possono essere quasi interpretate, lette, se si leggono solo le parole, alla fine come delle vere lettere d'amore. Ma chiudiamo qui questo tema, perché ci sta riportando alla mente anche tanti ricordi dai messaggi che ricevo, belli e o brutti, diciamo così, diciamo contrastanti, tra ricordi di un certo tipo che evocano una certa gioia e altri che invece covano ancora un certo risentimento. Trovare oggetti del passato, era meglio lasciarli dove erano, giusto? Dai, adesso ci ascoltiamo Leon Bridges con Watch You Dance.

0: Leon Bridges con Watch You Dance dal nuovo album Happiness Anytime, appena uscito il 25 settembre, quindi qualche tempo fa. Allora, grazie per ascoltarci il Caffè Soirée di One and Only, l'unico e il sole, ancora aperto fino alle 21. Poi ricordo a tutti e a tutte voi che arriverà, dopo i nostri saluti, diciamo il nostro commiato, arriverà DJ Monnezza, Radio Monnezza, a farvi compagnia dopo di me, insomma. Però adesso, visto che abbiamo ascoltato tanta musica anche internazionale, è il momento di andare sulla musica italiana con un artista, Willy Peyotti. Lui è un rapper torinese, io apprezzo particolarmente il suo vero nome, Guglielmo Bruno, classe 85, e questa è la sua canzone proprio uscita quest'anno. L'ho già sentita diverse volte, ma mi è già entrata in testa. Willy Peyote con Non c'è di che.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

Zeki Jet su Rete 3 con You Have Been Warned, sei stato avvisato. Musica dalla Svizzera italiana, lei è una giovane artista ticinese che abbiamo appena ascoltato, nata in Ticino e residente a Los Angeles, quindi si è trasferita in California. Ascoltiamo un artista proprio che arriva dalla California, restiamo sulla West Coast, lei è Audrey Hubbard su Rete 3 e il suo sound suona così. Questa è Sumi.

0: E allora eravamo in Ticino, poi nella Svizzera italiana per la precisione, poi in Ticino siamo volati a LA, Los Angeles, California sulla West Coast ad ascoltare questo sound di Audrey Hepburn con Sumi, e adesso torniamo nella Svizzera italiana perché ascoltiamo questo pezzo di Ian Giannini dal suo secondo album omonimo Figli delle sigarette. Questo è proprio il brano che ascoltiamo su Rete 3 prima di salutarci, prima di chiudere le porte anche stasera del nostro caffè soirée Figli delle sigarette. Ian Giannini.
1: Siamo

figli delle sigarette Iangelini su Rete 3, 20:57, l'ora di richiudere le porte del nostro caffè soirée. E allora io vi saluto e vi ringrazio. Da Simona Rodesino è tutto e passo e lascio il microfono a DJ Monny, che arriva con Radio Monnezza a farvi compagnia, e vi auguro una splendida serata. Questa parte di serata trascorsa insieme è stata magnifica per chi c'è stato e per chi è arrivato solo in un secondo momento, e allora buon proseguo di serata ovunque voi siate, da soli, con la vostra famiglia, con gli amici. Noi ci ritroviamo presto, chiaramente qui su Rete 3.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Memo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

0: papara.
1: Con l'allegra esuberanza dei Wargasm è sempre mossa bella bella. Mi piace alla gente che non piace a nessuno e soprattutto piace all'unico ascoltatore di questo programmazzo. Au. Tal Tony Fustellato.
2: Au. Quello che una volta abitava Cevio, ma poi gli hanno dato il foglio di via perché va bene tutto, però così anche no.
1: Comunque, bro.
0: Diciamolo.
1: Un pezzardo di potenza come questa Vigilantes ci porta diretti in un mondo fatto sì di elettronica noise, ignoranza balda.
0: Balda, balda.
1: Ma anche di mazzate dispensate così, in freestyle senza autorizzazione, da amici solitamente di stazza moderatamente massiccia e abitudini non propriamente pacifiche.
3: Gente bella, gente vera, gente che ti dà due sberle, ne prendi tre.
1: Gente come gli enormi amici samoani, gangsta Los Angeles mega mega più, dei Buia Tribe.

Oui, sentilo come se la russa stilosa anche con la chitarrella col wah wah, perché fa sempre figo smanettare il pedalino con le zampe e sembrare Jimi Hendrix con le modifiche. Sabata! Perché Sabata? Sabata! Sabata è anche questo! Oltre che complessino londinese roccia black di quelli che non te le mandano a dire. Un gruppazzo che per stiloseria e sound ciccio potrebbe pure dare la manina a quell'altro amico che pilota la sua concezione di black music su binari belli rogna. Quell'altro guapo, il cui nome tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti i DJ con le orecchie foderate di carta vetrata sanno, porta il nome di Black Joe Lewis.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: Negli anni 60 con le modifiche il campione del mondo di testa rielaborata male ma di base che era Rocky Erickson, zio frate assista, bro zia frate divoratore di perecotte. Rocky Erickson, che non solo guidava a ballo i texani amici della psichedelia lisergica più e nega più 30 Floor Elevator, ma il Rocky Erickson che una volta l'avevano arrestato perché aveva un razzo arrotolato tra le zampe e lui, per fare il brillante e uscirne alla guappa, convinto di salvarsi le chiappe, autodichiarò al giudice una finta infermità mentale, che però il giudice prese per vera e lo infilò diretto in un ospedale psichiatrico che,
1: diciamolo,
0: non è che proprio gli fece benissimo alla boccia. Tant'è che Porello, il nostro Rocky, non ne uscì proprio benissimo. Ciò non toglie che la sua guapparia compositiva, però dettato legge nel mondo degli amici con le chitarre cicciuse e col riverbero sparato a mille. Non a caso pezzi come la sua Reverberation sono stati ripresi ma mille volte. Mille volte. Pure da gente nero vestita con i capelli cotonati male, tipo Jesus and Mary Chain.

0: Erano gagliardi di potenza gli con The Bunnymen. Non si può certo dire il contrario. Lo dimostravano Baldi con pezzardi come questa Freaks Dwell e con un botto di loro songs di spessore pop rocky, sì, ma anche con il giusto spennello psichedelicheggiante. Che poi, bro,
1: forse non lo sai,
0: ma il povero Ian McCulloch, il canterino degli Echo and the Bunnymen, prima di formare il suo complessino a Liverpool, era bullizzatissimo. Lo trattavano praticamente come lo scemo del villaggio e forse gli davano anche delle sberle sul coppino. Così, tanto per... Questo finché però lui mise sulla sua band e spernacchiò tutti quanti avendo successo mega più, super super mega mega successo più più, sia con gli Echo and the Bunnymen che in solitaria con i suoi dischi belli belli, quelli che avevano dentro song di spessore come questa Damnation.

uscirono subito alla gagliarda gli Psychedelic Furs, gruppazzo che si distinse nella prima ondata del punkereccio inglese di fine anni 70 per una piega particolarissima, soprattutto legata all'utilizzo del sassofono nelle loro canzoni, una roba che li accomunò, oltre che per risvolti del loro stile compositivo, agli alfieri del glam super stiloso del decennio precedente. Dal tuo sguardo sfoggiante una blue steel che manco Zoolander nei momenti migliori avrebbe saputo offrire, già ho capito che hai capito trattanzi dei Roxy Music.

Che king del bombardo sempre, Jack White, che sia con i White Stripe o con i Dead Widow o in solitaria come nel caso di questa Archbishop Harold Holmes, lui è uno che quando si parla di blues incarognito ma la sa lunghissima. Infatti anche grazie al suo successo in tutto il mondo rotondo che gira e mai si fermerà, tanti baldi giovani con le orecchie a punta hanno potuto scoprire tanti vecchi ribaldi del blues che avevano un'attitude da punk rockers quando il punk rock manco esisteva nella fantasia più sbelinga. Ma bluesmen del Delta garognosissimi, c'è pari cui dischi furono poi pubblicati anche da punk rockissime etichette discografiche americane di panco, ma tipo la Epitaph, che si è prodigata baldissima nel mettere tra le zampe dei suoi devoti ascoltatori i dischi di gente come il bluesman Ezzie Payton.

0: Radio.
1: Monnezza.
2: Intervistiamo anche i cani malefici. Bala bala bello bello bala bala bello. Ne?
3: From Hitsville, USA. Detroit.
4: This is the Motown.
5: A two.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
1: bellissimo pubblico.

0: Non ti sembrerà vero a te, amico della cialciccia.
1: Cialciccia.
2: Cialciccia.
0: Ma nel mondo musica, da tanti tanti anni ormai tanti, ma mica esiste il trend di omaggiare il mondo macellaro?
1: Sì.
0: Proprio quello che ti vende le costine, con cui poi puoi andare a farlo splendido sfoggiando la panza ben lavorata e levigata a colpi di assunzione smodata di Purcello, ma anche
3: Occio.
0: Di quel macellaro mostro uccidi cristiani che ci fanno tanto vedere nei film orrore, che poi non dormiamo, dobbiamo mettere il pannuleccio. E le nostre fidanzate non è che sono contente. Sì, quel macellaro di umani che anche i Renzi hanno voluto cantarci in questa Eddie the Butcher, e che anni prima la sempre ignuda Wendy Williams, alla guida dei suoi Plasmatics, offrì al suo pubblico di Raga Boys in testosterone fuori controllo, con il pezzardo titolato proprio
4: Butcher Baby, they're gonna pop.

Niente, frate, ormai ci siamo presi bene con sto tema del macellaro, che siamo finiti pure tra le zampe di chi il titolo di macellaro se l'è messo pure nel nome del complessino, come fu il caso degli amici Rob Kay and the Uncle Butcher, quelli che hanno sfoderato la zozza melodia garageata il giusto, ascoltata con le tue orecchie foderate di murtadella, orrora, che poi, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti i raga boys e le raga girls sanno, l'importante nel mondo rotondo che gira e che mai si fermerà, è esagerare. Quindi perché fermarsi ad un solo macelluria nel nome del complessino quando puoi infilarcene, ne so, magaro, anche tipo una manciata piena, sì, a vanvara, come quelli infilati nelle fila dei Dees Butcher, poi giustamente chiamatisi Dees Butcher Orchestra.

0: qualche titolo alzo da film Z Movies anni 70 totale, non è
1: The Butcher's Bride,
0: la moglie del macellaro.
2: Ma solo gente bella proiettata in quell'immaginario lì,
3: come i calibro 35 potevano fare con il loro organetto sempre sparato in territori swingo, soul, funko, ma anche jazzy. Perché sì, perché così, perché il jazzy, ricordalo bro, è importante anche nel mondo complessino con le smanie di Dismember. La prova provata è quella ganga di gaglioffi che nell'Inghilterra indie pop rocky dei primi anni 80 misero in piedi loro, i Jazz Butcher.

0: Ehi, testa pera di una miso ascoltatore, ma l'avrei capito bene anche tu che i Jazz Butcher, nonostante il nome, non erano jazz ma manco per niente.
1: Dico la mia mamma.
0: Ma sta zitto, piuttosto pensa che a una certa il complessino andò allegramente per stracci e finì nel walala dei complessini non jazz manco per niente, ma che nel nome mettevano jazz. Comunque poi il fondatore del situ complessino Pat Fish un po' ci rimase male, ma anche perché il nome della band era bello bellò e quindi era peccato peccatò non usarlo mai più. In di per cui se lo pigliò lui bello baldo per mettere su un nuovo allegro ensemble con cui dispensare nuovo melodiame non jazz manco per niente ovviamente, ma chiamandolo ugualmente The Jazz Conspiracy.

0: Ma anche a Lucerna si usa molto la piega macellaro. Ma certo, bro. Frate Peppa Pig.
1: Peppa Pig.
0: Vuoi che nella ridanciana confederazione terra di sagre delle costine ad oltranza non ci sia una band rappresentativa in questo senso?
2: È questo che vuoi?
1: Ma certo che no!
0: E infatti mica per niente ci ritroviamo gli amici svizzero-tedeschi Blind Butcher, motivatissimi nel bombare quel baldo blues sbelengo che va via alla grandissima in quelle lande proto-teutoniche. Ne sono la prova loro e la conferma quei Wolf non solo concittadini lucernesi dei Blind Butcher, ma anche pronti ad omaggiare il duo baffato dei Blind con un pezzetto titolato mica proprio Blind Butcher.
3: Che roba bella, che roba sniusta, che roba

Quanta allegria mise nel suo periodo ultra swingo il compianto David Johansen, già frontman delle punk glam New York Dolls, nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, qui sparato nell'epoca swingo sotto la nomea di Buster Poindexter. Anche lui pilotato nel mondo macelleria che sta tenendo banco in questa ora. Butcher Pete, questa la song che suonava trombettatissima il giusto per farci shakerare le chiappe della dance. Nella dance, non nel terrore con cui invece fece fare il tremarello al chiappo Alice Cooper negli anni 70, quando portò sui palchi il teatro dell'orrore proto gran guignol totale, con cui fece fare a tanti genitori che si preoccuparono non poco della loro prole, pronta a rovinarsi con il dismember offerto a piene mani dall'altrimenti innocuo amico Alice Cooper. Quello sì hard rockato e ororato, ma anche con un tocco di glam rock stiloso, ampiamente dimostrato tra le note dell'album Billion Dollar Babies.

0: Radio Monnezza.
1: Con tutte le ciambelle riescono col buco.
2: Come?
1: Col buco.
3: Hai ragione, figlio mio.
1: Fai schifo.

0: del Magnolias. Erano troppo i guappi della Sintu Funk di New Orleans negli anni magia tipo Alba anni 70. Amici nativi americani che davano 10 a 0 a tutti quanti.
1: Altro!
0: Se non lo hai capito con le note di questa soul soul soul, torna ad ascoltarti Tony F. Sfere Bassa, Shiva, Anna Pepe, Rosa Kenny, Ernia, Patti, è bello figo, figo! Inutile che stai qua a sentirti gente come i Super Soul, Stiloseria, Funko più più, Mega Mega più più, The Gators con la loro Cold Bird.

0: Questo organetto qua, che ha caratterizzato la song titolata Cookie Tea.
1: Ma
0: mica ci stava quel Mick Talbot che fu l'altra metà degli Style Council di Paul Weller nei ridanciani anni 80?
2: Che guapo, ne?
0: Del resto poteva essere solo così, altrimenti Paul Weller non l'avrebbe mai preso tra le fila del suo super gruppazzo Ultra Soul. Del resto Mick Talbot veniva fuori dallo stesso circuito Moz in cui era cresciuto anche Paul Weller con i suoi Jam. Infatti in quegli anni là le tastiere di Mick Talbot andavano a dare la stura alla Moz Band dei Merton Parkas, quelli pronti ad uscire dalla preistoria del mondo musicarello inglese del tempo che fu e del tempo che non ritorna per smarmellarci questa You Should Be So Lucky.

0: Radio Monnezza.
1: Bellissimo pubblico! Pubblico! Pubblico!
2: Siamo web! Remi!
3: Ne?
2: Ae!

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Rete 3 presenta
2: Local Negro. Benvenuti o bentornati, Local Heroes è l'appuntamento in diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16 sulle frequenze di Rete 3. In replica tutti i mercoledì dalle 23 alle 24 e come ogni inizio di trasmissione saluto tutti gli ascoltatori del mercoledì. Cosa fate? Viaggiate? Soffrite di insonnia? Lavorate? Vi ricordo inoltre esistere una pagina dei podcast, quindi la possibilità del riascolto 7 su 7, 24 ore al giorno, scrivendo facilmente Local Heroes o andando sul nostro sito rsi.ch/rete3. Arriverete a una pagina in cui ci sono delle fotografie proprio dei nostri artisti, qualche riga di didascalia per aiutarvi appunto a capire che è stato nostro ospite, quindi ecco il riascolto. Cercate bene perché trovate, magari non per tutti, ma per una buona parte degli artisti che sono venuti ospiti, stati ospiti, anche la parte vodcast, quindi ecco la possibilità di vederli suonare, come oggi ad esempio i miei ospiti imbracciano già due chitarre, poi ve li introduco tra pochissimo, quindi live music da poter anche vedere. Anche il vodcast è facilmente recuperabile su internet, quindi anche in questo caso 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 quando lo vorrete. Local Heroes è la chiacchierata o come in questo caso anche la suonata con l'artista, ma Local Heroes vuole essere anche uno sguardo attento su quello che succede nella Svizzera italiana a livello musicale, quindi come nelle scorse puntate ascolteremo anche delle nuove uscite che vanno al di là dell'ospite. Qui è tutto pronto. A Local Heroes do il benvenuto agli Alma Acoustic. Ciao Orio, ciao Maurizio, ciao Pietro.
3: Ciao,
4: ciao, buon pomeriggio.
2: E per almeno due su tre posso dire bentornati.
5: Grazie.
2: Vi abbiamo avuto ospiti, me l'ho scritto il 4 ottobre scorso, eravate già in questa sede, quindi noi siamo da agosto del 2025 fuori, sfrattati dallo studio azzurro, scherzo, in questa che io definisco un po' un'astronave, ecco. E sia Orio che Maurizio eravate già venuti a trovarci. Pietro invece è una new entry in Alma Acoustic. New entry perché ci tenevi anche tu a venire a Local Heroes, quindi insomma hai fatto pressioni.
6: Certo, affinché, ti sono portato avanti di un anno.
2: Perfetto.
6: Per essere qua.
2: Tu sei giovanissimo.
6: Sì, esatto, 22 anni.
2: 22 anni e ti trovi bene con loro? Com'è, una sorta di che rapporto c'è? Genitore figlio?
6: Ma devo essere sincero, in realtà mi sono trovato molto bene, perché sai, c'è una, comunque una differenza di età, comunque non indifferente.
2: No, beh, non indifferente adesso.
6: Però detta così magari si offendono.
2: Grazie.
6: No, sto scherzando. Però no, mi sono trovato molto bene, un rapporto alla pari, devo dire, quindi sì.
2: Tu nella band di cosa ti occupi?
6: Io sono chitarrista.
2: E porti anche le cose pesanti o lo fanno loro?
6: No, delego le fatiche.
4: No, ai più giovani.
2: Scusa, io ho sulle spalle 60 concerti, Pietro, dammi una mano tu a portare l'ampli.
4: Esatto, però devo dire che è come se fosse nostro figlio, perché è alla metà dei nostri anni, quindi alla fine.
5: No, no, o siamo noi che siamo diversamente giovani, come dice sempre lui, esatto. Oppure è lui che è un po' vecchio dentro.
6: Esatto. Cosa che mi viene spesso accusata.
2: Ah, ok. Come sia, è interessante anche questo rinnovo e questo crossover di età. Dal 4 ottobre, quando eravate venuti qua a presentare la produzione di allora, sono successe diverse cose in casa Alma Acoustic. Da quale vuoi partire, Maurizio?
5: Ma a parte che abbiamo cambiato, come hai visto, un pochino la formazione, sì. Quindi abbiamo dei musicisti nuovi, anzi approfitterei anche per salutare quelli che non ci sono.
2: Certo.
5: Che sono Christopher Cornacchini, che suona il basso, e Guido Lazzaroni alla batteria. E abbiamo lavorato molto e abbiamo cambiato anche molto la nostra, diciamo, metodologia di lavoro. Okay. E da quello sono venuti fuori un pochino di idee che ci hanno portato poi a fare questo nuovo album e quindi abbiamo lavorato tantissimo su questi pezzi. È durata tantissimo la produzione del disco, non finiva mai, però siamo molto soddisfatti del risultato.
2: Un album che ascolteremo anche grazie ai vostri pezzi live che lo presenteranno. Un album che si intitola, che oggi ho ricevuto anche un cofanetto che qua è, grazie mille, si intitola Bevi, dimentica, obbedisci. Cos'è, uno slogan da sabato sera?
4: Allora, Maurizio guarda me perché alla fine è un'idea che arrivò a un certo punto. Stavamo organizzando il video del Fiume dell'Oblio, che è una delle canzoni del CD, e nel fare la bottiglietta d'acqua che utilizzavamo nel video, e Pietro faceva un Gesù Deliveroo moderno,
2: okay.
4: Abbiamo fatto questo slogan: bevi, dimentica, obbedisci. E alla fine abbiamo detto, ma perché non lo facciamo titolo dell'album? Ci è piaciuta l'idea e
5: sì.
4: La sera Maurizio ha fatto la copertina dell'album. La sera no, però il giorno dopo sicuramente sì.
5: Il senso, diciamo, del bevi, dimentica, obbedisci prende proprio un pochino dai temi trattati nell'album in generale, e soprattutto da questo brano che citava Orio, dove raccontiamo un po' come in questo, diciamo, flusso o società, sistema, a me non piace mai chiamarlo sistema, nel quale viviamo, diciamo che siamo portati molto a fruire di contenuti molto brevi, quindi la nostra memoria si accorcia sempre di più, e siamo, diciamo, all'interno di questo flusso nel quale spesso ci comportiamo come se dovessimo comportarci in un determinato modo perché tutti lo fanno, e non ragioniamo, non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. È come se ci venisse offerto questo bicchiere di questa bevanda che ci stordisce da bere. Da lì poi era nato il bevi, dimentica, obbedisci.
2: Quindi è un disco di protesta?
5: Su alcuni diversi brani, più che di protesta, di ricerca,
4: sensibilizzazione.
5: Bravissimo.
4: Sì, perché oggi, nonostante abbiamo un sacco di informazioni che possiamo trovare, siamo molto pigri nel trovarle.
2: Sì.
4: E quindi ci distraiamo, non riusciamo a resistere a un'ora e mezza di film perché siamo reel dipendenti da 10 secondi,
2: sì.
4: E quindi su questi temi abbiamo creato tante sensibilizzazioni a mo' di canzoni.
2: E anche la scelta grafica, al di là anche la formulazione del titolo, ma appunto c'è un cofanetto fisico, quindi ecco, apprezzo il fatto che comunque andiate avanti a stampare e non solo a pubblicare a livello digitale le vostre canzoni. Però appena la vedo mi viene in mente qualcosa in stile mussoliniano,
5: sì.
2: Insomma, che riprende un po' l'epoca del fascio.
5: Esatto, proprio perché affrontando questo tema abbiamo fatto una sorta di paragone nel quale abbiamo diciamo paragonato questo flusso in cui viviamo all'acqua di un fiume, ma l'acqua di un fiume in particolare, il fiume Lete, che era il fiume della mitologia greca, nella quale le anime, quando dovevano rinascere, si immergevano per dimenticare tutto. E quindi abbiamo immaginato, se questo flusso ci porta ad accorciare la memoria, non avere più gli strumenti per elaborare il presente e tutto, abbiamo immaginato quest'acqua e questa sorta di Dio, che poi nel nostro video divertente, perché il tema era abbastanza complesso, quindi abbiamo cercato, certo, di alleggerire quel video, abbiamo messo il nostro Pietro, che grazie alla sua chioma ha interpretato,
2: sì,
5: questo Gesù, però in chiave moderna, che facendo come lavoro il delivery per un ristorante cinese andava in giro a consegnare le bottigliette di quest'acqua che poi stordivano le persone.
2: Fantastico.
5: E quindi il Dio rappresentato nella copertina è un po' questa figura che ci somministra questo veleno anestetizzante, come dice la canzone.
2: Beh, direi che c'è una bella ricerca anche solo a parlare di copertina di dietro, mi viene a dire quasi una sorta di concept album in certi versi. Imbracciate le chitarre
4: o le abbracciate
2: a seconda di che rapporto abbiate voi con
4: quindi con... Che tema? Il tema del dimenticarsi, del reel,
5: sì. Allora facciamo prima un brano dell'album precedente,
2: sì,
5: che riconduce poi a queste scelte che ci sono nel nuovo album. Questo brano si chiama 8 secondi e non c'è bisogno che lo introduco, perché in realtà lo introduce proprio l'intro di questo brano, che è un annuncio che adesso ti farò, così capirai subito di cosa parla.
2: Alma Acoustic Live, Local Heroes.
5: Attenzione, attenzione. Uno studio canadese rivela che la soglia di concentrazione dell'essere umano è scesa ormai a 8 secondi, inferiore anche a quella di un pesce rosso. Ma è probabile che alcuni di voi si siano già distratti e quindi...

Alma Acoustic, bellissimo, versione un po' radio edit oggi, visto che la vostra idea è di passare diversi live. Qua siamo a Local Heroes.

0: Francesco Stanchi, lo chiama così oramai forse ancora la mamma di Savosa per tutti, è Frasta, produttore ticinese, e lo sentiamo qua in primo maggio 2023 tra house, deep house e un po' di garage UK, in questo suo nuovo singolo che è uscito il 2 ottobre, tratto da un disco 5 su 15, 5 pezzi scelti fra 15 sketch scritti a Berlino, appunto. Nasce la notte del 1 maggio 2023, questo la giustificazione anche al titolo di questo singolo, e Frasta era da poco in città a Berlino, senza lavoro, la mattina cercava, la notte scriveva, il pezzo l'ha scritto e registrato quella notte stessa, quindi ecco, nuova uscita in casa Frasta. Io qui ancora Orio, Maurizio e Pietro degli Alma Acoustic, che abbiamo appena ascoltato con un brano tratto dal disco precedente. Siete qua invece anche per promuovere, per presentare un disco nuovo che ha come denominatore comune l'utilizzo dell'idioma italiano nei testi. Quindi avete sempre difeso in qualche modo la scelta di scrivere in italiano, in una scena ticinese in cui, ma anche un po' più europea, un po' più internazionale, in cui magari viene preferito l'inglese o viene preferita un'altra lingua, ma è più una scelta artistica o è quasi una scelta politica?
1: È una scelta secondo me comunicativa anche, oltre che artistica. Ci sentiamo molto a nostro agio a comunicare in italiano, inviare messaggi, e penso che in questo periodo storico ci sia bisogno di avere dei messaggi che si possano comprendere, sì. Per esempio in Ticino, quindi io personalmente ci ritrovo molto dentro in questa scelta.
2: Volenti o nolenti, comunque la nostra musica fa parte del territorio e non siamo artisti internazionali, quindi non arriviamo oltre grandi confini, quindi è importante che almeno ai pochi ai quali arriva sia comprensibile, e quindi per noi è importante che il messaggio arrivi più diretto. E per noi l'italiano, per quanto uno possa conoscere bene l'inglese ma non è la sua lingua madre, per noi l'italiano era una scelta quasi obbligata.
0: Ma quindi è poca ambizione in quello che mi dici, Maurizio?
2: Bella domanda.
1: No, perché se pensi a Laura Pausini, ha girato mezzo mondo con le sue canzoni,
0: sì. Poi la Pausini in particolare sa un sacco di lingue e parla anche spesso.
1: Toto Cutugno, mettiamo ecco Toto Cutugno
0: che quando canta a San Pietroburgo non parla in russo.
1: Esatto, è stato tradotto anche in cinese, giapponese, quindi sì. Diciamo che non è un limite di ambizione sicuramente, però spazio secondo me ce n'è un sacco per la musica italiana, e poi siamo invidiati comunque in sì. Tutto il mondo come cultura musicale.
0: No, ma è una domanda provocatoria. Sì, sì. No,
2: come ha fatto la Pausini, a tradurre saremo sempre pronti e in tempo.
0: Se dovrà esserci necessità, perché no? Dice un brano in spagnolo.
2: Esatto. Faremo Arturito.
1: Arturito, bello, mi piace.
0: Ecco, vedi. Sei che c'è già un'idea per un nuovo disco. E specie in quest'estate, ho visto che in alcune vostre presentazioni parlate apertamente di rockismo e del bisogno di dare dignità al pop e al cantautorato in qualche modo in sì. Italiano, che va a braccetto forse un po' con la domanda precedente.
2: Esatto.
0: Cosa intendi per rockismo?
2: Ah, è una sorta di fenomeno per il quale molte persone pensano che il rock, il blues, questo tipo di musica in qualche modo siano un po' più autentici, arrivino in modo più autentico rispetto al pop, perché sul pop spesso c'è una sorta di pregiudizio, no? Tanti poi parlano del pop definendolo come canzonetta, quando poi canzonetta in realtà è tutt'altro, nel senso che chi studia la storia della musica sa che canzonetta non significa canzone da poco, però c'è questa

0: perché sì, guardando nel vostro sito ho visto che i live non mancano e non mancheranno, visto che avete anche diverse cose al 23 forse di ottobre, sì, una delle prossime date.
1: Sì. 23 di ottobre noi facciamo un grande evento che è l'evento di presentazione dell'album. Sarà un concerto gratuito allo studio Foce, partiamo dalle 20:30 e tra l'altro noi abbiamo invitato un ragazzo che anche lui è un cantautore ticinese di Bellinzona, si chiama, sì, Francesco Bellicini, okay, in arte Fra le Nuvole, e anche lui scrive pop in italiano. Noi l'abbiamo notato perché seguendo tutta la scena abbiamo visto che partecipava agli open mic, è molto bravo, ci è piaciuto e abbiamo detto perché no, e quindi lui è stato molto contento perché gli abbiamo dato questa mezz'ora in apertura, è la sua prima volta che ha una mezz'ora per portare la sua musica, lui è felicissimo e quindi ci sarà lui ad aprire e poi ci saremo noi con uno spettacolo che includerà varie sorprese.
2: E devo dire un'altra cosa che mi è venuta in mente quando stavi parlando dei live: ultimamente ci capita che facciamo gli inediti, perché non li facciamo tanto spesso quando siamo fuori a suonare, spesso facciamo cover perché ce lo chiedono, iniziamo con il primo inedito, poi il pubblico inizia a chiederci altri inediti e quindi ci piace questa attenzione che il pubblico ha adesso verso di noi, e quindi le serate sono in parte cover, però un 20% riusciamo a fare anche i nostri inediti, quindi ci piace.
0: Sì, forse più che inediti, visto che avete pubblicato
2: editi,
0: tutto,
2: editi,
0: ok,
2: cioè
0: le vostre cose,
1: i brani originali.
0: Sì. E a livello di cover dove siamo? Perché l'ultima volta dicevamo la tua somiglianza, Maurizio, da voce con Mango, me lo ricordo, anche qui in effetti riascoltandoti ne ho conferma, è passato un anno ma la tua voce insomma è rimasta cristallina e manghiana come lo era a ottobre.
2: A livello cover stiamo bene, cioè ci stiamo muovendo, ci stiamo muovendo sempre tra i nostri mille generi, cioè quindi dal pop, dalla musica leggera italiana al rock, perché sì, abbiamo anche gli LCDs che facciamo anche in acustico, che ci piace un sacco. Diciamo che adesso stiamo rinnovando il repertorio delle cover, quindi ci stiamo spostando anche verso qualcosa che sia più attinente a quello che facciamo anche noi, quindi più musica italiana.
0: Sì.
2: E la cosa che a noi piace è rivederla con gli occhi e con le orecchie di Alma. E quindi rivediamo.
0: Anche perché l'SDC non va poi molto a braccetto, no, col discorso di rockismo di prima.
1: Esatto, sono un po' delle eredità che abbiamo anche dalle prime formazioni che erano nel repertorio, ce le siamo portate avanti anche perché, come appunto ti dicevamo, quando suoni in una serata dove stai più facendo una serata di intrattenimento più che presentare la tua musica,
0: sì,
1: un po' le vogliono ascoltare. Però, sì, come diceva lui, appunto abbiamo anche tanti brani italiani, cantautorato, anche la storia, da Battiato a Battisti a Patti Pravo, Nada. Facciamo un sacco di cose.
0: Fantastico. Oggi però qua ci presentate
2: solo roba
0: cose
2: nostra,
0: vostre, autografe, farina del vostro sacco,
1: sì,
0: insomma inedito o edito fa niente, e il prossimo magari me lo presenti ancora o chi vuole, però l'abbiamo già citato prima.
2: Allora, il prossimo, vabbè, lo dico io perché il primo l'hai detto te. Allora, è Il fiume dell'oblio, che è il, diciamo, la canzone che si associa al titolo del CD Bevi, dimentica, obbedisci, e quindi racconta proprio di questo Dio che ci offre questa bevanda che ci fa dimenticare. Quindi
0: fantastico.
1: Invitiamo ad andare a vedere il video di questa canzone,
2: certo, che è molto bello.
0: Anche solo per vedere Pietro che faccia ha, quindi ve lo consiglio.
2: Ci sono tanti easter egg, come si dice nella comunità nerd, easter egg,
0: sì,
2: nel video, quindi
0: sì,
2: c'è il calendario. Un calendario all'inizio, c'è cioè una sindone in bagno dove.
3: Sì, ma così li stai rivelando
0: tutti. Sto dicendo, non spoilerare.
2: Scusa, no. Sono i primi 30 secondi, poi il resto.
1: Tra l'altro, tutte idee sue, perché è lui che ha queste idee,
2: ecco,
1: geniali, nei
2: sempre
1: video.
2: Sempre colpa mia.
1: Sì. Per esempio, lui per fare le consegne guida una 600 che dietro abbiamo rinominato 600DC.
0: Ah, wow, fantastico, beh, giustamente.
2: Però lui non glielo dici che spoilerà comunque, Pietro.
0: No, ma questi sono.
3: Se parla
0: indizi
3: della mia auto gialla, può dirlo.
0: Per incuriosire. Sentiamola, Alma Acustiche con Il fiume dell'oblio.

0: Una ventata di punk rock, quella che ha portato gli Oroch anche lo scorso 11 aprile, li ho avuti già ospiti a Local Heroes, quindi se volete ascoltare anche la chiacchierata che abbiamo fatta, se non erro anche loro hanno portato gli strumenti e hanno fatto qualcosa dal vivo, anzi sono praticamente sicuro. Oroch è italo-svizzera come entità di band punk rock, nascono appunto nel 2019 sulle rive del Lago Maggiore e il loro suono ricalca quello appunto del punk californiano ed è quello che emerge anche dalla chiacchierata che abbiamo fatto, quindi dagli skate alle camicie a scacchi, anche una sorta di dress code che richiama un po' l'epoca Green Day o l'epoca punk rock degli anni 90. Quello che tu non hai, il nuovo singolo presentato a fine settembre, ed è quello che abbiamo appena ascoltato, parte tutto da una domanda: e se il problema non fosse ciò che ci manca, ma chi ci convince che ci manchi qualcosa? Anche se sembra apparentemente un po' complicato quello che sto dicendo, ma forse è così. Il tema appunto è il consumismo, che viene trattato poi con chitarre distorte appunto dagli Oroch. In studio invece oggi ospiti ho Orio, Maurizio e Pietro degli Alma Acustica, anche loro già stati ospiti a ottobre. Stiamo chiacchierando di questo cofanetto dal titolo Bevi, Dimentica, Obbedisci, Limited Deluxe Edition, che ho ricevuto in regalo e che mi incuriosivi, Maurizio, dicendo che c'è dentro un antistress. Non ho ancora aperto perché temo un po' di... Io sono un po' grossolano, un po' rude appunto, di rompere subito la confezione. Dimmi tu di cosa si tratta questo antistress, ditemi allora, voi insomma.
1: Fondamentalmente abbiamo, questa è una versione che abbiamo creato del CD apposta per questo evento che avremo al Foce e è un'edizione limitata nella quale, siccome diciamo noi cerchiamo sempre anche attraverso i nostri brani di invitare le persone un pochino a rallentare, a godersi la vita, e vogliamo che i nostri ascoltatori, chiamiamoli così, siano belli rilassati, abbiamo pensato di inserire dentro questo cofanetto come gadget un antistress, che è uno di quei pulsantini da computer che si cliccano continuamente, al quale abbiamo applicato la faccia di un gatto, perché questo CD appunto parla anche di un gatto, Arturo, e tra l'altro dentro questo CD c'è anche poi, che è la cosa principale, perché noi volevamo fare un pacchetto ma non volevamo diciamo spendere molti soldi proprio per comprare degli oggetti che poi magari non vengono utilizzati, quindi abbiamo preferito inserire dentro questo pacchetto un certificato di una donazione che abbiamo fatto ad una ragazza che ha un rifugio per gatti e abbiamo voluto fare in modo che il nostro Arturo aiutasse dei gattini più sfortunati di lui, ecco.
0: Beh, Arturo naturalmente poi giocate in casa, perché insomma il gatto Arturo ha fatto la storia per almeno 30 anni alla RSI sì, e dintorni. È un gatto che, come lo descrivete voi, è quello che vede tutto ma che non giudica nessuno. Se Arturo entrasse oggi negli studi di Rete 3, cosa noterebbe per primo?
2: Ah, una domanda interessante. Secondo me noterebbe un sacco di piante, visto che è un gatto.
0: Sarebbe lì a farsi le unghie.
2: Sarebbe lì a farsi le unghie, certo. sui tronchi.
1: Potrebbe essere, sì. No, bella domanda, mi hai spiazzato.
2: Probabilmente okay, si metterebbe seduto in un angolo a sentire tutte le trasmissioni, a vedere e a sentire, a guardare cosa si fa tra
3: ad ascoltare
2: una
3: fuori
2: pausa
3: onda
2: e l'altra, ascoltare fuori okay onda.
1: Quello sì, sicuramente, perché lui appunto è il gatto che gira e vede quello che le persone non vedono, quello che c'è dietro alle apparenze, quindi poi magari dovreste stare attenti perché avrebbe cose da raccontare, però, è meglio che non venga a fare giri.
2: Però non preoccupatevi, perché lui non potrà mai dirlo a sua mamma, che è la sua padrona, perché purtroppo non sa parlare, quindi rimarrà un segreto che si porterà nella tomba.
0: Interessante, dopo l'ascoltiamo. Adesso invece voglio farvi un paio di domande rispetto a delle ospitate un po' tra virgolette particolari che avete fatto e che penso che vi stimolino anche fare, visto che ne avete fatta più di una, perché siete stati ospiti di un mito almeno negli anni Ottanta, che seguiva un po' quel tipo di televisione di insomma filosofia musicale, che si chiama Red Ronnie, nel suo format dal titolo We Have a Dream. Perché?
1: Sì. Perché? Perché ospitava artisti emergenti, noi chiaramente ci siamo, almeno io ci sono anche cresciuto con MTV, con Red Ronnie, quindi per me era, come dici tu, un mito. Quindi pensare di avere un contatto con lui era qualcosa di davvero quasi impensabile, no? C'era questa possibilità, abbiamo provato, e anzi tra l'altro l'ha preso proprio Orio il contatto e ci hanno preso.
2: Esatto, sì. Cioè, l'idea di avere una persona che 35 anni fa intervistava Mick Jagger e oggi si dedica,
0: non se lo ricorda,
2: del tempo
0: più.
2: Si dedica del tempo a intervistare anche te, bello, nel senso, comunque poi ci dava anche una visibilità sul territorio italiano che è interessante anche per noi come artisti.
0: E com'è andata? Com'è che era? Quindi non eravate fisicamente insieme?
1: No, eravamo in remoto, abbiamo fatto prima una call conoscitiva, un po' più diciamo standard,
0: sì.
1: E chiaramente l'impatto era un po', perché noi eravamo nervosi, poi dopo invece è andata benissimo, lui è stato molto simpatico, poi ha scherzato tantissimo sul fatto che aveva visto il video del nostro brand Superpoteri, no? Noi facciamo sempre questi brani, questi video molto divertenti, e quindi lui scherzava molto su questa cosa, ma come, io sono stato in Svizzera, siete tutti perfetti e poi mi fate questo video che è fuori di testa, no? E è stato molto molto divertente.
0: E un'altra ospitata molto carina che avete fatto, l'avete fatto in un contesto di cucina, quindi adesso è arrivato lo chef Cava, quindi ecco, di cucina se ne intende, questa Tiny Kitchen Sessions
1: è un format fatto sulla falsariga delle Tiny Desk Sessions, quelle dove vanno i grandi big, Sam Smith, queste cose dove fanno questi mini concerti acustici in questi posti molto piccoli. Solitamente questa specie di piccola scrivania con delle librerie dietro, lo vanno lì tutti compressi e fanno questo live acustico. Ecco, a Roma c'è questo chef che si chiama Giuili, Emanuele Giuili, e lui ha organizzato questa cosa molto simile, nella quale tu vai nella sua cucina, che è una piccolissima cucina di un appartamento romano molto bello, e dove lui cucina e ti chiede che piatto vuoi fare insieme a lui, e mentre lui cucina si chiacchiera e si suonano un po' di canzoni e si parla un po' del più e del meno,
0: quindi senza pubblico, una cosa trasmessa,
1: esatto,
0: streaming o
1: esatto,
0: registrata,
1: esatto.
0: E che cosa avete cucinato? Più che cosa avete cantato, che cosa avete cucinato?
2: Allora, c'è un risotto con le fave, se mi ricordo bene, era molto buono, sì. E nel frattempo noi con l'acquolina in bocca stavamo suonando, lui cantava, io suonavo, ma potevo
0: cioè sbavare. Il cuoco cucinava, non era un corso poi di cucina per voi?
2: No,
0: ah, okay.
1: Lui cucina e chiacchieri nel frattempo mentre lui cucina, magari ogni tanto gli passi le cose e poi intervallato con dei brani suonati e cantati, e poi alla fine si presenta il piatto e si pranza tutti insieme, anche con gli operatori della camera che ci sono lì, insomma.
0: Sì, quindi con la mano sporca di burro poi inizia a suonare la chitarra, esatto. Fuori queste, queste cose, le chitarre
1: belli.
0: Sono contentissime, o sbagliati sulla fava al posto del plettro, però insomma sono cose che si prestano, sì. E a proposito di queste ospitate strane, ne avete già qualcun'altra in programma? Perché insomma,
1: allora, in realtà stiamo provando a entrare in questi format che ci piacciono molto, ce n'è uno che ci piace molto, si chiama Il Salotto dell'Artista, e ce n'è un altro anche che ci piace molto, che fanno a Genova, che si chiama Live from the Docks, che lo fanno dove c'è il porto.
0: Uh-huh.
1: E insomma abbiamo preso dei contatti, ancora non siamo riusciti a organizzare, però ci proviamo. E ne ho visto che ce ne sono tra l'altro anche alcuni qua in Svizzera, più che altro magari verso Zurigo, ne abbiamo visto uno che fa, non so se ti è capitato di vederli sui social, quei video dove ci sono i musicisti che suonano all'interno del retro di un camion.
0: Ah, ma va, no. Mentre va o è fermo?
1: No, mentre va.
0: Perché è un po' pericoloso.
1: Qui non ce ne sono tanti, sarebbe bello anche ce ne fossero di più, insomma.
0: Beh, chi lo sa, insomma, tanta gente ci ascolta, tanti anche organizzatori, tanti, magari qualche fantasioso che può prendere anche spunto da questi input, di queste chiacchierate. Torniamo al gatto Arturo.
2: Sì.
0: Ce la fate sentire?
2: Oh, certo.
0: No, senza gatto, cioè sentite solo gatto. Arturo nel disco.
2: C'è un cameo del mio gatto alla fine della canzone, quindi c'è il mio gatto che miagola. Sì, io arrivo e gli chiedo di non andare più in giro per i prati perché è arrivata la suora a lamentarsi, e lui mi risponde con un miagolio.
0: Tuorio, sei quello che poi spiega quando racconti una barzelletta, poi la spiega anche dopo.
2: Sì,
0: sì, già no. Tutto prima.
2: No, di solito le lancio le battute, sono quello che fa le battute durante la serata, però molti non le capiscono, non so perché.
0: Scherzo. Qualcuno te l'ha già fatta che non sei tanto serio per essere Orio?
2: Me l'ha fatta qua vicino 3 settimane fa.
0: Perfetto.
2: Era una battuta al volo, gli ho risposto.
0: Bella. Con questo, guarda, mi faccio suonare che...
2: Forse meglio.
3: Mamma ha saltato dal vicino

0: Lui è Mortori, anche lui già passato da Local Heroes, quindi trovate la chiacchierata con Aris Bassetti, il suo alter ego di Mortori, Aris Bassetti, la metà di Peter Kernel, cofondatore di On The Camper Records, l'etichetta appunto di Peter Kernel e altri artisti. E dopo oltre 1000 concerti in Europa e Nord America ha scelto il dialetto ticinese, che è poi la sua lingua d'infanzia, quello che ci ha raccontato anche dell'ospitata che ha fatto qua Local Heroes. La Fin chiude il suo primo album 21 giugno 2023, 16 settembre 2026, ed è uscito proprio lo scorso 16 settembre. E quello che abbiamo ascoltato è uno dei due inediti con Che Noia. Il disco racconta la fine delle cose e ciò che accade dopo. Il singolo Bordel è stato scelto per Uno per Tutti di MX3. Prossima data a Lugano dove sentirlo sarà il 13 di novembre. Ancora grazie a Orio, a Maurizio, a Pietro degli Alma Acustica. Abbiamo già anche salutato chi manca. Stiamo ascoltando sempre di più Bevi, Dimentica, Obbedisci, quindi la vostra nuova produzione. Grazie mille anche per aver deciso di presentarcela live, che insomma non è così evidentissimo, però mi sembra che sia anche una bella dimensione la vostra. Io sempre dal vostro sito sono andato un po' a vedere i media che cosa hanno detto di voi, e magari lo commentiamo insieme. Guardare il presente senza smettere di mettersi in discussione, cosa si intende?
1: Adesso non ricordo esattamente chi ha fatto questa recensione, ma mi ricordo io credo che loro intendessero dire che quello che noi cerchiamo di trasmettere non è, come dicevamo anche prima, noi non vogliamo insegnare niente a nessuno. Non possiamo farlo. Quello che cerchiamo di fare è cercare di instillare nelle persone un pensiero critico per mettersi proprio in discussione, quindi riuscire a capire quando si fanno delle scelte, si dicono delle cose, si fanno delle cose, se le stiamo facendo perché davvero abbiamo ragionato ed è quello che vogliamo dire e fare, oppure se le stiamo facendo perché ci hanno detto di farle o perché tutti fanno così. Quindi è un po', diciamo, l'instillare questa consapevolezza, il mettersi in discussione, penso che intendessero in questo ambito.
0: Un'altra frase che mi è piaciuta è: dicono di noi. Uno sguardo lucido e gentile sulle nevrosi del nostro tempo, tra ironia e amarezza, che non ha bisogno di urlare per distinguersi dal rumore di fondo.
1: Io credo che qui loro si riferissero in particolar modo al brano Vita, nel quale raccontiamo un po' della vita comune. Abbiamo scritto questa sorta di valzer che invita un pochino a rallentare, e quindi per rallentare noi ci siamo basati su immagini di vita quotidiana, quindi una donna che stende i panni piuttosto che dei bambini che giocano a pallone, cose molto semplici che potrebbero forse a volte risultare diciamo, non dico retoriche ma forse un po' banali, ma in realtà era una scelta voluta perché volevamo proprio trasmettere questa sensazione di semplicità e il desiderio alle persone di godersi un po' la vita, perché spesso corriamo talmente tanto dietro gli obiettivi che quando li raggiungiamo non ce li godiamo neppure, perché stiamo già rincorrendo quello successivo. E quindi calmiamoci un po' ogni tanto, che se un'occasione ce la perdiamo, probabilmente la vita con i suoi cicli perfetti poi prima o poi ritorna a bussare alla porta quando siamo pronti ad aprirla.
2: E c'è anche un'altra dimensione che forse anche in quelle parole. Noi raccontiamo delle storie, non andiamo a usare parole pesanti per fare una denuncia, no? Come dicevamo prima, quindi è un racconto di quello che noi vediamo in giro, quindi anche in questo caso siamo abbastanza tranquilli nel raccontarlo per far riflettere le persone e aiutarle a mettersi in discussione.
0: Sempre tratto dal vostro ultimo prodotto, ci ascoltiamo questa volta da disco, quindi con arrangiamenti fatti in studio, con magari sovraincisione o con un basso, una batteria che oggi qua manca, La Linea Gialla. Chi è che me la presenta?
1: Presento io, vai. Allora, La Linea Gialla è un brano, tra l'altro è un duetto, C'è un mio caro amico romano che si chiama Fabio Abate, che ha scritto la seconda strofa insieme a me, e quindi gli ho chiesto di cantarla anche, perché questo brano era già lì da un po', però si addiceva molto a questo album e quindi ce l'abbiamo inserito. Ed è un brano che parla di oltrepassare i propri limiti. La linea gialla è la classica linea gialla del binario del treno.
0: Okay, sì.
1: E quindi diciamo che è una metafora per invitare le persone a oltrepassare i limiti e non stare soltanto lì a guardare la vita passare riflessa sui vetri del treno.

0: Stiamo ascoltando la linea gialla, Alma Acustica ospiti oggi. Tratto da Bevi, Dimentica, Obbedisci, disco appena uscito in casa appunto Alma Acustica. Grazie ancora a Orio, grazie a Maurizio, grazie a Pietro per essere qui. Vogliamo ricordare i prossimi concerti. Abbiamo detto allo Studio Foce il 23 di ottobre, ma ne ho visti altri già in calendario nel vostro sito.
1: Sì, siamo, adesso non sono sicuro di ricordarmi le date, ma il 12 di novembre credo siamo a Bellinzona al Bar Castello.
0: Sì.
1: E il 6 di dicembre dovremmo essere in Piazza del Sole a Bellinzona e non me le ricordo.
2: Sì.
1: Altre.
2: E fino a fine anno Bastri.
0: Ricordate qual è il vostro sito, dove siete presenti, di modo che poi ecco i nostri ascoltatori possono essere sempre aggiornati andando lì.
2: Siamo presenti su Instagram come Alma Acustic, siamo sì. presenti su YouTube sempre con Alma Acustic e il sito è alma.band, che vi invitiamo a visitare perché è stato appena ristrutturato ed è nuovo, sono delle cose interessanti da vedere e da
1: ascoltare.
0: Restauro, ce l'hanno fresco da sistemare, sì. Il capitello che veniva giù. Una domanda che faccio e chiudiamo poi con un live: che rapporto avete con l'intelligenza artificiale? Non so se ve l'ho già chiesto l'ultima volta, ma magari è cambiato nel frattempo con le ultime rivelazioni di qualche settimana fa. Vi fa paura? Siete amici? Siete
2: la
0: fan?
2: La supportiamo con la O, nel senso che io al lavoro ho deciso di evitarla il più possibile. E oltretutto mi fa strano che devo scrivere, quando scrivo una mail, questa mail non è stata generata un'intelligenza artificiale.
0: Bello, lo scrivi sotto, sì, bellissimo, sì. Fantastico.
2: E, però diciamo che a livello musicale non la utilizziamo, preferiamo tutta roba suonata, infatti sì. Nel disco sono cose suonate, ci sono sintetizzatori chiaramente perché non abbiamo l'orchestra, però abbiamo utilizzato tutto, fatto tutto a mano.
1: E devo dire che a livello di scrittura io chiaramente per curiosità ci ho provato, ma vengono fuori delle cose di una banalità imbarazzante, quindi proprio paura non fa, diciamo.
2: Ecco, se posso dire, sempre per spoilerare, no, sai, nel video del Fiume dell'Oblio la suoneria del telefono di Pietro è stata fatta con Suno, perché l'abbiamo fatta al volo, però.
0: E questa è la risposta di quarantenni. Pietro, che rapporto hai con l'intelligenza artificiale?
3: Devo dire, a differenza di, diciamo, la mia generazione, la maggior parte, io ho un rapporto terribile, nel senso che sto iniziando proprio a scoprirla, a utilizzarla, ma per da pochissimo, da 3 settimane.
0: Okay, sì.
3: Quindi sto iniziando a entrare in questo vortice dell'intelligenza artificiale da poco. Cerchiamo di non caderci dentro.
0: Sono d'accordo. Con cosa ci salutate?
1: Visto che siamo in tema internet, vi facciamo ascoltare questo brano che si chiama L'Incontro, che apre il disco e parla di un incontro avvenuto online, perché insomma a chi non è capitato di conoscere qualcuno, scambiarsi delle foto stupende e poi arrivare all'incontro e vedersi di fronte a una persona che non rispecchia assolutamente quello che era nelle foto.
0: E con questo vi salutiamo, Alma Acustic, grazie.

storia assai comune di come due persone ci siano cadute in pieno. Probabilmente tu che stai ascoltando ti chiederai se è di te che sto parlando.

0: Beh, un bel finale punk. Grazie ragazzi. Grazie a Orio, grazie a Maurizio, grazie a Pietro, grazie alla vostra energia e insomma voglia di fare musica. E qua termina Local Heroes.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Allora, questi characters, parliamoci chiaro. Uomini che hanno cambiato la nostra vita, donne che hanno cambiato la nostra vita, anche magari non i più popolari nella storia dello sport contemporaneo. Ve ne racconto una perché io ci sono particolarmente affezionato. Tale Keith Murdoch. Lo so, non è esattamente il nome principale dello sport contemporaneo. Correva l'anno 1972. Gli All Blacks, in trasferta e nel vecchio continente, battono il Galles a casa sua. Non lo facevano da molti anni. Ecco, voi dovete immaginare che però i neozelandesi, a partita vinta, non festeggiano proprio come tutti gli altri, anche perché non sono come tutti gli altri. Il loro concetto di due birrette sono 4 o 5 barili. In più, a questo ragazzo, che era un giocatore straordinario, che tra l'altro giocava prima fila del pacchetto di mischia, la testa dove gli altri non mettono il piede e, diciamo sostanzialmente, la schiena dove gli altri mettono i tacchetti. Era molto contento quella sera, i due barili se li è bevuti. Poi, alle 6 del mattino, voleva un sandwich. Scende con una certa classe il proprietario dell'hotel Angel Hotel di Cardiff e gli dice: no, guardi, abbia pazienza, non c'è. Il locacino è chiusa e il suo panino se lo scorda. Mentre stava dicendo quello scorda, stava però anche volando contestualmente verso una porta che era posizionata a 6-7 metri da dove era avvenuto lo scambio di informazioni. A questo punto la vita di Keith Murdoch cambia. Per la prima volta nella storia degli All Blacks, la federazione neozelandese di rugby decide di togliere la felce bianca dalla maglia di un giocatore. In parole povere, non sarai più un All Black. Come non sarai più un All Black? Basta, finito. La tua vita, la tua leggenda, tutto perduto per sempre. A questo punto riparte l'aereo. Si va a Londra e poi da Londra si deve arrivare a Wellington. Due scali tecnici, i classici, Singapore e Sydney. Sul volo per Singapore, Murdoch c'è. Sul volo per Sydney, Murdoch c'è. Sul volo per Wellington, Murdoch non c'è. Nessuno per 30 anni ha più saputo niente di lui. Quest'uomo ha smesso di vivere. Si è portato in Australia e in una prossima storia di Characters vi racconterò quando è riapparso.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Nuove leggi per tutelare i giovani utenti delle piattaforme digitali. Ci sta lavorando il Consiglio federale, che prevede di vietare le pubblicità personalizzate.

0: rivolte ai minorenni. Allo studio anche procedure per segnalare contenuti potenzialmente illegali. Preventivo 2027 in rosso per il Canton Grigioni, atteso un deficit di quasi 100 milioni di franchi, ma per la prima volta anche introiti fiscali oltre il miliardo. 264 i posti di lavoro cancellati in un solo colpo alla Easy Work di Chiasso. L'agenzia di collocamento chiuderà entro fine anno. Per i sindacati ci sono buone possibilità che parte dei collaboratori possa trovare un'altra occupazione. Calcio di Champions League, il Real Madrid si impone 4-3 sulla Roma. In apertura di RG Notte, il progetto del Consiglio federale per proteggere maggiormente i giovanissimi dai contenuti che si trovano sulle piattaforme digitali o sui motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale. Per farlo, il governo ha incaricato il Dipartimento di Albert Rösti di elaborare le opportune modifiche di legge entro giugno 2027. Il testo riguarda in particolare i social network come Facebook e TikTok, che si dovranno dotare di procedure per segnalare contenuti presumibilmente illeciti. Non si tratta però di censura, come sottolineato dal responsabile federale della comunicazione che sentiamo.
1: Je tiens à souligner que le projet de loi n'établit pas de nouvelles règles sur ce qui peut être dit ou non sur les réseaux sociaux.
2: Tengo a sottolineare che il progetto di legge non stabilisce nuove regole su ciò che si possa dire o no sulle piattaforme social. Non le obbliga nemmeno a lottare contro la disinformazione. Le autorità non potranno intervenire per far vietare o eliminare delle informazioni indesiderate. I fornitori delle piattaforme devono esaminare ogni segnalazione, prendere una decisione e giustificare. Decisione che si può anche contestare legalmente. Non si tratta di censurare, ma di proteggere la libera formazione di opinione del pubblico e la libertà di espressione nel quadro legale attuale.
1: E della libertà di espressione dans le cadre du droit en vigueur.
0: Il consigliere federale Albert Rösti. E sempre in giornata il governo ha annunciato che anche le persone con disabilità intellettiva potranno partecipare alla vita politica. Questi cittadini, sottoposti a curatela generale o rappresentati da terze persone, non hanno ancora diritto di voto in ambito federale. Il Consiglio federale ha pertanto avviato la procedura di consultazione per modificare la Costituzione e la legge sui diritti politici. Il governo grigionese ha presentato il preventivo 2027 con un deficit di quasi 100 milioni di franchi a fronte di uscite complessive per oltre 3 miliardi. Cifre rosse per il terzo anno consecutivo. Da Coira riferisce Roberto Scolla.
3: Anche se in rosso, la situazione per il prossimo anno è comunque meno drammatica di quanto si è calcolato per l'anno in corso. Il deficit si riduce sia in termini assoluti, da 111 a 99 milioni, sia percentualmente, meno 0,5 punti percentuali. E a proposito di questo 2026, si segnala fin da ora che la chiusura dei conti non sarà in rosso, ovvero un disavanzo, ma si prevede un pareggio grazie ai soldi provenienti dalla banca cantonale e alle entrate fiscali in aumento. Gettito fiscale che il governo prevede anche per il 2027 in crescita, malgrado gli sgravi recentemente introdotti. Tanto che le entrate fiscali per la prima volta nel 2027 si prevede che supereranno quota 1 miliardo. A ciò si aggiunge, sempre per il prossimo anno, una distribuzione degli utili della Banca Nazionale 4 volte superiore alle attese e maggiori contributi provenienti dalla perequazione finanziaria nazionale. Sul fronte delle uscite, nel 2027, si registra un contenimento delle spese che aumenteranno solo del 2,3%, mentre per l'anno in corso è prevista una crescita del 3,1%. A fare la parte del leone, come sempre, sono i contributi versati a terzi, dai sussidi per la riduzione dei premi delle casse malati a quelli per gli ospedali e le case di cura, dai trasporti pubblici alla formazione.
0: A Chiasso ci sono invece buone speranze per il ricollocamento di una buona parte dei 264 collaboratori di Easy Work, l'agenzia di lavoro interinale che chiuderà entro fine anno. Una chiusura decisa dagli azionisti contro il parere della direzione. Il servizio di Cristian Gilardoni.
4: Sono settimane decisive per i 257 lavoratori interinali e i 7 impiegati amministrativi della Easy Work di Chiasso, realtà fondata nel 2012 e attiva nel collocamento fisso e temporaneo, che cesserà l'attività entro fine anno. Il vice segretario regionale del sindacato OCST, Nenad Jovanovic, ha incontrato la direzione della società. I discorsi si sono concentrati proprio sul futuro dei lavoratori, per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo.
5: È stato sicuramente un incontro molto costruttivo, ci sono già delle opzioni positive per il ricollocamento del personale. Dobbiamo anche precisare, trattandosi di un'agenzia interinale, si tratta di personale anche molto ricercato sul mercato, quindi siamo sicuramente positivi sul riuscire a ricollocare la stragrande maggioranza di questo personale entro il termine del 31 dicembre.
4: Per chi non dovesse trovare un'altra occupazione, si discuterà un piano sociale.
5: Anche un obbligo di legge, dati i numeri delle persone toccate dal licenziamento. Noi organizzeremo un'assemblea con tutto il personale per raccogliere tutte le proposte da portare in consultazione. Dopodiché faremo una trattativa con l'azienda sia per le misure di ricollocamento del personale e riduzione delle persone toccate dal licenziamento collettivo, sia ovviamente il piano sociale per quelle persone che purtroppo alla fine del periodo, diciamo, di chiusura dell'azienda, quindi il 31 dicembre di quest'anno, non dovessero trovare un'occupazione.
4: Alla tutela dei lavoratori dall'assemblea si aggiungerà anche il sindacato Unia. Ci sono buone notizie anche per i 7 dipendenti interni, visto che buona parte di loro ha già trovato un altro lavoro.
0: Per la pagina estera, Elon Musk ha risposto alle accuse dell'Ucraina, secondo cui il malfunzionamento del sistema di connessione satellitare Starlink ha permesso la scorsa notte alla Russia di colpire pesantemente il paese. Musk ha precisato che Starlink è un servizio commerciale e non può essere utilizzato per operazioni militari offensive. La versione militare, che si chiama Starshield, è invece sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni, ha proseguito Musk, vengono decise dalle autorità americane. In serata il Ministero ucraino della Difesa ha fatto sapere che la connessione a Starlink è migliorata. Altre critiche nei confronti di Elon Musk arrivano dalla Francia per voce del ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che punta pure il dito contro il social network X controllato dallo stesso miliardario. L'accusa è di intromettersi nelle vicende politiche del paese. La corrispondenza da Parigi è di Alessandro Grandesso.
6: L'attacco è stato frontale ed è arrivato dal palco del Forum Mondiale sulla Fiducia e la Democrazia, organizzato questa settimana dall'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico a Parigi. In chiusura è intervenuto Jean-Noël Barrot, ministro degli affari esteri francese, che prima ha accusato il presidente della Russia, Vladimir Putin, di temere l'espansione delle democrazie nel mondo e poi ha spostato l'attenzione sui rischi di ingerenza e disinformazione sulle prossime elezioni presidenziali in Francia nel 2027.
7: En France, les prochains mois nous conduiront vers l'élection présidentielle de 2027. Dans ce contexte, les adversaires de la démocratie donnent tout pour nous déstabiliser.
6: In tal contesto, ha spiegato il ministro, gli avversari delle democrazie fanno di tutto per destabilizzarci, sfruttando le divisioni, strumentalizzando l'immigrazione, la laicità o anche il conflitto israelo-palestinese. E dopo aver evocato gli esempi di alcune società basate in Israele o in Azerbaigian, Barrot si è fatto più specifico.
7: Ce sont des campagnes de harcèlement massif en ligne par Elon Musk contre des dirigeants européens.
6: Per il ministro, dunque, la destabilizzazione passa anche per le campagne vessatorie online di Elon Musk contro i dirigenti europei per influenzare i dibattiti di politica interna, sfruttando l'effetto virale del suo social network X. In realtà già nel gennaio del 2025 il ministro francese aveva puntato il dito contro i messaggi seriali del miliardario americano, invocando provvedimenti da parte dell'Unione Europea. Ma in vista delle elezioni la Francia ormai si tiene pronta non solo denunciando pubblicamente le manovre di disinformazione orchestrate in Russia, Cina, Iran o dalla comunità MAGA, ma anche intervenendo in modo diretto, come nel caso dell'opinionista russa Xenia Federova, ex direttrice in Francia di Russia Today, accusata di fare propaganda in favore di Mosca e per questo espulsa dal paese.
0: Inflazione di nuovo in aumento negli Stati Uniti in settembre. Il mese scorso il rincaro su base annua è salito al 3,7% più 0,3 punti percentuali, soprattutto a causa dell'impennata dei costi energetici. E così, a soli 20 giorni dalle elezioni di metà legislatura, l'opposizione democratica coglie l'occasione per criticare le scelte della Casa Bianca, iniziando dal conflitto con l'Iran, e parla di agenda fallimentare di Donald Trump. E procede senza complicazioni il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, sottoposto martedì all'asportazione di un tumore maligno al polmone. I risultati degli esami di ieri mattina sono nella norma e, secondo il Vaticano, il pontefice ha ripreso a camminare e a mangiare regolarmente. Ieri ha anche concelebrato la messa in una sala del Policlinico Gemelli di Roma. Eccoci alla pagina sportiva, curata da Patrick Locatelli.
8: Bene ritrovati, serata scoppiettante in Champions League, a iniziare dal ribaltone subito dalla Roma, 4-3 all'Olimpico dalla Real Madrid. Spagnoli sotto 3-1 sino all'83esimo e capace di segnarne 3 in 7 minuti. Tutte sconfitte dunque le italiane, con il Como superato a Rotterdam 3-2 dal Feyenoord. Il big match della seconda giornata è andato alla Paris Saint-Germain, vittorioso 4-2 in casa del Manchester City, e poi è da segnalare anche il 6-0 della Aston Villa sul Fenerbahce, con la prima rete messa a segno da Manzambi, e l'1-0 con il quale il Borussia Dortmund di Kobel ha perso in Norvegia contro il Bodo Glimt. Questa sera esordisce in Conference League il Lugano e lo fa alle 18.45 all'AIL Arena contro la Stella Rossa. Il Thun gioca nei Paesi Bassi contro il Twente. In Europa League Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus tra le altre. Ora è ufficiale, Mauro Pini torna nel giro della Coppa del Mondo di sci alpino. L'allenatore ticinese si dedicherà a Valéry Grenier, gigantista canadese. Infine l'hockey e il successo in campionato per 6-3 della Losanna sulla Joie, mentre in Champions League le tre svizzere si sono qualificate per gli ottavi di finale. Il Ginevra vincendo 4-3 all'overtime con il Colonia, il Friburgo nonostante la sconfitta 4-3 ai rigori a Herning in Danimarca, e le Davos malgrado la vittoria esterna della Liberec per 2-0.
0: E prima dei saluti vediamo anche le previsioni di Meteo Svizzera per questo giovedì 15 ottobre. Su tutto il paese generalmente soleggiato, nonostante estesi banchi di nebbia sulle pianure nordalpine fin verso i 700 metri di quota, in graduale dissoluzione. Sempre al mattino qualche banco nuvoloso alle basse quote del sottoceneri. Temperature miti per la stagione, con una massima di 19 gradi a nord delle Alpi e fino a 22 sul versante sudalpino. È tutto per il momento, ma l'informazione torna su Rete 1 allo scoccare di ogni ora e sempre in diretta. Grazie per l'attenzione e felice notte.
9: Radio Televisione Svizzera.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: No, no. Sentito cosa ha detto?
2: Ancora.
1: No, no, aspetta, io andate, via. Potete cacciare via questa base.
2: Non sbagliarla stavolta.
1: Via, per favore, non è. La voglio rimettere diversa.
2: Vai.
1: Dici che funziona?
2: Speriamo.
1: Non si capisce che sono le gag che uno fa in radio, che in genere.
2: No.
1: Perché? No, parla tutto.
2: Di Gioia è partito, basta, no, non lo fermiamo più.
1: No, perché, quindi, come si chiama questo programma?
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Oh, vediamo. Sarà il fa il giusto cavaliere? Non l'ho messa la sigla.
2: No, infatti sono andato con la sigla.
1: Per protesta. Ma chi siamo noi per fare le cose giuste? The one and only, ce l'abbiamo solo noi, signori e signori. In un'offerta che non puoi rifiutare c'è... Il cavaliere oscuro Davide Staffiero. Che brividi!
2: Bellissima.
1: Basta, sono già scocciato. Senti, cosa si fa alla radio?
2: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato.
1: Tu chi
2: radio.
1: Sei?
3: Io sono Silvia, ciao.
1: Ah, Silvia Galeazzi di Ultraforte.
3: Yes.
1: Ah, è arrivata a trovarci di nuovo.
2: Molto bene.
1: Molto bene.
4: Quanto è piccola

0: Beta.
1: Allora, puoi disannunciare il disco, per favore? Grazie.
2: Sì, aspetta che mi è sparito.
1: Va,
2: Ariete featuring Angelina Mango con Che bella vita.
1: È pronta? Lei?
2: Io sono pronta,
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Perché sentito del lei non sei... Cioè, non... del lei non... Lei è pronta.
2: Sto cercando di prendere fiato in vista della
1: trama. Scusa un attimo, questo sì. È se...
2: Lei è pronto.
1: Io do a te maschi... Cioè, tu sei maschio, mi sembra sei maschio, no?
2: Direi,
1: ecco,
2: sì.
1: Cioè, se ti do del lei...
2: Lei mi è pronto, signor
1: lei mi è pronto.
2: Cavaliere Oscuro?
1: Lei mi è pronto o pronta?
0: Io credo pronto, però...
1: Ma sei un lei, una lei.
0: Cerchiamo di essere fluidi, dai.
2: Per fermare l'esplosione di un potente ordigno, un agente dell'FBI si sottopone a un sofisticato intervento chirurgico che scambia il suo viso con quello di un terrorista in coma. Il fratello di quest'ultimo è infatti l'unico a conoscere l'ubicazione della bomba.
3: E uno zitto, I have to shopping downtown for my mother, she needs some tortillas and chili pepper.
1: Va bene, va bene. Allora,
2: respiro.
1: Sì, non so che cosa si sia capito. Diciamo che tutti, però, anche qui in questo studio, siamo abbagliati da come tu riesci a prendere l'intro dicendo cose senza senso. Diciamo la verità, perché non è che adesso. Cioè, va
2: provateci
1: bene,
2: voi a dire cose senza senso.
1: Il film sarebbe Face Off di John Woo.
2: Sì, John Woo.
1: Come si pronuncia?
2: John Woo.
1: Senza ispirare.
2: Woo.
1: John Woo. Woo.
2: Credo, non
1: vabbè,
2: sono
1: stasera alle 20:30 sulla 2 i due protagonisti si chiamano Castor e Pollux Troy. Dimmi tu.
2: Però si chiamano anche John Travolta e Nicolas Cage. Diciamo,
1: sì,
2: per
1: vabbè.
2: Il pubblico a casa.
1: Vabbè. Vi do una chicca. Sappiate che si sussurra che i due, per entrare uno nei panni dell'altro, perché insomma lo hai detto, se non sbaglio, pur non ascoltando.
2: Molto velocemente devo averlo
1: detto. Che i due
2: detto.
1: Diventano. Cioè, come
2: si scambiano la faccia.
1: Io divento te. Tu diventi me, no?
2: Esatto, però okay. Solo la faccia.
1: Solo la faccia, infatti questo face off, i due si divertivano a imitarsi a vicenda durante le pause, no?
2: Divertente,
1: tic compresi. Per esempio, uno pare avesse l'abitudine di mandare dei WhatsApp con su scritto sono quasi arrivato anche se era ancora in pigiama e l'altra ha provato a imitarlo. L'altro ancora aveva il vizio di cercare le chiavi mentre le aveva già in mano e controllare tre volte se aveva chiuso la porta, sembro io. Ma alla quarta ci pensava ancora. Perché mitizza le star,
2: ma
1: sono persone normali come noi. Tu vuoi dire qualcosa di più sensato sul film?
2: Sì, no, voglio dire che la terza prova hollywoodiana di John Woo, che è un grandissimo regista di Hong Kong, regista action, dopo Senza Tregua con Van Damme e Broken Arrow, ha fatto questo, che è secondo me uno dei suoi film americani migliori, anche se forse non all'altezza dei fasti di Hong Kong ai tempi di A Better Tomorrow 1 e 2, Hard Boiled, The Killer, insomma.
1: Sì.
2: Chiamato profeta del ballet, ovvero
1: cioè?
2: Il ballo delle pallottole, perché
1: capace
2: di inscenare queste scene d'azione coreografate in maniera splendida come se fossero dei balletti.
1: Io a John Woo gli do John Woo, l'ho chiamato. Sai che io
2: non si offenderà.
1: Io amo, no, storpiare. Dica.
0: Ho una domanda per il cavaliere. Nicolas Cage, se non avesse avuto la parentela che ha, secondo te sarebbe stato un bravo attore?
2: Questa è una bella domanda. Sicuramente il fatto della parentela ti dà la possibilità di cominciare.
1: Ma finisca con le relazioni. Cosa state facendo? Allora,
2: questo è un argomento che di già interessa moltissimo.
0: Io preferisco John. Scusate, già un'altra volta mi sembra
1: meglio
0: di Nicolas.
1: Okay,
0: e Nicolas
1: d'accordo.
0: Ha sempre avuto un po' quell'occhio un po' così, un po' spentino.
2: Un po' spento.
0: Quella impressione, quella...
1: Occhio spento da parentela, la famosa sindrome. Sì, no, è vero. Vabbè, comunque, a parte questo, io credo che tante volte è questione di occasione. Certo, se hai dei parenti, magari l'occasione l'hai prima di un'altra persona, poi alla lunga non reggi. Devo dire che le ultime, per esempio, interpretazioni di Nicolas Cage, ma questo è un mio personale giudizio quasi, cioè, va bene, parentela o meno, si è dimostrato un attore.
2: Lo amo molto, è vero che ha fatto anche tanti film di cassetta, insomma, un po' di bassa Salega, però ti consiglio assolutamente Via da Las Vegas, del quale abbiamo parlato in questa trasmissione, che è il film per il
0: l'ho
2: quale
0: visto,
2: ha vinto l'Oscar.
0: Hai ragione, sì.
1: Va bene, allora a che ora va? Quando ripetiamo un po', il film è Face Off di John Woo, stasera alle 20:30 sulla 2.
2: Esatto, recuperabile 7 giorni sul Play.
1: Adesso se mi fai l'urlo di Robin S,
2: non
1: io penso...
2: Non ho più fiato.
1: No, va bene. Show me love.

0: mamma mia quanto cantano si Imagine Dragons e basta, però no,
1: è bella questa,
0: infatti non stanno cantando, pensa come sono educati,
2: hai un potere incredibile.
0: Io sconfinato, it's time su Rete 3 all'interno di questo fantastico programma che va sotto il nome di
2: un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Esatto, sono io che sono Marco Di Gioia con la doccia fatta essendo domenica, il mio compagno d'avventura il Cavaliere Oscuro e la proprietaria nonché titolare di Ultraforti, andate su Instagram per esempio così capirete quanto è importante conoscere, soprattutto per le donne ma non solo, conoscersi dopo i 40 anni e hai portato un argomento interessante, vero?
3: Ho portato intanto una diva da red carpet, perché qui si parla di cinema, serie TV, quindi
0: si parla
3: porto...
0: di cinema?
2: Ah, di serie TV.
0: Il cinema in TV raccontato
3: si parla molto velocemente, ecco. Quindi a volte ci vuole impegno.
0: Sì, stare
3: però...
0: dietro non è facile.
3: Però ti porto una diva da red carpet che è Madonna.
0: Allora, attenzione che qua c'è una storia triste. Vada, si commuova.
3: Vabbè, triste,
0: no, è tristissimo.
3: Allora, no, allora, Madonna è sempre stata molto provocatoria, è sempre stata una donna controcorrente. Finché era giovane andava bene. Adesso che si presenta su Red Carpet Day Music Awards, dove è in body, con le calzine di pizzo.
0: Sì, l'ho vista.
3: Con... è super super giovanile, l'hanno massacrata.
0: Beh, ci credo, perché se per errore si sfilava una cucitura del vestito tra un tracollo di quelli, no?
3: Allora io non lo so Marco, perché in realtà lei è sempre stata super atletica da sempre, lei è una di quelle che ha presentato i muscoli quando il muscolo non andava la skinny, andava Kate Moss.
0: Sì questo è vero.
3: Il problema qual è? Che adesso a 68 anni la gente comune, il pensiero comune non accetta che una donna della sua età si presenti in questo modo e questo ci parla di ageismo. È per questo
0: ageismo.
3: Che abbiamo la musica triste.
0: L'ageismo. Allora la cambio subito e cambiamo subito l'atmosfera, mi stavo deprimendo. L'ageismo
3: vuol dire che deprimendo è discriminare le persone per la loro età. Quindi discriminare significa anche un giovane. Tu sei giovane e non capisci niente.
0: Okay.
3: Tu hai 68 anni e non ti puoi mettere il body.
0: Sì.
3: Stiamo parlando di star, naturalmente, però lei sostanzialmente un po' ci è, un po' ci fa. Quando è stata un po' ferma musicalmente sui social andava francamente molto provocatoria, tutta sessualizzata, con tutto fuori, tutta rifatta, con anche mosse insomma molto sexy, feste, party. Il problema è che la gente ha iniziato a dubitare di lei,
0: che non gliela fa più, come
3: poi,
0: si suol dire.
3: 11 nomination, 7 premi, si è presentata con Confessions 2, quindi con un album disco dance pazzesco, e cosa ha fatto lei? Ha unito con la musica le generazioni e ha fatto questo speech che mi ha convinto che lei non è che ci fa.
0: Cos'è che ha detto esattamente?
3: Ha detto: ragazzi, io mi sono fermata, ho cercato di capire che cosa voglio fare della mia vita.
0: Sì.
3: Ok? Cosa
0: Quanti anni ha, ricordiamolo?
3: In questo momento? 68.
0: Sì.
3: E ha detto: io voglio andare in discoteca, portare la musica tra la gente, far ballare tutti.
0: Sì.
3: E quindi lei ha dimostrato, uno, che si è autenticamente chiesta cosa voglio essere. E chi se ne frega, voglio essere una in body che va in discoteca e ha 68 anni.
0: Nessuno le riderà dietro, no, ma infatti.
3: Tutti
0: poi
3: lo fanno.
0: Esatto.
3: Tutti lo fanno.
0: Ma non è, scusa un attimo, ma non è ageismo questo come lo chiami tu? Perché l'ageismo già lo fa lei, perché non accetta di invecchiare. Diciamolo, dai, non accetti di invecchiare. È vero che ci sono i crismi, come si suol dire, dello spettacolo, perché ti fanno fuori se guardate le Substance che abbiamo programmato qualche giorno fa. Però alla fine vittima è lei di se stessa.
3: Ti ricordi quando dicevamo la donna con la calzetta? Cioè quell'immagine, però è vero che la gente ha un'idea della donna che invecchia, che è un'idea comune e ha certe aspettative. Lei rappresenta in modo esagerato tutto quello che si può fare, spinge il confine, non è che tutto dobbiamo fare così, ma è una roba.
0: Come si chiama tutto questo? Che non solo ageismo, ma c'è un modo, no? Quando uno si alza la mattina e mette...
3: Sì, si chiama Morning Shed Routine.
0: Tra
3: poi
0: un attimo
3: te ne
0: parliamo. Puoi ripetere?
3: Morning Shed Routine.
0: Chiaro, no? Chiarissimo.

0: Prendete esempio dagli U2 che non invecchiano mai. Silenzio 2026, nuovo disco. Cos'è che dicevi prima? Morning?
1: Morning Shed Routine.
0: Che sarebbe?
1: Immaginati di andare a letto come una mummia, svegliarti bellissimo.
0: Impossibile.
2: non mi capita mai.
0: Non è possibile, anche perché io non vado a letto mai come una mummia, ok?
2: Tu vai già a letto
0: già
2: bellissimo,
0: mi sveglio mummia.
2: Svegli ancora
0: no, quello è il contrario. Senti, io penso che questo argomento, a parte gli scherzi, vada un po' approfondito. Domenica prossima hai da fare?
1: No, assolutamente.
0: Molto bene.

0: essere coerente.
1: La coerenza tanto non esiste. Bellissimo questo pezzo, Niente di me, Anna Castiglia. Lei è una cantautrice di Catania, penso che conoscerà la cantantessa, no?
2: Dice a me?
3: Un po' la ricorda.
1: Anche un po'. Ecco, Cavaliere Oscuro, lei che ascolta tanta musica italiana.
2: Contemporanea.
1: La cantantessa sicula per eccellenza chi è?
2: Ma lascerei rispondere alla nostra illustre ospite.
1: Cicco. Cioè, no, aspetta, no, Cacco non è brutta. No, perché
2: Carmen Consoli.
1: Molto bene, facciamo la trama reverse. Vediamo cosa c'è. Ah, è uscito questo film. Qual è il film?
2: Posso dirlo?
1: Sì, certo, lo
2: dico. Cop Shop, scontro a fuoco.
1: Tanto non è che, anche se l'hai detto.
2: Sì, non è un film famosissimo,
1: però molto bello.
2: Vale la pena vederlo.
1: Vada con la trama reverse.
2: Evviva. Nulla del mezzo bel nel polizia di centrale sperduta, una in rinchiusi cella di vicini, così ritrovano sì due i e stratagemma stesso lo adotta inseguitore suo, il arrestare fa sì uomo, un insegue lo che a sicario al sfuggire pur di.
1: Beh, secondo me lo sa che è stato molto più chiaro rispetto a quando fa la trama normale.
2: Non credo proprio.
1: Non è uscito, mi fido. Non è uscito un reverse strano, perché l'altra volta è qualcosa, insomma.
2: Sì, è vero, c'è stata una
1: coppiata
2: di parole. Vabbè. Sì.
1: E quindi di cosa parla?
2: Però prima della fine della puntata potrò dire una trama in ordine giusto.
1: Ma sì, beh, vediamo.
2: Vabbè, comunque, per farla breve, è una storia di un sicario che sta inseguendo un uomo. Tutte e due si fanno arrestare apposta per essere rinchiusi in questa cella, uno di fianco all'altro, e quindi in questa sperduta centrale di polizia ci sarà una notte, insomma, di quelle da ricordare. Lo spunto è un po' quello di Distretto 13 di Carpenter, o prima ancora di Un dollaro d'onore. Uh-huh. Abbiamo due, non direi grandi attori, ma due volti noti dell'action, Gerard Butler da un lato, Frank Grillo dall'altro.
1: Perché non grandi attori, scusa?
2: Ma perché, insomma, non sono attori a 360 gradi, sono molto bravi nell'action.
1: Hanno dei limiti, stai
2: secondo
1: dicendo.
2: Me sì. Io di Frank Grillo sono un grande fan. Non dirà molto forse al pubblico a casa, però è un viso che avete già visto mille volte, capace di muoversi un po' tra la serie A e la serie B. È un bel uomo, oggi ormai sessantenne, ancora in formissima, atleta marziale, fa jiu-jitsu, insomma, quindi sa quello che fa. E il regista invece è Joe Carnahan, che anche lui è un regista con un solido curriculum d'azione, ha fatto Narc, Smoking Aces, A-Team, che questo forse
1: è un po' più noto.
2: Quindi una storia pulp, un po' sopra le righe, tono semiserio, molto divertente, per un'ora e mezza senza pensare.
1: Quindi non da quando?
2: In onda martedì 13 ottobre alle 23:20 sulla 1, poi recuperabile ben 30 giorni sul Play.
1: Sul Play. E per la serie la troupe durante il primo appuntamento si trovava da un'altra parte, allora mentre il regista era da un'altra ancora. Allora, il film da sceneggiatura racconta della storia che si svolge in Nevada.
2: Sì.
1: Infatti la troupe aspettava in Nevada.
2: Giustamente.
1: Poi invece il regista ha chiamato e ha detto no, sono ad Atlanta.
2: Okay.
1: Che riproduceva
2: se
1: in
2: ce
1: Nevada.
2: Lo dicevi prima magari.
1: Esatto. No, ma a parte gli scherzi è che io mi diverto sempre a svelare un po' il retroscena di queste cose, perché fa specie, ti toglie da un certo senso la poesia forse, no? Da spettatore. Sì. Perché tu dici ambientato in Nevada, è vero che tante volte l'ambientazione non è proprio un vero e proprio personaggio.
2: Però in questo caso un po' sì, anche se è girato molto in interni, quindi potevano sì, girarlo un po'
1: ne vado o non ne vado, all'interno è uguale. Va bene, molto bene, adesso ci ascoltiamo Dua Lipa, signore e signori, ed è questo il momento che stavate o voi tutti aspettando. Lo dico così perché sono io fan o di Miley Cyrus o di Dua Lipa, chissà perché. Questo è Physical su Rete 3.

0: Allora, la parte più interessante di questo programma è che io possa parlare, ho l'autorizzazione scritta, sulle cantanti.
1: Ok.
0: Quindi su Dua Lipa. Vada. Visto che l'unica cosa che posso fare in questo caso è proprio parlarci sopra in un altro. No, dicevo che la cosa più interessante è che noi parliamo a microfoni spenti. Ed è meglio della trasmissione. No, capita spesso così, però.
1: Non so se prenderlo come un complimento.
2: No, non lo è.
0: No. Vabbè, allora, no, perché io volevo mettere questa base, perché c'è sempre un gossip che in realtà però è anche piuttosto interessante. Allora, mettiamo questa base. Bella,
1: bellissima.
0: Della Credibility Zero.
1: Esatto, però mi manca.
0: Siccome non c'è la Credibility Zero, c'è una cosa molto carina che appunto dicevamo microfoni spetti. Prego, Silvia.
2: Ma allora io, lui dicevate di Gerald Butler, che mi è sempre stato abbastanza simpatico, niente di che, ma poi adesso lo odio perché ha litigato con Muccino. Hanno fatto un film insieme, poi il Cavaliere mi dirà meglio, ma Muccino ha fatto la Muccinata a Hollywood.
0: Lo sai che Muccinata, detta da te che sei un po' rauca, fa strano la Muccinata.
2: Facciamo la Muccinata.
0: Quindi la Muccinata com'è andata?
2: Lui voleva fare Muccino che tira fuori l'emozione, ti urla addosso, ti sta vicino, vai, tirala fuori, tira fuori tutto. Questo qua probabilmente gli ha detto: Ciccio, io sono americano,
0: io sono
2: l'emozione
0: Gerald,
2: non ce l'ho, o se no me la tengo per me. Hanno litigato di brutto sul set, tanto che poi l'avventura mucciniana a Hollywood è finita.
0: Tu dici che a questo
2: come
0: potere,
2: ti bruci?
0: Gerald.
2: Io penso che più che altro è Hollywood, che se ne sbagli mezza sei fuori.
0: Qual è il film?
1: Il film è quello che so sull'amore, di cui conservo un ricordo abbastanza vago.
0: Ma io non me lo ricordavo proprio.
1: Non lo ricordo come uno dei film migliori di Muccino, in effetti. Però sì, beh, poi lo scontro tra due grandi personalità, o comunque personalità che all'epoca erano sulla cresta dell'onda, naturalmente sul set.
0: Anche perché Muccino, a parte la Muccinata, arrivava dal film con Will Smith, no?
1: Sì, che era Sette anime,
0: sì, esatto.
2: E anche quello sulla felicità.
1: La ricerca della felicità.
0: Che comunque, insomma, era sulla cresta dell'onda, come si suol dire. Sì, è vero. E anche se il cast di questo film era interessante, no? Perché c'era Jessica Biel,
1: Uma Thurman,
0: voglio dire.
1: Catherine Zeta-Jones, grande fan.
0: Esatto, chi, tu?
1: Sì.
0: Come mai?
1: Ma chissà perché.
0: In 3 secondi prova a dire perché.
1: Perché è una grande attrice.
0: Bene.

0: I Planet Funk Rewind My Mind con Stevie Edwards. Siccome noi siamo un programma atipico, sì. Apolide, sì. Con la apartitico,
1: ho già
0: apolitico,
1: paura di cosa stai per propormi?
0: Assassino.
1: No, assassino. Programma assassino.
0: Oh, tu hai una sorella?
1: Sì.
0: Ah no, allora niente. La sorella con la assa. mettiamo la sigla,
1: sì.
0: Dell'inizio,
1: sì.
0: Adesso.
1: Bene.
0: Sperando che sia quella giusta. La sigla, iniziamo. Beh, cioè, dovrebbe dire rifiutare, eh. Sentiamo. Contiamo su di te.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: E allora! Bravo, l'applauso nasce spontaneo.

0: E turiri e turara. Il succo è quello, Tiritti. E poi se tu metti il tiriri tarara, il turiri tururu e poi bang bang boom, hai fatto un gran pezzo,
1: hai fatto un gran testo.
2: Comunque il tarari tarara di Gigi Doug,
0: quello è l'unico che si rispetta secondo me. Moffaz su Rete 3. Allora attenzione, perché adesso parleremo di una serie molto bella che si intitola come, Cavaliere?
3: All Her Fault.
0: Che va in onda quando?
3: Va in onda a partire da giovedì 15 ottobre in seconda serata sulla 2, 2 episodi a settimana, poi recuperabili per 14 giorni sul Play.
0: Di cosa tratta?
3: Ma parla di una madre di famiglia molto benestante che un giorno va a prendere suo figlio a scuola e scopre che è stato rapito.
0: Ok,
3: proprio
0: diciamo
3: detto in due parole.
0: La trama è molto sentita soprattutto dalle donne, ma non solo, perché comunque c'è un connubio triste, non triste, non vogliamo spoilerare troppo, tra lui, la mamma, tra lei, la mamma, e lui, il marito, che tra l'altro, non so se avete presente, è interpretato, Peter si chiama nella sceneggiatura, da Jack Lacey, che così non vi dirà niente probabilmente, ma se avete visto ad esempio White Lotus, fa la parte anche lì di un compagno, e poi l'ho visto recentemente in Furious, un'altra
2: Furious
0: bellissima serie. Ecco, ma non vogliamo fare pubblicità a lui, ma il fatto è che è uno di quegli attori che ha la faccia da non credibile, che, ma è vero, io mi domando come possono gli attori che hanno quella faccia lì da colpevoli ad ottenere i ruoli.
2: Ma infatti fa sempre un po' un ruolo un po' scorretto,
0: un po' ambiguo, che può far gioco anche il regista o la regista, dicendo tutti pensano che è data la faccia dell'attore, ma poi in realtà è il buono della situazione.
2: Come sarà? Avranno dei cataloghi, no? Sai come si fa con la musica?
0: Può essere,
2: cattivi, ambigui,
0: ma sicuro, ma sicuro, sicuro,
2: no?
0: sicuro. Insomma, andate a digitare, se non ve lo ricordate, Jack Lacey, scritto come?
3: Jake Lacey,
0: scritto come?
3: Ilunga Kalachy.
2: Proprio spelling.
0: Sa leggere come me.
3: Posso fare anche tutta la trama in spelling?
0: No, potrebbe essere.
3: Ho dato l'idea, lo so.
2: Comunque questa serie mi ha fatto venire un'ansia.
0: Sì, è ansiogena. Non è ai livelli di quella dell'anno scorso, famosissima Adolescence. Esatto, non è quel livello.
2: Ma diciamo che è l'inizio che veramente funziona, l'aggancio, il classico gancio.
3: Infatti il pilot è un episodio meraviglioso. Sì. Ah, e poi vorrei rassicurare chi non ha voglia di impegnarsi con serie troppo lunghe, che è una miniserie, quindi sono 8 episodi, la storia si apre e si chiude.
0: All Her Fault, questa miniserie bellissima, andrà in onda quando?
3: A partire da giovedì, seconda serata sulla 1, 2 episodi a settimana, 14 giorni sul Play.
0: E adesso, ladies and gentlemen, per alleggerire tutto, vi dico che questo titolo fa così: cose che non ho. Tieni, beccati questo, loro sono i Subsonica su Rete 3.

0: Queste vocine così quanto mi piacciono, prego, presentala.
1: Ok, Holly Humberstone con QQ. Sì. To be loved.
0: Non è che devi dire parolacce
1: too
0: tutte le volte.
2: Troppo carina per essere.
0: Per essere da sola, lasciata da sola, solitaria.
2: No, lonely è quando ti manca. Loneliness, non mi viene.
1: La solitudine.
2: Solitudine.
0: Ti senti sola.
2: Troppo carina per essere una in solitudine.
1: Per sentirsi sola.
0: Ah, ok. Beh, il numero di telefono possiamo dare, no? Del cavaliere, prego.
1: Ma perché proprio del cavaliere?
0: Ma così, lei mi ispira sempre. Va bene, abbiamo finito. Lei vuole lanciare giusto, fare
1: sì,
0: una cosina, dica.
1: Assolutamente, venerdì 23:20 sulla 1, Asbestas, la terra della discordia, è un capolavoro, è un film d'autore, un film spagnolo molto molto bello che parla proprio di natura animale dell'essere umano.
0: Lo dica bene, quando?
1: Venerdì 16 ottobre 23:20 sulla 1, poi 30 giorni sul Play.
0: Ok, molto bene. Qua i diritti invece hanno detto sì, sì. Questa volta sì, concediamo i 30 giorni. Io ero Marco Di Gioia, lei?
1: Davide Staffiero.
0: E lei?
2: Silvia Galeazzi.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao.
3: Un'offerta che non puoi rifiutare.